Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: Hey girls,

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

0: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Radio Studio Più.
1: Ci siamo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Trico Wellness.
3: Andrea Catavolo Show.
1: Ci siamo?
4: Show 6-9, siamo qui. Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, signori, giovedì 10 settembre. Si decolla. Abbiamo Domenico, buongiorno. Cristian da Belgioioso, Enrico Soliera, Carlo Dalla Vis, Demi Zaccannetto. Andiamo, andiamo. Si balla oggi. All I need is love.

con All I Need Is Love, signori. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi, giovedì 10 settembre alle 5:45, prontissimi con la nostra mezz'oretta di risveglio muscolare e anche cerebrale. Mi raccomando, 338 14 11 001, possiamo anche partire! E andiamo con i Network, 1995, Memory. Cominciamo ad alzare il volume, Pargoli. Diamo il volume.

oggi ne abbiamo di tutto e di più, occhio. Ci sono 18 gradi adesso, ragazzi, occhio. Bello freschino stamattina.

abbiamo iniziato benissimo. Occhio ragazzi, occhio, occhio, occhio, occhio. Andiamo con Bumblebee. Un perlino di 1 minuto e 30 con Cremo Passion.

Abbiamo Olio da Fiumicino, Squilibrio da San Colombano. Qualcosa arriva, qualcosa si muove.

Cristian dalla Valsabbia, ben arrivato Cristian. Marchetto da Tolentino, buongiorno. Signori, attenzione, salutiamo Bumblebee. Abbiamo un altro pillolino con Ice MC. E poi si vola nel delirio. 1994, it's a rainy day. Simone in Turbino di Urbino, buongiorno. Andiamo sul volume. E signori, è giovedì. Ara 74 e Baita da Bergamo. Si vola ora.

Abbiamo Nick da Salorno, non sai che carica mi dai a 2.20? Fabio da Pozzaglio, buongiorno. 338 14 11 001.

0: arrivato Mogna, Bigiola Senigallia, Luigi, il metalmeccanico riporto potenza, andiamo. Salutiamo gli SMC adesso, andiamo tutti nelle mani degli Usura, 1993, Usura signori, questa è la Sweat, ve la ricordate? Stefano da Castellucchio, te la ricordi questa? Sweat, Sweat, Sweat,
1: Sweat, Sweat,
0: umida,
1: Sweat,
0: muovete, me sento umida,
1: Sweat, Sweat, Sweat, Sweat, Sweat.
0: Guido D'Ascoli, porta due olive, Guido. Buongiorno.

Oggi avremo una sorpresa, eh? Oggi avremo una sorpresa. Abbiamo una sorpresa nei tre momenti, che poi alla fine saranno quattro oggi, perché non potevamo non metterne uno in particolare, dopo vi dico. Alan da Quinzano, buongiorno.

E intanto stiamo per salutare gli Usura. E adesso arrivano gli U96. Tirate fuori i periscopi. Arriva l'Ossi No Color. Intanto è arrivata la Luisella e Alan. Buongiorno. 3 minuti e 50 di pura immersione nella goduria.

Gabriele Moreno da Piatelli, Pull, ormai se lo dicono da soli, bravi. È così che ci piace, sì sì, è tutto live, eh. Sono le 5.54, certo. Folgo da Cesena, ciao Folgo. Dora da Senigallia.

in the color. Signori, occhio, perché adesso andiamo su di ritmo, eh? Andiamo su di ritmo. Stiamo per emergere dopo l'immersione con gli U96 con tanto di periscopio. È arrivato Luca da Trevenzuolo. Siamo pronti ad andare su di ritmo, ragazzi, voi siete pronti? Andiamo su, su, su di ritmo, ora ve lo dico. Salutiamo gli U96 dal 1993 e arriva lei, signori, nel 2001 c'era lei, c'era Carolina Marquez. Giuseppe Zizza, sei pronto ad andare su di ritmo? Perché per partire bene la mattina c'è bisogno di ritmo. Ah, sì, sì. Cominciamo ad alzare il timer. Il ritmo dell'amore.

0: sera bomba d'acqua a Milano, tutto lagato. Anche qua stamattina ha piovuto di nuovo.
1: Voglio impazzire nella
0: noce,
1: ballando dal
0: ghiaccio
1: all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il ritmo,
0: Gordo,
1: la tua anima,
0: Gorgo, dammi il mondo.

0: Sara Faenza, buongiorno. Dell'amore.
1: Ci vuole ritmo per ballare, ritmo per amare, ritmo per sognare, ritmo.
0: Il ritmo. Signori, è arrivato Dario Adrenalina. È arrivato Adrenalina. Adrenalina pura. E anche Alessandro da Brentonico. Non è ancora finita, signori. Andiamo in Outside the World. È arrivato anche Franco da Brescia. Benvenuto, Franco. Salutiamo Carolina Marquez. E adesso andiamo nel 1994. Arrivano loro i Sunbeam con Outside World. Sul volume 338 14 11 001.
2: To exist in the outside
0: side of world. Laura Davobarno sul volume.

nostro viaggio continua. Sono arrivati i cattonieri del Monte Bondone, Giacomino dalla Buffalora, Milena e Giovanni, gli educolanti di Gussago, René da Montichiari, Renato da Folgaria. La Folgaria 10 gradi, ammazza.

0: entriamo nella tempesta, signori. 1998. Intanto è arrivata Katia. Buongiorno, Katia. 2 minuti e 50. Nella tempesta, signori. Cerchiamo di uscirne vivi. Siete pronti?
1: Ora. Cerchiamo di trovare la via d'uscita della tempesta nella storm.
0: Paolino da Gemmano, buongiorno.

0: dicono che piove anche in Sardegna, eh?
1: Forza, tutti dentro nella tempesta.

arrivata la Mary, Ale, Michele, Pizzo, Wolfgang. Ne abbiamo ancora. Albi Dallonato, buongiorno.

Cavaliera Storm. Adesso arriva Pulsar, signori. Eh sì, ci pulserà il cervello adesso. Siete pronti a farvi pulsare il cervello? Dai! Tre minuti di puro cervellazio. Cervellazio Legis. Abbiamo Ago, il camionero della Valcamonica. Abbiamo anche Giorgio. Lasciatevi trapanare il cervello. Pulsar.

Ah beh. E abbiamo dopo la ciliegina, Caterina Dalla Vista, Alberto da Casteldazzano, Massimo Di Quistello, Boris, lo splendido, bravo, Tony da Savignano, Andrea da Fermo. Touch me. Bello vispo, sì, siamo tutti belli vispi. L'orso, è arrivato l'orso. Signori, attenzione, dopo Pulsar arriva la ciliegina sulla top, arriva Emanuel Top e andiamo tutti in Acid Face ora, occhio. Oh beh, sentite che regalone, 1994, tutti in piramide. Acid Face, Emanuel Top.

Davide D'Aranciano, appena finito il turno di notte. Rita da Morciano, Adriano operatore ecologico da Gustago, Giuseppe da Casoli, Cristiano di Parma, grazie a te.

0: Moreno direzione Torino. Anzi, Moreno di Torino direzione Oppiano. Fabio delle brutte bestie di Acquanegra sul Chiese. Signore Emanuel Top con Acid Face. Il mago Egizio la Valle Foglia. Signori, grandissimo Emanuel Top con Acid Face. La nostra mezz'oretta tornerà domani, ma attenzione, rimanete incollati perché c'è una sorpresa. Occhio, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Happiness is Sad. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è Radio Studio Più, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Adesso arriva la sorpresa, non avremo un momento ma due in questo blocco che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, perché non potevamo farvi risentire Crizio e lo sentiremo subito dopo. Però prima attaccatevi bene alle cinture, perché arriva questo, occhio.
1: Andrea
0: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Cos'è? Ho avuto il cappuccino stamattina. Porca miseria, oh, mi ha smosso tutto, eh. Tutto quello che ho mangiato ieri l'ha smosso. Era appiccicato alle pareti, capito? Intestinali. Siamo tutti uguali, ragazzi.

0: arrivata, è arrivata, l'avevano detto che arrivava, però dai.
1: Ma gente, perché così paurosa di acqua? Non capisco, cioè.
2: Sì, hanno paura.
1: Ma di cosa? Acqua te esci fuori, metti sapone in testa, te lavi. Bello, risparmi acqua. Vai fuori con taniche, metti roba da nicata, tutta macchina pulita, con spugna, così. Che cazzo acqua? Allora, tiratevi su a vicenda, nel senso tra familiari, tra parenti, tra amici, tra vicini di casa, insomma, no? Lo so, non siete Carlo e Camilla, no? Carlo e Camilla si tirano su a vicenda perché e si tirano su bene, no? Carlo dice a Camilla, cioè Camilla dice a Carlo, su Carlo, e lei, su Camilla, e insomma, si tirano su, insomma, è un'altra cosa, è la nuora sucate, capito?
2: Ma cosa?
1: Va bene, andiamo avanti, ragazzi, buongiorno, ben trovati, chi vi parla è sempre...
2: Chi è?
1: È forte cadavolo, è pazzo cadavolo,
2: Ma chi è?
1: Ma non lo so, è andato. Allora cadavolo, ma perché non venite a Brescia a teatro? Ma chi l'ha detto che non veniamo a Brescia? Chi l'ha detto? Verremo anche a Brescia. Adesso non si sa quando. Noi abbiamo le date di ottobre e forse quella di novembre, forse. Già quella di dicembre è saltata. Gennaio non ne parliamo proprio perché il fisco mi sta alle calcagna, ragazzi. Fisco mi sta alle calcagna. Mi segue. Io sì, c'ho l'ansia del. Mentre Achille c'ha l'ansia dell'acqua, della grandine, io c'ho l'ansia del fisco. Che poi lui non ha. Achille non ha la sindrome dell'acqua, cioè della grandine. Lui c'ha la sindrome della fuga. La fuga delle piastrelle. Lui riesce a vedere la fuga delle piastrelle. Come vede la fuga, si spaventa, gli sta il pelo e si infratta in un boschetto, una cosa. Se nasconde sotto al letto, la mamma, vieni fuori, è una fuga. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, che stavo dicendo, non mi ricordo più.
2: Parlavi delle date, ci hanno chiesto se fossimo a Brescia, invece ricordiamo invece le tre date di ottobre.
3: Però come parla bene, ragazzi, è molto delicato nel suo modo di parlare, ragazzi, complimenti veramente, sei veramente una persona.
2: Scusi?
3: È una persona veramente in gamba.
2: Mi scusi signore, chi è?
1: È andato, purtroppo. Era una donna poi, ho intravistata dietro, è una donna.
2: Scusa.
1: Va bene, allora, ieri sera c'era anche la no, dobbiamo ringraziare tutti, vabbè, abbiamo nominato 3-4 persone che possiamo nominare tutti. C'era il nostro amico Daniele che vive a Ibiza, cavolo, e la radio si sente pure Ibiza. Il nostro programma si sente Ibiza?
2: Non lo sappiamo.
1: Fateci sapere se anche l'Andraga dallo show è sbarcato di nuovo a Ibiza, perché per un attimo, poi dopo siamo tornati, non si sa, non fateci capire. Io me lo immagino, poi vorrei veramente fare tanti auguri a Filippo, che l'altro ieri ha compiuto 93 anni, cioè ragazzi, che è il padre di Claudio, mamma mia, ancora lucidissimo di testa, cioè ci ha anche riconosciuto, a Ugo gli ha detto ciao Andrea e a me mi ha detto ciao Ugo, no, ci ha riconosciuto, 93 anni, rimane così tanta roba. Porca ragazzi, miseria, c'ha anche tutti i capelli, c'è una roba pazzesca, si è passato anche la mano sui capelli, se l'è pettinati, è che... Vabbè, il figlio un po' invidioso, però
2: dai!
1: Claudio c'ha più capelli, cioè, che ti devo dire. C'ha più capelli di te. Va bene, allora, a cadavolo con quella carota sembravi un esponente del gay pride. Allora questa è tutta invidia. A parte che io devo dire una cosa, che i gay si vestono meglio di noi, cioè non c'è, cioè senza proprio ombra di dubbio, cioè adesso la sensibilità no, cioè, tu dico ma sono sensibili più, chi te l'ha detto, cioè non la sensibilità non fa parte di una, diciamo, di un'estrazione, capito? Cioè nel senso che uno decide, che ne so, con un uomo, con una donna, non è che dipende da quella, alla sensibilità, chi ha detto, non è detto che la sensibilità non c'entra niente, però se vestono meglio, diciamoci la verità, se vestono meglio di noi. Poi basta parlare di sesso ancora, questa cosa gay, non gay, fluido, non fluido, ma basta, dai ragazzi, dai. Comunque poi vorrei salutare Marco, del ristorante D'Arenato, che ha detto, si è presentato, ha detto orca là, gli ha detto se non mi ricordo con chi parlava, ha detto beh, dai, sono ancora un pischello, cioè 60 anni, guarda qua, cioè guarda che fisico. Io ho detto sì, hai ragione, cioè un bel fisico. No, c'hai un po' di pancetta, Marco, adesso volevo dirtelo, però.
2: Poi davanti a te, poi.
1: No, però devo dire che gli uomini sono più vanitosi delle donne ormai. Si mettono sti occhiali tutti debito dei Chance Flowns da 700-800 euro. Si vestono tutti i fighetti. Se la tirano, capito? Cioè, vogliono dimostrare meno anni di quelli che hanno. Una volta non era così, solo le donne, no? Le donne non si chiedeva l'età. L'uomo diceva: quanti anni c'hai? 80. Cioè, proprio te lo buttava in faccia, no? Il numero. Cioè, quanti anni c'hai? 70. Li porto male, sì, e sono più contento. Sì, sono peloso e c'ho la pancia, sì. C'ho guarda la scella con le cose, con le liane, guarda.
2: Con le liane.
1: Cioè, una volta era così, invece adesso l'uomo se vuole tirare, se la vuole tirare, cioè se vuole dimostrare meno anni di quelli che ha. Allora te voglio togliere sto dubbio, Marco. Dimostri 60 anni. Proprio non. Come il mio amico Marcello. Dimostrate, se mi vedono al tavolo, sembrate due sessantenni. Non né di più e né di meno. Cioè, stai sereno. Va bene, allora.
2: C'era anche Vincenzo,
1: non c'era anche Vincenzo in un solo clima. Che ti è dimagrito, cioè.
2: Insieme a Michele,
1: Insieme a Michele che salutiamo. Insomma, è una bella festa. Rifacciamola, Claudio, rifacciamola. Insomma, tanto paghi tu, insomma. E quindi va benissimo. Abbiamo dimenticato sicuramente qualcuno, però.
2: Marco Piccaluga.
1: Marco Piccaluga c'era con la moglie.
2: Esatto.
1: Che fai?
2: è annuito
1: due volte,
2: No, è bellissima la moglie di Marco.
1: C'era il festaiolo che salutiamo.
2: È vero, il festaiolo.
1: Poi c'era il proprietario di tutti i terreni di Senzano.
2: Sì, Alessandro col fratello.
1: Col fratello, cioè tutti i terreni di Senzano sono suoi, non sapevo. Va bene, abbiamo sicuramente Ottavio del Teatro Alberti.
2: Ah, Ottavio. E poi chiaramente il catering, i giardini del gusto.
1: I giardini del gusto, bravissimi. Lei proprio sembrava un polpo con i mirtilli, le cose. Metteva le cose tartite. Che miseria, che sei io? Octopus. Va bene, buongiorno, ben trovati. Non so se ha già smesso di piovere, mi sa. C'è un'idea, ragazzi. Preparatevi perché poi arrivano le zanzare. Arrivano le zanzare grosse come la grandine che preventivavano. Cioè, capito? Non sono riuscito anche a dirlo, ragazzi. E sono le 7:22, non ne voglio.
4: Andrea,
1: Fallo tu allora.
4: Su Studio Più.
5: Andrea Catavolo Show.

0: Gas Like Mike, thank you, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Di solito abbiamo tre momenti prima poi di arrivare alle sette, invece quest'oggi, con sorpresa, ce n'è uno adesso, però poi ce ne avremo un altro e poi l'ultimo. E non potevamo non farvi risentire il gran ritorno di Crizio, perché ci è mancato un po' anche a noi, quindi ci ha fatto il rito propiziatorio anche ieri, quindi siamo prontissimi non solo a riascoltarlo ma anche a rivederlo, chiaramente, se avete scaricato l'app oppure ci state seguendo attraverso i nostri canali televisivi. Allora sentiremo il rito di Crizio, poi andiamo direttamente in pubblicità. Mi raccomando, state lì, scaricate l'app, occhio, godetevelo tutto.
1: Pronto!
2: Pronto, buongiorno carissimi.
1: Oculomar
2: a tutti.
1: Come stai? Non pensavi di essere in diretta, Crizio? Sì, sì. Pronto?
2: Sono in diretta.
1: Sì, sei in diretta, sai. Lui l'ha percepito.
0: Certo.
1: È un paragnosta, come si dice, Crizio? Sì,
2: Sono un chiaro.
1: È chiaro e oscuro. Senti, Crizio, ti ho chiamato perché la gente è un po' spaventata da sta pioggia che cade così, no? Bella chiassosa. E quindi dice, ma non c'è, se può fare un rito contro la pioggia, che arrivi la pioggia, ma le gira. Pioggia le gira.
2: Allora, si potrebbe fare un rito.
1: Sì.
2: Non solo per la pioggia leggera, no? Ma per la leggerezza,
1: perché l'ho appena svegliato, sì, sì, la leggerezza, sì, sì.
2: La leggerezza,
1: sì,
2: della natura.
1: Ah, ok, la leggerezza della natura,
2: perché noi,
1: sì,
2: noi a volte
1: la facciamo pesante,
2: le
1: no,
2: cose con, la facciamo molto
1: dura,
2: le cose arrivano, sì, l'universo ti parla,
1: si parla, sì, sì.
2: Però delle volte ti parla troppo forte,
1: sì.
2: Arriva l'amore che non sappiamo gestire, arriva,
1: sì,
2: le emozioni, arrivano tante cose,
1: sì,
2: che non sappiamo gestire. Noi dobbiamo fare un rito,
1: sì,
2: della giusta misura.
1: La giusta misura.
0: Dai.
1: Si sente che lavora RTL anche? Senti, perché ha proprio il mood di RTL.
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: si è dimenticato,
0: sì,
1: il nostro mood.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, sei pronto, Corrido? Sei pronto?
2: Sono pronto.
1: Ok.
2: No, è che sono con le mute appena alzato.
0: Con le mute?
1: Le mute, c'ha le mute, c'ha le mute. Mute di cani.
2: Con le mute appena alzato.
1: Ok, allora fai tutto quello che devi fare, accendi le candele, vedi. Ma tu.
2: Il rito della leggerezza.
1: Rito della leggerezza, vai.
2: Se leggeri tutto.
0: Detto, grazie.
2: Allora, accendete.
1: Ha risposto alle tiene.
2: Sì. Tutto vorrei,
1: sì,
2: che abbassate.
0: L'abbiamo perso.
1: È perché sta accendendo le candele. Perde il segnale. Crizio, perde il segnale. Come mai perde il segnale?
2: Ti senti?
1: Sì, ti sento. Ma mi hai chiamato con WhatsApp? Mi hai chiamato?
2: Sì.
1: Ah, ti richiamo col numero normale.
2: Va bene.
1: Ok, ciao. Allora, però facciamo tardi, ragazzi.
0: No, non riusciamo.
1: Vabbè, facciamo un rito veloce, un rito velocissimo. Aspetta un attimo, Crizio, dov'è? Crizio, eccolo qua. Il mago Crizio, eccolo qua. Vediamo, adesso squilla. Pronto?
2: Collegati.
1: Ma che è in ritardo? Dobbiamo farlo velocissimo perché siamo in ritardo, purtroppo.
2: Allora, niente.
1: Vai.
2: Accendete tre candele.
1: Sì, veloce, vai. Tre candele. Accesi.
2: Poi, buttate un pugno di sale.
1: Buttate un pugno di sale, vai. Trovate per strada, insomma. Vai.
2: Poi andate tutti davanti alla finestra.
1: Davanti alla finestra. Non me buttate. Il sale, sì. Vai.
2: Alzate le mani al cielo.
1: Vai.
2: E ora?
1: Ripetete
2: con me queste frasi magiche.
1: Vai.
2: Oculomar.
1: Comunica.
2: Comunica.
1: Comunica, sì.
2: Tutto. tutto del tutto e tutto del tutto.
1: Tutto
2: fusione. Marte, Giove, Plutone.
1: Marte,
2: Marte, Giove, Plutone.
1: Marte, Giove, Plutone.
2: Plutone.
1: Sì.
2: Oculo mar. 3 secondi di silenzio. Ora inizio il rito.
1: Ok, vai. Sta andando in trance. Aice.
2: Comoica. Buttate il sale adesso.
1: Via. Lanciate
2: il sale.
1: Via.
2: Fugate il male.
1: Fugati. Ho avuto paura.
2: È stato effettuato.
1: Sì.
2: La vostra vita ora vi cambierà da così
1: a così, perfetto.
2: No, da così a cos'ha?
1: Da così a cos'ha? Oggi è diverso.
2: Da così a cos'ha?
1: Cris
2: è stato della leggerezza.
1: Saremo tutti. Mi sento leggero.
2: Leggeri tutti.
1: Va bene.
2: Oculo bar a tutti.
1: Oculo bar. Ciao Crisio, grazie. Anche per la velocità, è stato velocissimo, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di ritardo, però ragazzi, è colpa di Ugo, insomma. Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle alle, ma soprattutto in compagnia di e ci sarà
3: Andrea Catavolo Show.
4: Andrea
3: Catavolo
4: Show
3: su Studio Più.
5: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely, don't believe it.

0: che Asher è bello vispo, mi sa, E rieccoci qui ancora, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, giovedì 10 settembre, tutto in diretta qui da Desenzano del Garda, questa è Radio Studio Più e chiaramente questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Oggi ne abbiamo avuti due nel primo blocco perché volevamo farvi risentire il grande ritorno di Crizio, ma adesso ritorna tutto alla normalità, ne abbiamo uno adesso che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, e poi ci sarà l'ultimo prima di dare la linea dalle 7 alle 9 ad Andrea Catavolo, e dovrebbe esserci, se non ha paura del tempo, anche quest'oggi Achille Ferrari. Va bene ragazzi, intanto vi ricordo anche del nostro tour, ma lo faremo dopo, prima di andare in pubblicità. Adesso mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci sui nostri canali televisivi. Arriva il secondo momento, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Oh, lo sai che forse mi buttano fuori ai giornalisti?
0: Ma perché?
3: Perché... ma io non capisco, lo dico, tanto mi butteranno fuori. Se non fai i corsi d'aggiornamento, te buttano fuori. Ah. Io ne ho dimenticati alcuni nel 2021-22. C'era il Covid? C'era il Covid?
0: Il Covid era 2021.
3: Non potevo manco dire sta cosa. Come scusa, mi fa. ci scriva il motivo per cui lei non ha partecipato ai corsi, così. Me sono dimenticato, io ho detto.
0: Sono dimenticato.
3: Perché ci sono sanzioni e la possibilità di essere radiato dall'albo dei giornalisti. Oh. Sì, sono giornalista, signora, ignorante, ma sono giornalista. Cioè. Sono a livello De Luca io, cioè, vabbè, andiamo avanti. Vabbè, comunque non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
0: Che rischi di perdere il titolo di giornalista.
3: Non sarò più giornalista, quindi verrò licenziato, perché io sono assunto come giornalista qua. Verrò licenziato come giornalista e assunto come un altro quadro, cioè ci sono, quadro. Ci sono i quadri. Io non l'ho mai capito i quadri, quelli degli operai, dei cosi, di dirigenti, i quadri. Cioè più sei importante più il quadro è grosso.
0: No, è il quadro già una figura dirigenziale.
3: Ah, il quadro.
0: Cioè, si chiama quadro.
3: Quadro. E il chiodo invece sempre agli operai. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, Andrea, buongiorno, hai cambiato qualcosa al microfono? Hai la voce diversa? Non lo so, forse boh, non lo so.
0: È sempre quello,
3: cioè. È sempre quella, se va, cambio, c'è un problema. Cioè, mi diciamo. Allora, ma sai che questa è una notizia incredibile che ho perso, però aspetta, me l'hanno mandata sul cellulare, ma tu lo sai che quello dei quelli dei Tartarughe Ninja, come si chiamano?
0: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
3: Chi?
0: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
3: Aspetta, eccolo qua. Aspetta che mi stanno a chiamare, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo.
3: Ciao. Buongiorno, come stai?
4: Bene, grazie.
3: La pioggia che ti ha ispirato, la pioggia?
4: No, qua non piove.
3: Non piovi?
4: No, io sono in provincia di Mantova.
3: Ah, Mantova non piove, tutti a Mantova, ragazzi, tutti a Mantova.
4: Verso Parma.
3: Verso Parma non piove, ragazzi, tutti a Parma. Tra l'altro a Parma c'è la fiera del camper, se non sbaglio, no?
4: Resumo fine settembre, credo, può essere.
3: Non è che c'hai due biglietti, no, no, che magari ti avanzi.
4: Non ho un pifolo, solo quelli di Catavolo.
3: Tanta roba.
4: Se vuoi ti vendo quelli al doppio.
3: Puoi rivenderli. Agli ultimi giorni c'è gente che pagherebbe cifre per via, ma vedere. Prenotate subito, ignoranti, che non siete
0: ignoranti, perché?
4: Ma io avevo una domanda per voi.
3: Sì.
4: Ogni tanto capita, sì, una cimice cade nel WC. Io tiro l'acqua, questa. La cimice.
3: Sì, la cimice.
4: Cade all'interno del WC.
3: Sì.
4: Io tiro l'acqua, questa gira, ma non va mai giù.
3: Non perché? Perché pesa forse? No. C'ha le pinne? No.
4: Galleggia.
3: Galleggia? Perché galleggia?
4: Non lo so, dimmo te.
3: Ci devo pensare. Capirai, hai chiesto all'ignorante. Hai chiesto a.
4: Tu sei filosofico.
3: Vabbè, ma adesso ci penso. Va bene, adesso ci penso.
4: Va bene.
3: Ciao, fratello.
0: Ciao, bello. Mi aspettavo una roba, una poesia. Qualcosa.
3: No, ma aspettavo anche la soluzione io.
0: Esatto.
3: Mamma mia, ragazzi, sto a sudare. Adesso a pensare alla cimice che va giù nel water. E viene l'ansia, capito? Perché guarda che essere risucchiati a un vortice non è cosa buona. Poi un vortice che te porta giù in fondo da qualche parte che non sai, lì vai, lo sai dove andrai.
0: Sì,
3: mamma mia, lì puoi dirlo che giornata è veramente bruttissimo, già al vortice, poi mi butti proprio lì e dai, allora ce l'hai con me, ce l'hai. Quella cimice è vero che non va giù, forse perché è piatta e quindi, capito? È tipo la zattera è l'unica cosa, è vero, la zattera fa fatica a andare sotto, perché zattera, capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non... Canneto sull'olio olio piove e non si prevede niente di buono. E vabbè ragazzi, uscite fuori e uscite fuori, fatevi le canne, insomma, questo esce il sole. Sto scherzando chiaramente. Allora, cadavolo, attenzione, attenzione, attenzione. L'ex Power Ranger verde, Yasutomo. Scritto in piccolo, Yarara ha utilizzato, vabbè insomma, cos'è, giapponese o cinesi le tartarughe ninja?
0: No, ma non sono le tartarughe ninja, questi sono i Power Ranger, un'altra
3: i Power Ranger, infatti ho sbagliato,
0: era verde, rosso, giallo e non mi ricordo l'altro colore.
3: Allora, quello verde che si chiama Yasutomo vegetariano, Yara ha utilizzato le abilità imparate durante le riprese per svalutare 43 abitazioni in Giappone ed è stato arrestato, capito? Vabbè, sai perché l'hanno arrestato?
0: Perché?
3: Perché invece di scappare subito, lui faceva il balletto, 5 minuti di balletto. Sai che i Power Rangers facevano il balletto, no? Quindi lui svaligiava le case e poi si fermava sul pianerottolo e faceva 5 minuti di balletto. L'hanno arrestato chiaramente su un piede solo, pensa, la piruetta si fa su un piede solo. Vabbè, sei un po' guaglione però.
1: Su Studio Più, Andrea Catavolo Show.

0: eccoci qua con il sogno. Allora, prima di andare in pubblicità, ragazzi, stavo ricordando appunto nel nostro tour teatrale, abbiamo l'Andrea Cadavolo Show a teatro, abbiamo le tre date di ottobre, ragazzi, i posti stanno andando e quindi mi raccomando, fatevi sotto. Vi ricordo, il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre saremo invece a Rovereto in provincia di Trento, il 24 di ottobre saremo a Bellaria e Gia Marina, provincia di Rimini. Mi raccomando, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, la locandina la trovate sempre postata sui nostri social, sia come storia che come post. Il numero è il mio, fate tutto con me, quindi mi raccomando, anche adesso durante la pubblicità approfittatene. 389 83 34 825, ve lo ricordo, 389 83 34 825. Andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Post Malone con Circle, e ci siamo ragazzi, terzo momento in arrivo, mettete le cinture di sicurezza, occhio.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
2: Quando venite a Porto Sant'Elpidio, mai penso quest'anno, quest'anno non scendiamo giù oltre Cesena, oltre Bellaria, non veniamo giù, forse a Pesaro, ma vedremo insomma quando si farà più scuro. Attenzione, io vorrei, allora mi hanno detto, Cadavolo, per favore puoi chiamare Crizio perché la pioggia, adesso vediamo se c'è, se è a disposizione, perché non sempre,
0: è un po' che non lo sentiamo, quindi,
2: perché sta su RTL adesso, ha cambiato radio. Sì, fa come si dice? Sì, fa gli interventi.
4: Ma che lì?
2: Quindi ci ha tagliato proprio, cioè non.
0: No, forse è proprio.
2: No, dorme. Aspetta, provo WhatsApp, che prima mi ha scritto, io l'altro giorno mi ha scritto. Vediamo. Su WhatsApp suona. Però non è detto che prende, non so se sta WhatsApp, se suona.
0: Leggi, se sì, c'è, sta squillando.
2: Chiamata in corso.
0: No, allora non è attivo, perché deve essere iscritto, sta squillando.
2: Sta squillando. Sì. Ah, vedi, abbiamo svelato sta cosa. Sì, bravo Arcano. Pronto?
0: No, è inutile, Andrea. È chiamata in corso, non si collega.
2: Chiamata in corso. Voglio vedere se è vera sta cosa o
0: certo,
2: è falsa.
0: Prova a chiamare me invece su WhatsApp.
2: Provo a chiamare te.
0: Ti uscirà, sta squillando.
2: Vediamo, aspetta, aspetta.
0: Così ti accorgi se uno è attivo su
2: Cicciolina,
0: WhatsApp.
2: Cicciolina uguale, posso chiamare Cicciolina?
0: Io ce l'ho il numero.
2: Basta. Ugo.
0: WhatsApp, vai.
2: WhatsApp. Aspetta, vediamo. Tac. Sta squillando, è vero, c'è ragione. Quindi se c'è scritto sta squillando, vuol dire squilla.
0: Che squilla è uno, sta vedendo che lo stai chiamando.
2: Chiamata in corso invece no. Non è
0: contattabile su WhatsApp per il momento.
2: Ah, è saltata la corrente a casa mia. Vabbè, fa niente. L'altro è il cane che la tira su. Cioè,
0: ma come fa?
2: Il cane tira su, cioè il cane tira su. Un mito cinese racconta che non riesco a leggere perché è scritto in piccolo. C'è una sta cosa, ragazzi, molto interessante, però non. Un mito cinese racconta che intorno al 1500 un ufficiale di nome Wan Kun decise. Pensavo fosse ancora il cognome io. Il nome è Wan Gu. Decise di legare 47 pedardi a una sedia per viaggiare nello spazio. Adesso i primi cinesi questi, perché i primi cinesi quando
0: non
2: arrivano,
0: andare
2: no, non vado avanti perché no, se no mi viene l'infarto, diventa poco. Però è vero che i cinesi, ti ricordi quando sono arrivati i primi cinesi, non erano credibili, cioè il cinese quando è arrivato in Italia lo guardavamo e dire, ma che cazzo stai, cioè, che stai a fare, ha aperto un negozio, ma che c'entra, qua non c'entra nessuno. Invece adesso vanno tutti lì, tutti nei negozi cinesi, andiamo, cioè non se uno avesse investito sui cinesi, sul primo cinese, avrebbe fatto i soldi a palate. E invece non abbiamo investito, abbiamo cazzeggiato, abbiamo preso in giro questi, piano piano sono arrivati, capito, e ci hanno inglobato. Vabbè, comunque questo cinese Wan Gu decise di legare 47 pedardi iraudi ad una sedia per viaggiare nello spazio. Vabbè, 47, li fece accendere tutti in una volta. Come ha fatto? Perché li devi strusciare, no? Pedardo non si strusciava per...
0: Sì, oppure c'era qualcuno dietro che...
2: Dietro? Che spingeva la sedia, tutta insieme, tutta... Perché l'ha messi sulle gambe della sedia, no? Alle 47 diviso 4, tu che sei ragioniere...
0: Una decina e passa.
2: E passa. A gamba. Messi sotto, poi ha strusciato la sedia per terra e ha preso fuoco e doveva lanciarsi nello spazio con la sedia. Vabbè, comunque. Li fece accendere tutti in una volta dai suoi servitori per poi essere avvolto in una massiccia nuvola di fumo, scomparendo per sempre. Cioè, lui era convinto che sarebbe riuscito a, capito? I servitori l'hanno spinto e niente, praticamente questa nuvola di fumo doveva poi sparire nello spazio. Chiaramente l'esperimento non è riuscito. E sappiamo per certo che per far decollare una sedia ci vogliono almeno 48 pedardi. Con 47, quindi provate con 48.
0: Ma perché?
2: 47 non funziona, non. Vabbè, comunque i servitori hanno anche scritto, quelli che hanno trascinato la sedia, ci mancherà un botto.
1: Andrea.

0: Get away, ci siamo ragazzi, andiamo di meteo e poi si parte.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Studio Più, news.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Una seconda parte di settimana con occasione per piogge e temporali, caldo che batte in ritirata, quindi con l'ingresso della perturbazione sulle regioni settentrionali inizialmente si è aperto un canale di correnti instabili che poi andrà a interessare anche il centro e il sud Italia. Giornata di giovedì al sud con tempo stabile e soleggiato, al centro i primi temporali anche forti sin dalle prime ore della giornata su Toscana e Alto Lazio, mentre diffusa instabilità sul comparto settentrionale con temporali anche forti su Emilia e Triveneto, localmente accompagnati da grandine e colpi di vento, fenomeni più deboli altrove con qualche apertura anche su Alpi e Liguria. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Trico Wellness.
6: Andrea.

0: canzoncina. Ma metti sempre queste canzoni tristi.
1: Ma non è triste.
0: Ma come non è triste? No, tristezza.
1: Ma
0: sei triste dentro?
1: Ma io.
0: Lui è single, ma si pensa sposato. Cioè, vive in questo, in questa cosa, atmosfera di bilocalizzata. Come si dice?
1: Non,
0: lascia stare. Non fare domande. John Cena non è quel il wrestler attore. John Cena.
1: John Cena.
0: È scritto Cena, però no. Pensa che lo stuntman, quello che si butta al posto suo, che fa tutte le capriole, le cose, si butta, si ietta, è uguale a lui, è uguale. Sembrano sputati, cioè John Cena e John Pranzo.
1: Mamma mia, ti prego.
0: Veramente, cioè, no, è più John Cena, lo stuntman, che John Cena. Cioè, diciamo, John Cena, stuntman e John Cena. Lui è John aperitivo, perché non...
1: Cena aperitivo,
0: è meno gonfio, meno grosso. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. John Cena è un attore, signora, wrestler, che ha iniziato con wrestler e poi ha fatto l'attore. O prima ha fatto l'attore e poi ha fatto wrestler.
1: No, insomma, prima
0: vabbè, wrestler. Uguale, non importa a nessuno, se non scienziato. Sembri il coso. Sai chi sembri stamattina? Il Kamagoji lì, come si chiama? Il Tamagoji. Il Tamarindo lì, come si chiama?
1: Tamagoji.
0: Quello cos'era? Un computerino piccolino.
1: Sì, un computerino, tu dovevi dargli da mangiare, dovevi pulirlo, dovevi fare tutto.
0: Ne ha comprati 10 lui, pensa, incredibile. Lo svegliavano a tutte le ore, alle 2, alle 3, alle 4 di notte. Lui era contento. Mamma. Tu più pensieri c'hai, meglio stai, vero?
1: Ma no.
0: Lascia stare. Io invece me l'avevano regalato, ma svegliato alle 2 di notte. La seconda volta che mi ha svegliato alle 2 di notte, l'ho preso, l'ho seppellito in giardino. Sono passati 20 anni. Quasi vado a scavare. Magari ancora lì. Ho fame.
1: Ma chi?
0: Che ne sa, magari la tecnologia ci seppellirà tutti. E invece io ho seppellito io la tecnologia. Va bene. Allora, buongiorno, ben trovati. Chi vi parla è Andrea. E dall'altra parte c'è Ugo. Chi siamo? Due scappati di casa, ragazzi. Non vi aspettate cose folli da questo programma. Cioè, cose folli sì, ma cose coerenti con la realtà no. Siamo scollati dalla realtà completamente. È un film di fantascienza, diciamo. È un programma di fantascienza. Allora, aspettiamo il terzo, che a volte arriva, a volte non arriva. Cioè, è come quando fai le corna a tua moglie, no? Oppure la moglie che fa le corna al marito e tuo marito, non lo so, a volte viene, a volte non viene, non lo so, se rientra, capito? E tu vivi con l'ansia, con l'angoscia. Non era meglio spendere 50 euro per un motel, scusate, no? A casa tua mi fai venire. No, ci sono le donne che sono fissate, no, vieni a casa mia, ma sei sposata. Ma non c'è mio marito. Oh, capito, ma può tornare, no? Vivere con l'ansia, con la carogna sopra il letto. No, non va bene, ragazzi. Comunque, buongiorno, ragazzi. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Se volete mandarci messaggi, 338, via.
1: Ma gli altri numeri.

0: il frustino per frustarsi. Andiamo in processione.
1: Fatalità. Innamorarsi.
0: C'ho Jeans che mi tira, ragazzi. Uno ha scritto: Ugo sembra il Furby. Vi ricordate il Furby?
2: Qual era?
0: Il Furby. Lui è Schifidol più che Furby. Lui è lo Schifidol. Quello che sbattevi contro il muro. Che meraviglia. E la mamma: ehi, soppittati muri, ma non rimane l'alone, mamma. Butto quella cosa che ti sbatto io contro il muro.

0: ci rivedremo, ma anche no. Dimmi se sta canzone non porta, cioè non porta a dare una ravanata o una grattata. Ci vedremo o forse no, cioè, forse dipende da te. Non... La canzone è bella, ragazzi, perché poi gli artisti si mettono là a pensare le canzoni. Non capisco perché pensano sempre cose tristi. Cioè, della serie. È vero che l'artista viene stimolato dalla tristezza, dall'ansia, dal fatto che è lasciato. E tanta gente viene lasciata. Quindi loro si immedesimano in tutti quelli che vengono lasciati. Dici, sono stato lasciato anch'io. Quindi cosa ho provato? E scrivono: ah, forse non ci vedremo più. Mi sento solo, vorrei sbattere la testa contro il muro. Senza di te non vivo. Tutte cose così, no? E la gente che è triste diceva: madonna, che bella canzone. Certo. Ma se sei allegro, non puoi accettare una canzone del genere. Il tuo cervello la sputa fuori. La sputa. Va bene, allora, Catavolo, ma perché non commenti mai quello che ti scrivo sulle suocere? Perché sei cattivo. Ce l'ha con la suocera a morte. Cambiala, voglio dire. Cioè,
1: cambia la cosa.
0: Cambia la suocera. Non l'ho capito. Mi scrive sempre cose cattivissime. Mia suocera così, mia suocera cos'ha, mia suocera fa. Dai, porca miseria. Fatti leggere la mano o le carte. Allora, io una volta mi sono fatto leggere le carte da una cartomante e mi ha detto: tua suocera avrà un incidente. Io ho detto: vabbè, questo lo sapevo, ma dimmi se la polizia mi scoprirà. Cioè, e non me l'ha detto, questo non me l'ha detto, cioè, voglio dire, cioè, è una cosa più importante. Va bene, allora andiamo in pubblicità, che è meglio. Sto scherzando, suocere, siete come dice il pepe sulla ferita, diciamo.
1: Ma
0: dai, il peperoncino sulle ferite. Sì.
2: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: bravo! Non l'ha messa lui, eh!
1: L'ha cicciato OPC!
0: Buongiorno, ben trovati! Questo è l'Andrea Catavolo Show! Questa è bella, questa è bella!
1: Alza il volume, Shura, alza il volume! Ti

0: loro non andare.
1: Devo andare, mi dispiace.
0: Ma no, perché?
1: Devo andare.
0: La triste storia di un uomo che si dilegua, si come si dice? Se ne va di casa. Please don't go. Ti prego, non andare. La moglie che piange.
1: Devo andare, mi dispiace.
0: No, amore, non devi andare.
1: Devo andare a lavorare, dai, devo andare a lavorare. Lascia andare.
0: Mamma mia, ragazzi, che tavolo show questo programma, mi piace tanto, tanto, tanto, tanto.
2: Grandissimo.
0: Ma più fan io di Ugo, però,
2: grazie.
0: Perché Ugo Billo come culo di camello. Allora, ieri ho mangiato l'impossibile, per, diciamo, camuffare il mio gonfiore. Mi sono strofinato un po' la faccia con una spugnetta e mi sono irritato tutta la faccia perché volevo dimagrire di faccia. Quindi mi sono irritato tutto. Cosa posso mettere sulle ferite? Gentle in beta? No.
2: Il Gentle in beta? Sì, quello.
0: Ah, ok, quindi mi cospargo il viso di Gentle in beta. Va bene, dopo lo farò. Allora,
2: sai che ti sei cosparso anche di nero?
0: Di nero, sì, sì, perché a forza di strofinare è uscito
2: nero.
0: Il pelo nero di quando avevo 20 anni. Va bene, allora cadavo, non stai bene, lo so, ragazzi, lo so. Va bene, allora, no, mangiavo tantissimo, tant'è vero che mi sono rivolto al cane, gli ho detto vado a fare una passeggiata così digerisco un po', no? Lui mi fa, oh, portami il sombrero dal Messico. Che bello, catavolo, ma perché? Vabbè, ride ma non le capisce le battute, ragazzi. State sereni. Catavolo, ma perché non commenti mai la Ferrari che fa schifo? In che senso la Ferrari che fa schifo? La Ferrari è bellissima. Perché
2: no,
0: fa schifo?
2: La Ferrari che non vince mai, Andrea.
0: Ah, credo. La Ferrari non vince, però ha vinto un italiano, no?
2: L'italiano sì.
0: Allora, accontentiamoci. E che vogliamo, capra e cavoli? O la capra o i cavoli, insomma, no? Che facciamo? Vabbè, comunque, no, la Ferrari, non lo so, non seguo, ragazzi. Però se mi dite che non vince, da un po' che non vince. Da un po', vabbè. Ma tu lo sai che una volta uno, un cinese o un giapponese, la gente un po', quelli un po' così, un po' robotici, cosa ha fatto? Ha attraversato tutto il... Stava praticamente dall'altra parte della strada, sul rettilineo del Gran Premio, non mi ricordo se Monza o... Quindi le macchine andavano a 300 all'ora. Lui ha avuto il coraggio di attraversare in quel momento, mentre sfrecciavano le macchine da corsa, le Formula 1. È andato nel box della Ferrari e ha chiesto un modellino della Ferrari. E questi qui gli hanno detto: ma secondo te, ma qui facciamo le macchine di Formula 1? Secondo te?
2: Mamma mia,
0: vai, andiamo avanti, ragazzi.
2: Guarda che
0: è successo veramente. Vabbè, andiamo avanti. Chi te è vivo, catavolo? Tu sei geniale. Io no, è Nicolò Gagliano. Che
2: ma chi è?
0: La battuta di Nicolò Gagliano,
2: chi
0: ragazzi.
2: È?
0: E secondo te qua facciamo le macchine di Formula 1. Dai, lascia stare. Catavolo, l'ho capito adesso. Meno male. Gentle in crema e non beta. E non beta alfa, capito? Gentle in crema. Sale, catavolo, tua sorella sale.
2: Sale
0: non fa male. Buongiorno, mi fate piangere. Non cominciamo. Da Milano, dai, lascia stare. I complimenti non servono. Allora, catavolo, io orecchie pelose di Ugo. Ci fai vedere le orecchie pelose di Ugo? Ragazzi, c'ha dei peli nelle orecchie, ragazzi, che neanche io sotto le ascelle a 20 anni, veramente.
2: Ma
0: perché non te li tagli i peli?
2: È vero.
0: Ah, li vuoi unire? Per Pasqua li unisce sopra, ci fa il fiocco, capito? E così fa l'ovetto di Pasqua col fiocco di pelo, di orecchio. Pelo di orecchio. Va bene, fruitore di parti intime maschili. Facciamo così. Allora, mandiamo una canzone.
3: Andrea.
0: Un po' di yogurt e partiamo, dai ragazzi. Ce l'hai lo yogurt?
2: Non ce l'ho.
0: Deve essere acido però, eh? Deve essere acido.

0: sono le paste! Ah, no, sono le pizze!
1: Ah, sono le pizze!
0: Ma pensa, ah, sono le mie! Perché io mangio le mie pizze. Se uno, allora, quando vi propongono delle cose da mangiare, voi dovete vedere se quello che le fa le mangia. Se quello che le fa non le mangia, non mangia quella roba là, lasciate stare. Lasciate stare. E le faccio mangiare anche ai miei bambini, eh?
1: Ai bambini.
0: Ai cani.
2: A me

0: Superman è arrivato, il vero Superman.
1: È lui.
0: Chiaramente la S non entra sul petto. Si vede uno scarabocchio, ma non si capisce se è una S. Può essere qualsiasi lettera, capito? Perché essendo magro, lui è più magro di fronte che di profilo, pensa. È una roba.
2: Ascolta, io sono atletico.
3: Ascolta, io sono atletico, ok? Io sono atletico, guarda che polpacci, guarda che gambe che c'ho, guarda che gambe.
2: Io sono.
0: Ma vada via il
2: chi? Ma te ce ne Io sono uniforme.
0: No, non sei uniforme.
2: Io sono un concettometrista.
0: Allora, le gambe sono storte, sono più grosse del busto. Come fai a essere uniforme? Non sei uniforme. L'uniforme è quello che, diciamo, è uniforme. Lui è uniforme, è una palla, vedi? Lui è uniforme. Tu non sei uniforme. Vai, lascia
1: stare. Scusate, ragazzi, lui non è uniforme. Lui è a 90 gradi.
0: Non l'ho capito.
1: Uniforme, sull'uniforme si mettono i gradi, no?
0: Ah.
1: Questo era un po' difficile.
0: No, poi 90 gradi, e potevi dare un'altra gradazione.
1: E quale? Uno,
0: i gradi, lui è maresciallo, capito? No, è appuntato.
1: Ma la battuta era sui 90.
0: Ah, sui 90, vabbè, non l'ho capito, fa niente, non, lascia stare, non, volevo essere pignolo, scusa, hai ragione. A proposito di pignoleria, mi dicono sempre che io sono pignolo, ma io non è che sono pignolo, io sono onesto con me stesso e con gli altri. Perché stai ridendo? No. Perché ride? Perché la scimmia ride qua?
2: No.
0: Ti mancano i piattini, ti mancano.
1: Aspetta.
2: Vabbè, guarda che io, allora,
4: ragazzi, veramente, cioè, una roba incredibile, cioè, questo, ma è italiano questo?
1: È italiano.
4: È italiano.
2: Ma tu sei mica...
4: Ma perché non gli fate attraversare la pista di Monza mentre parla? Mentre sfrecciano le macchine, ma chiedere anche lui l'amore della macchinina, dai.
1: Scusa, ma lei chi è?
0: Andato. Va bene, allora, Catavolo, ma tu sei credente? Io, allora, credo, sì, credo, non professante, non professo. Credo che ci sia qualcosa, un'entità, una forma, non lo so, allora, io a volte, no, non è che sono pignolo, però in alcuni quadri della Chiesa, delle raffigurazioni, Gesù c'ha la croce. Adesso io non è che voglio essere pignolo, però, insomma, capito che già sapeva e quindi già se l'era messa al collo, perché è successo dopo, no? E quindi a volte mi faccio queste domande strane, ma perché c'ha la croce? Cioè, non deve ancora morire, cioè, non è strana la cosa, no? Non ti fa strano?
1: Ma secondo me era già morto e poi come simbolo c'ha la croce.
0: È risorto.
1: Sì.
0: E girava sempre.
1: Sì, girava.
0: Con la croce attaccata.
1: Allora sì.
0: Però è come se uno viene ucciso, che ne so, a pugnalate e poi va in giro col pugnale, capito?
1: Certo.
0: Cioè, mi fa strana sta cosa, capito? Però sono credente, sì, credo che ci sia qualcosa di potente. Un Ugo enorme, che ne so.
1: Un Ugo enorme.
0: Oppure un Forobo, magari, che diciamo. C'è Mazinga, magari. Chi te l'aspetta? Mazinga! Lì sarebbe Venusia, bella, Venusia. Bella con le tette che gli partivano, i missili tettonici. Va bene, non lo so, ragazzi, credete in quello che volete. Io credo in Achille, ragazzi, quindi non credo in Achille. Devi fare dei giri per consegnare la spizzicarlo stamattina?
2: Yes,
0: bello, sono contento per te. Bravo. Continua se vuoi. Continua. Stavi continuando il discorso?
2: No, stavo dicendo, sì,
4: ma parla sempre così, ragazzi. Ma non ci capisci niente, dai, ma hai rovinato,
0: No, ma tu sei come le rovine, quelle, le rovine maia. Sei le rovine romane, capito? Cioè,
2: vabbè, quella con
0: tu dovresti andare in giro, parlare un po' così, la gente rimane stupita. Dice, ma è una rovina quest'uomo.
1: È una rovina.
0: È tutto che andate in giro a Pompei, andate in giro, basta. Invitate Achille a casa, lui fa un mezzo che bella rovina, capito? Finisci.
2: No, ti stavo dicendo che voglio fare, vado a consigliare a spizzicarlo.
0: Sì.
2: Vado qua alla Spezia d'Oro, faccio Cala de Or, sì. Vado al Quarto Spirito qua all'Ido di Nonato, poi
0: sì. Tutto il giro ci vuoi dire?
2: Vado non... Faccio diversi, è andato.
0: Andiamo avanti.
2: Ecco, visto che vado a destra e a sinistra con spizzicarlo, ne approfitto, vado a ricordare che cosa, che se qualcuno avesse se qualcuno ha o se qualcuno conosce, hai un amico che ha un locale.
0: Stare, non, non fare la marchetta. Perché devi fare la marchetta? Ti ho chiesto solo se facevi il giro delle consegne, okay, basta. Fa la marchetta sempre. Andiamo avanti. Allora, qualcuno riesce a vederci sull'app schermo intero. Ugo, dimagrisci un attimo.
1: Dai,
0: saltella un attimo, perché non riesce a vederci a pieno, capito? Adesso gli tagliamo un pezzo di chiappa, vediamo un po'. Un po' di pancia. Tira dentro l'aria, così ci vedi? Così ci vedi? O forse così? Sì, rimani così. Rimani così.
5: Andrea Show su Studio Più.
6: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Quando ci fa sentire...

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Spencer. Tu sei Bud Spencer e lui è Terence Hill. Venuti male, eh? Bud Spencer e Terence Hill di Temu. Di Wish. Come si chiama? Wish Wish. Wish Wish. Ma sì, sì, stay up, Wish, ma esistono veramente, cioè...
1: Come no?
0: Ma è roba seria, non è...
1: Non lo so, non
0: ho costa vero. Niente. Io ogni tanto vado su, non so se capita anche a voi, no? Vai su, sul telefonino col dito, per comprare cose, no? Mi serve, che ne so, una Jeep, no? Per dire, no? Adesso sto cercando tutti i furgonati da camperizzare, no? Quindi, furgone da camperizzare, vado, c'è tutto e mi appare 8,90 euro.
1: Ma chi?
0: Per curiosità, io entro, esce Temu... Ma come fa un furgone camperizzato a costare 8,90 euro? Cioè, è una roba incredibile. Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti. Non mi guardare così, dai. Vai al pronto soccorso, vai, vai lì.
2: No, no, no.
0: C'ha la faccia da pronto soccorso stamattina.
2: No, no, no, no.
0: Devi
2: no,
0: essere ricoverato, devi essere respirato, come si dice?
1: Respirato.
0: Ambulato. Non... Andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Mi devono allargare la cassa toracica, volevi dire.
0: Ti devono...
2: Allargare la cassa toracica.
0: Perché? Per compensare l'allargamento giù, no?
2: No.
0: Delle gambe, delle gambe.
2: No, no, no, perché ieri ho visto
0: ragazzi, io ieri ho fatto una cosa meravigliosa.
2: No, non parlo.
0: Ma perché
2: così, allora,
0: così? Cioè,
2: no, no,
0: che te sei ingoiato? Una matriosca, che hai ingoiato?
2: No, non ho mica parlato così, non ho parlato così.
0: Sentiamo.
2: No, ieri
0: e farà uno spettacolo per i bambini che non lo capiranno. Pensate, incredibile.
2: Ma certo, fallo mimato,
0: dammi retta. Lo spettacolo, fallo mimato.
2: No, no, ma io nasco mimo, io nasco mimatore.
0: Tu nasci,
1: ci dovevi dire, ma non è mimo.
0: Mamma mia,
2: ieri...
0: avanti. Ugo è il monarca dei disperati. Il monarca dei disperati. Il re Litto, capito? Ah, ma è bella questa. Dopo te la spiego. Il monarca dei disperati, capito?
1: Il re Litto.
0: Monarca, re, litto, capito?
1: Il relitto.
2: Relitto è la barca che si è relittata. Cioè,
0: si è relittata. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Sono venuti a prenderti, Cadavolo, sono stato... Di, parla! Ma non puoi... sembra di guardare le serie di Netflix.
2: Ma scusa.
0: Cioè, o finisci il discorso o stai zitto,
2: no? Dio, cosa, poi lo
0: aspetta,
2: dire.
0: c'è un fan. Speriamo che ti insulti. Pronto?
3: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
3: Allora, Ugo è il monarca e invece Achille è il mona.
0: Ma che sei in chiesa? Sta sentendo noi, capito? Tu sei il monarca e tu sei il mona, capito? Vai, mona.
2: Sono
0: che nel tuo caso è di buon auspicio, ma sempre solo nella sua cameretta col poster dei Duran Duran.
1: No,
2: avevo quelli lì.
0: Quello è il rumore che facevi. Da solo, però. Mamma, era meglio quello dei Duran Duran.
2: No, quello dei Duran Duran non ce l'ho mai avuto, padre.
0: È andato. Andrea, basta, Achille mi fa venire l'agitazione per come parla male. Lo so, ragazzi, non è... infatti lo faccio parlare il meno possibile. Mamma mia, che voce fastidiosa, dai fastidio.
2: Io vorrei sentire tutti questi qua fantastici.
0: Vabbè,
2: che parlano bene e che hanno una bellissima voce.
0: La tua voce fa cagare, cioè, diciamo.
2: Ma anche che la voce fa cagare, capito? Però
0: sai,
2: i miei fenomeni, capito?
0: Sai,
2: no, perché
0: pronto?
2: Adesso...
0: Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno. Adesso ti dico io chi è Achille.
0: Chi è?
4: L'ho cercato apposta su Google.
0: Sentiamo.
4: Chi è Woody Woodpecker.
0: Woody Woodpecker, è vero,
1: è vero.
0: Che sembra che debba parlare ma non parla.
4: Che poi se te vai a cercare su Google, ma fai cercare Ugo che gli fa niente.
0: Bravo.
4: Che devo fare? Le sue caratteristiche
0: è uguale.
4: Noioso, antipatico,
0: ce le ha tutte e anche single.
4: Sì. Anche single, sì.
0: Adesso vado a cercare, vai a cercare Woody Woodpecker.
1: Woody Woodpecker.
0: Ciao fratello, grazie.
2: È simpatico, facciamo non chiamare più. Faccio come Maurizio Mosca. Facciamo molto, non chiamare più.
1: Che non capisco niente.
0: Stai zitto un attimo. Vai.
1: Quello
0: è già in difficoltà con se stesso. La sua difficoltà è il guinzaglio del cane, pensate.
1: Notizie su Woody Woodpecker.
0: Ma quale notizie? Chi è Woody Woodpecker?
1: Allora, Woody Woodpecker è un famoso personaggio animato ideato dal Waterlands
0: sì.
1: nel 1940. Nel corso degli anni è uscito, ti piacerebbe sapere come è nata la sua risata, Picchiarello in italiano.
0: Sì, Picchiarello. Prova a farlo. È uguale. Le specifiche, cosa fa st'uccello?
1: Non lo dice.
0: Non lo dice. Comunque è antipatico.
1: Cosa fa l'uccello, Woodpecker?
0: No, cosa fa l'uccello non lo devi dire. Vabbè, andiamo avanti.
1: Aiuto.
0: Infatti, lascia stare. Buongiorno Catavolo, ho fatto visita dallo psicologo, mi ha detto ridi almeno un'ora al giorno. Io gli ho detto allora ascolto l'Andrea Catavolo Show. Lui mi ha detto lo ascolto anch'io, così rischi di guarire troppo in fretta. Ragazzi, ma io amo te lo psicologo. Mamma Catavolo. Catavolo! Ma il ferro da stiro in faccia non l'hai evitato, Massimo? Ma il ferro da stiro in faccia non l'hai evitato? Ah, tu forse, non lo so.
2: No, a te secondo me per la pettinatura.
0: La pettinatura, ma tu parli di pettinatura a me? No. Cioè, ti sei pettinato con i raudi? Ma pettina con i raudi?
2: Ma questa è la pettinatura, cos'è che è?
0: È una pettinatura, col pettine fai così.
2: Ma è la mochetta, ma la lasciami stare.
1: La mochetta! Si è detto che è la mochetta.
0: La mochetta. Cioè, perché tu sei pettinato invece.
2: Così, quel capello che si esprime.
0: Cosa?
2: È il capello che si vuole esprimere.
0: Il capello che si esprime?
2: Sì, sì, sì.
0: Male però, si esprime male.
2: Ma il capello
0: è la stessa cosa che diceva la tua madre, si vuole esprimere, ma si esprime male, professori. Come va mio figlio? Si esprime, ma male però. Lui tenta di esprimersi, ma male signora. Ma qui lo vai a scrivere, in questa scuola lo vai a scriverlo.
2: Vabbè, allora, andiamo, il mio capello al movimento pelvico di Elvis Presley.
0: I capelli. Su Studio Blu.

0: cosa c'è? Allora, sapete che mi scrivono anche privatamente. Perché
1: aspetta,
0: il mio...
1: Andrea, posso dire una cosa? Voglio ringraziare Donna Summer e poi anche il suo cugino, Uomo Winter.
0: Non l'ho capito io. Ma cosa ridi?
1: Andrea, l'ha capita chi?
2: Sì, sì, no, capita.
0: L'hai capita?
2: Donna Summer.
0: Quindi c'è qualcosa sotto i capelli allora.
2: Certo.
0: Ah, ok. Te l'hanno mai detto che c'è la faccia piccola? Sì, te l'hanno già detto. Oh. La testa piccola, te l'hanno detto.
2: Allora, io ho la testa... Lui è... Testa senti, piccola,
0: hai visto?
2: Ecco, lui ha la testa perfezionata.
0: Sei sembra che ti hanno preso a schiaffi così. Bam!
2: Io, ma no, io ho la testa da Hollywood. Okay, ma
1: da Hollywood.
0: Da Hollywood.
2: Io lo sguardo...
0: Da Bollywood. Allora, aspetta che c'è un fan, sta buono, sta buono. Pronto!
3: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Fiera del camper dal 12 al 20 settembre.
0: Ah, ok, perfetto. Guarda. Ma mai rimediato anche i biglietti? No, no, no, no.
3: Stanotte ho pensato un'altra cosa.
0: Cosa hai pensato?
3: Ma se tu vai su qualche sito di quelli che vendono i camper, li chiami, gli scrocchi il camper.
0: Ah, ok, infatti.
3: Tanto sei... Ah?
0: Sì, non è male, ci ho già pensato, ho già fatto una telefonata ieri, o l'altro ieri ho fatto già la telefonata, ho detto ma sarà interessato, però non si è fatta avanti questo, mi ha detto ah, te lo do io il camp, no, non me l'ha detto, capito, te lo do io il camp, no, non me l'ha detto, vabbè, ci provo con tutti.
4: Guarda, ce l'ho io un camp, vieni, ce l'ho io un camp, ho rubato ieri il camp, vieni, che te lo porto io il camp.
0: È andato via.
1: Era sempre lui,
0: fratello.
4: Ciao ragazzo.
0: Ma non lo so, ragazzi. Aspetta, c'è un messaggio.
5: Alessandro da Formigine, ti ricordi di me che volevamo fare lo scherzo da Abdul e lo scherzo di mia moglie? Che poi purtroppo non ci ha risposto.
0: Stavano insieme.
5: Che Ugo mi prese in giro per il mio cognome. Comunque, volevo dirti che purtroppo a causa degli orari di lavoro non riesco ad ascoltarvi.
0: E mi dispiace.
5: Come posso fare? Perché vorrei ascoltarvi in diretta e non, come si dice, sul sito. Un abbraccio, ciao caro.
0: Ciao bello, ciao. E come fa a sentirci se perché vuole sentirci in diretta?
1: Il sabato e la domenica ci guarda in TV con la replica. In diretta non so se agli orari...
0: Se no cambia lavoro, licenziati. La parte più bella è l'inizio del messaggio. Senti qua, Senti, aspetta. Si sente? Non si sente?
2: No.
0: Perché? Ah, perché mi stanno chiamando. Pronto?
6: È libero il camper dai Calippo Tour se vuoi.
0: Grazie. Va bene. Grazie. No, i buchi li facciamo tappare ad Achille.
5: Andrea, Alessandro da Formigine, ti ricordi di me che volevamo fare lo scherzo da Abdul e lo scherzo di mia moglie? Che...
0: Ecco, perché stavano insieme. Non ha risposto lei al telefono. Perché stava insieme ad Abdul. Diciamoglielo a questo povero uomo che magari si fa un sacco di domande. Non riesce a darsi risposta. Andiamo avanti. Ci hanno mandato la spiegazione di Woody Woodpecker. Cioè la specifica. Allora, Woody Woodpecker, animo irriverente e fastidioso, una personalità molto simile alla prima versione, nonostante la sua indubbia tendenza a irritare altri personaggi come Achille. Egli è intimamente buono, e talvolta solo gli altri personaggi a punzecchiarlo prima che sia lui a cominciare. In effetti lui è così. Lui quando si difende diventa pesante e fastidioso, però se lo lasci stare è tranquillo, diciamo. Non,
1: sì.
0: Poi c'è anche scritto vita intima inesistente, di solito si accoppia con se stesso. Vedi, è la tua vita.
2: Perché si dà molto agli altri, capito? Ci dedichi,
0: tanto a te stesso, non dai niente agli altri.
2: Sì,
0: cioè,
2: però,
0: non, che fai? Lasciamo stare, mi sta prendendo una battuta troppo brutta. Entra in un negozio di alcolici e si prende una sbornia. Procione ritrovato svenuto nel bagno del locale.
1: Ma chi?
0: Vabbè, ma secondo me l'avevo già data sta notizia.
1: Ma
0: me la ricordo.
1: Me è un po' vecchia.
0: È vecchia.
1: Ma vecchia.
0: Comunque mi fa ridere il fatto del procione. Ho detto procione.
2: Il procione
0: che è entrato in questo locale di alcolici si è alcolizzato e poi è svenuto sul pavimento del bagno, sempre del locale, capito?
1: Sì.
0: Vabbè, come si dice, di sera leoni e di giorno procioni, no?
1: Ma non è così.
0: La battoria di Antonio Lungo. Salutiamo anche la moglie Franca Corta.
1: Ma
0: va bene, allora, canzoncina, qua siamo! Hai portato delle cose per far la foto?
2: Ho portato tre particolari.
0: Tre particolari.
2: Uno per ognuno.
0: Fai vedere, fai vedere, fai vedere.

0: sei spaventato.
1: La paranoia.
0: Ma quale paranoia?
1: È questo che canta la paranoia.
0: Non l'ho sentita la canzone, l'ho sentita.
1: Perché questo è flamenco paranoia.
0: Sai chi sembri? Chi? Quelli del mercato di Bari.
1: Mi domo dell'allievo, signor. Do gli rocchi. Ma dopo sti un vibrio. Do l'angiste un vibrio.
0: Fa tutte e due le parti, capito? Cioè, è un attore incredibile. Sì. Fai la signora che vuole i calzini. Vai, vai, vai.
1: Ehi, giovane, quando stanno i calzini? Signora, stanno 4 euro al paio. Che significa al paio? Che sono 4. E quando ne volevo 5, signor.
0: Hai sbagliato la parte, però fa niente. Non
1: sì,
0: è...
1: sì, mi sono
0: ti sei confuso un altro. Però, cioè, bravo, insomma. Vuoi farlo anche tu? Vuoi farlo? Ma è invidioso, è invidioso. Vai, vai, vai, vai.
2: Sì,
0: vai.
2: Allora,
0: mercato di Brescia, vai.
2: Mercato
0: vai.
2: Di Brescia.
0: Uguale. Uè, signor. Ma certo, uguale. Non è che...
1: Perché no. Sono quelli di Bari.
0: Beh, certo, non è... Vai, vai, vai.
3: Cocco bello!
0: Cocco bello! Hai i calzini, cocco bello!
3: Hai i calzini!
0: Ma che sei sulla spiaggia! Calzino. Ma che sei rincoglionito veramente!
3: È arrivato l'uomo del calzino! Ripara il calzino! Hai il calzino bucato, te lo riparo!
0: Aspetta, ferma il cervello!
1: C'ha la bancarella!
0: Allora, tu c'hai la bancarella al mercato! Non ripari niente!
2: Non ripari il calzino!
0: Che fai? Ripari i calzini!
2: Oh.
0: No, ma è scemo!
2: C'è la bancarella.
0: Sai quando tu sei al mare che tenti di, da seduto sulle sdraio, tenti di spostare come dice la sdraio, inclinarla un po' di più, no? Che matematicamente ti rimane il dito incastrato dentro, no? Un male incredibile. A lui gli è rimasto il cervello, cioè la testa gli è rimasta incastrata là, no? Perché si è piegato, scram, è rimasto lì. Ecco perché c'ha la faccia piatta anche.
1: Aiuto,
0: per quello.
1: Aiuto.
2: Attenzione, attenzione.
0: Guardami, sei bresciano. Ma cos'è che non capisce?
1: Okay. Devi fare il dialetto bresciano.
0: Dialetto bresciano che vende le calze a una signora, a tua madre, capito? Tua madre gli risponde.
2: Ok, ok, ci sono. Aspetta, fammi.
0: Ma cos'è che deve pensare? Cos'è che deve pensare?
2: Fammi medesimare il personaggio.
0: Ma ragazzi, ma da solo un neurone, gae. Ma fatelo respirare, poveraccio. Mamma ragazzi. Quello non riesce neanche a spegnere le candeline della sua torta. Si deve far aiutare! Prima di soffiare, aspettate che mi concentro, mi concentro! Ma vada, vieni!
2: E l'ho messo se. Sono
0: andato,
1: Ma sapete cosa? Giovannina cazzita, mamma!
0: No! Ha detto che non gli vuoi vendere le calze a mamma!
2: No, ci sono! Bevete! E dai,
0: ma non sei in macchina!
2: Ma ti sei venuto tardi al lavoro, scusatemi!
0: Ma sei cretino? C'è il mercato! Tu hai la bancarella, sei fermo! Mamma ragazzi!
2: Stavo già mi disimando che avevo trovato un traffico.
0: Me le puoi mungere, per favore, me le puoi mungere! Me le mungi! Le ginocchia!
2: Ah, okay.
1: Certo.
0: Ma
2: per caso hai dentro il latte barista? Quello che si può montare per fare il cappuccino?
1: Sta cercando di recuperare.
0: Adesso ho voglia di picchiare. Adesso voglio di picchiarlo. No, lo faccio per gli ascoltatori.
2: Perché
0: quando fai queste battute da deficiente, dai fastidio. Sei come cosa? Un attaccato, capito? Sai quella zanzara che ti gira per tutta la notte, che ti fa un paiolo così, ti ha succhiato l'impossibile. Poi, siccome non ha abbastanza corpo per infilare tutto il tuo sangue dentro, vai in giro con le taniche. Vai in giro con le taniche e mette il tuo sangue nelle taniche. Tu la vedi che la mattina va via così. A fatica riesci a. Tu la prendi, vieni qua, Kite. A da morire. E ridammi le taniche.
2: Marisa, ascoltami, Marisa. Perché anche gli arrivati i calzetti, Marisa. Che sai che i neuf è proprio. Adesso arriva un po' l'inverno. Che gli è bei, gli è bei che le castagne. Che bei che tado, sì, la castagna che sono le castagne.
0: Ehi, Marisa è andata. Cioè, ancora con queste castagne. Marisa è andata. Cioè, tu devi fare il personaggio che gli vuole vendere le calze. E Marisa che risponde.
2: Okay. Okay,
0: ma
2: okay.
0: Veloce però. Mamma.
2: Marisa, allora la Marisa, anche Franca, ora che gli è appena arrivato i calzette.
1: Scusate, sono i vigili, siamo i vigili urbani, il mercato è chiuso.
0: Sì. Scusa, aspetta che sta facendo Marisa che ha fatto un incidente. Ma questa è Marisa con l'Alzheimer, povera, col Parkinson.
2: Marisa...
0: Ma falla normale, poveraccia. Ma perché Marisa deve stare così? Marisa si chiama tua madre, Marisa, no?
2: No, mia mamma è Rosanna.
0: E okay. Fai Rosanna,
1: ma
0: fai Rosanna.
1: Ma non devo vedere cazzo alla mamma.
0: Infatti.
2: Ma voi sei mette Marisa. Marisa. Vabbè, scusa, che arrivava dal jogging.
0: No, non lo confondete, ragazzi. Già dei problemi. Cioè.
2: Ciao Franco. Allora, gli arrivati, sai, i calzini. Marisa se te la fa chi? Sono appena andata a fare jogging. Cioè, mi devo tenere in forma perché sennò è come lei. È come lei che la urle, Franco, la urla, se no. E comincia a fare un po' di storie.
0: Non si capisce niente.
1: Cosa stiamo facendo?
0: Ma infatti, allora, andiamo avanti, dai, lascia stare. Dai,
1: dai. Solo per
0: sei un attore finito proprio.
2: Ma scusami, c'è il venditore. Lascia stare. Che arriva.
0: Ammazzati, ammazzati.
1: Allora, posso dire una cosa, per favore? Allora, sì. Voglio, volete vedere tutte queste cose?
0: No, no, no, non devi dire così. Perché se la gente pensa che a teatro faremo parlare Achille, no, siamo rovinati.
1: No, nel senso,
2: no, questo qua sarà il mercato che aprirà.
0: Il mercato, lascia stare. Non, Achille c'è, ma non. Non parla, state sereni, state
1: allora,
0: sereni.
1: Tranquilli, io Achille
0: lo mettiamo lì. Lo mettiamo in un angolo del palco con una tavola windsurf e lui la guarderà per tutto lo spettacolo. Che cos'è? Ma guarda, è colorata, per un'ora e mezza farà questo.
1: Allora, comunque, allora 10 di ottobre siamo, a proposito, voglio dirvi che sono tre spettacoli diversi.
0: Allora, non è che sono diversi perché sono stati scritti in modo diverso.
1: No, no.
0: Sono diversi perché noi non facciamo mai la stessa, cioè questo spettacolo qua in particolare non ha una diciamo una un filo logico, sì. Non c'ha un filo logico, capito? Mi capisci quando parlo?
2: Capito?
0: Ce l'ho con te, ce l'ho con l'ascoltatore. Okay. Quindi se venite, che ne so, a vederlo una volta a Mantova, poi rivenite a Rovereto, vedete un'altra cosa.
1: Esatto.
0: A Rimini un'altra cosa ancora.
1: Esatto. Insomma, è sempre in work in progress, si dice, è tutto fatto al momento. Quindi ragazzi, non aspettate più di tanto, perché altrimenti i posti stanno andando e poi rischiate davvero di non trovarlo.
0: Adesso che mi hai detto sta cosa, mi lancio subito.
1: Allora, 10 ottobre, segnati la data.
0: Ma segnati.
1: Sabato
0: 10 ottobre.
1: Siamo a Guidizzolo, in provincia di Mantova, ok? Il 16 di ottobre, che è un venerdì, siamo invece a Rovereto, in provincia di Trento. Mentre il 24 di ottobre, che è un sabato, giusto? Siamo a Bellaria in Giamarina, in provincia di Rimini. Cosa devi fare per prenotare? Mi devi chiamare o mandami un WhatsApp. A parte che il numero lo trovate sempre sulle nostre storie. Anzi, ora ne metteremo una.
0: Ma la cosa incredibile è che si sta impegnando. Lo vedi che è impegnato?
1: No,
0: cioè,
1: per fare una cosa che tu mi dici, parla normale, come se parlassi agli amici. Lo so facendo.
0: No, non lo fare più. Non, non
1: vabbè, do il numero.
0: Perché tu non hai amici, tanto. Non,
1: ma come non hai amici?
0: Non ti ho mai visto uscire con un amico.
1: Tu sei...
0: Ce l'hai gli amici? Ma infatti non usciamo mai insieme.
1: Ma che significa uscire insieme? Un amico è un amico uguale.
0: Vabbè, uguale, però tu non hai amici, non è che...
1: Ho un cane.
0: Hai il cane. Parla come se parlassi al cane.
1: Rio.
0: No,
1: io parlo in italiano.
0: Ah, in italiano, ti capisci?
1: Ma lui mi risponde.
0: Che bello, questo momento di radio è bellissimo. Lo vorrei veramente per i momenti di tristezza a casa. Quando sono triste mi sento questo pezzo, l'autostima a mille. Ma non girare intorno sempre a sta cosa.
1: Diamo il
0: se
1: numero.
0: Volete venire a teatro, ci vediamo a teatro il 10 ottobre, il 16 ottobre e il 24 ottobre. Dove e quando lo sa Ugo? Chiamatelo!
1: 389-83-34-825.
4: Andrea
5: da tavolo
4: show
6: su Studio Più.
7: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Støre. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto. Una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
3: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la tre giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Trico Wellness.

0: Allora, questa canzone è una canzone, è una canzone innanzitutto. È una canzone, io pensavo fosse un rumore, invece sai quando vieni schiacciato dai piatti, no? Quando la mamma ti lancia i piatti, un rumore. No, scherzo, sono tutte belle le canzoni, poi uno si impegna, l'attore, no, l'artista, lì come si chiama, il cantautore, il cantastore, si impegna lì, si mette lì carta e penna, fa le cose, poi a volte escono bene, a volte non escono bene, insomma, può succedere di tutto, insomma, durante il percorso. Pronto!
1: Achille!
2: Ciao bello, buongiorno!
1: Ieri sera hai visto Elvis?
2: Eh certo, fratello, grandissimo!
1: Fammi un po' Elvis, dai, che ti do un voto!
0: Vai, vai, vai, vai!
2: Aspetta, ma è...
0: Parti! Ma io ho voglia di spaccargli la testa!
2: Ma innanzitutto di stare calmo!
0: Mi fai nervosire! Allora... Ma è troppo lento!
2: Ma tu hai presente il musico di Elvis? No, non ce l'hai presente.
0: Guarda, con la cornetta te la do in testa, te la do.
3: Ma come no, no, il film di Elvis noi l'abbiamo visto sulle...
2: Non prendere sulle la cornetta,
3: allora,
2: no!
3: Allora, noi... Noi l'abbiamo già visto perché noi, avendo un po' più di soldi, abbiamo le piattaforme. Tu hai aspettato che uscisse in televisione, eh?
0: Perché è povero, perché è povero, povero.
2: Perché vai, io sono giusto.
0: Vai, vai con Elvis, vai, vai, vai.
1: Vai.
0: Questo è Elvis da dentista. Sai quando ti mettono il caso?
2: Non devi prendere il telefono. Non è la trigger fuori. Non devi prendere il pugno. Non devi dare il pugno
3: sulle ginocchia.
2: Non devi dare
0: il voto. Vogliamo il voto. Vai, vai, vai. Grande, grande. Ma sei pure impegnato. Mi sono fatto anche male alla mano per picchiarlo, una roba incredibile.
3: È tutta ossa.
0: Ma
2: che cosa, ho fatto gambe venerdì, attenzione.
0: Sì, hai fatto gambe.
2: Ma per
0: sì,
2: piacere,
0: sei personal trainer però.
2: Ma se tu fai le gambe che
0: visciate tutte gliela. Te la metto io un po' di cremina, dai, che ti vedo rossato.
2: Guarda, se quella gelosia. Dove non arriva la gamba, arriva qualcos'altro, ecco.
0: Dai, Minions, vai là, Minions.
2: Tu non hai le cosce, non hai cosce.
0: C'hai presente quando prendi tutte le lettere dello scarabeo e le lanci per le scale? Uguale, uguale. Andiamo. Quando è che venite a Isola della Scala? Ma in che senso?
3: Come spettacolo, no.
0: No, mai. Non, mai. Verremo a Verona, ma non si sa quando, però.
3: Non si sa.
0: Forse sì, forse no, non si sa, non si sa.
2: Intanto le date che si sanno sono quelle di ottobre.
0: Vai via! Devi andare via! Ma io non lo sopporto! Allora, ragazzi, io scherzo e rido con Achille, poveraccio, cioè, da bambino lui ha ingoiato il veleno per topi. È per quello che parla così, ragazzi. Cioè, non, poveraccio, cioè, questi sono i sintomi, cioè, le conseguenze. Quindi state attenti, bimbi, al veleno per topi, ragazzi, perché me l'ha inalato in faccia, anch'io parlo così. Vabbè, andiamo avanti. Catavolo, ieri io ho fatto palestra, altro che Achille, ho fatto la panca piana e la panca obliqua, invece Ugo ha fatto il pancareca a Nutella, si è fatto 6 fette di pancareca a Nutella. Mamma, ragazzi, andiamo avanti, andiamo avanti. Catavolo, sei un disperato, come fai a sopportare quei due? Ma io li amo, cioè nella loro ignoranza, la loro incapacità, io li amo, cioè non... Ma Achille ci arriva? No, non ci arriva, ragazzi, non ci arriva. Ah, attenzione, c'è una mamma che è innamorata di te, Catavolo, mia mamma Anna è innamorata di Achille, falla chiamare che gli faccia la proposta di fidanzamento. Oh, vai col numero, vai, vai.
2: Col numero che...
0: Cos'è che non capisci?
3: Col tuo telefono.
0: Sì, faccio io, telefono. Faccio io, dai, faccio io, sennò veramente facciamo notte, ragazzi.
2: Perché cioè metto, vai col numero.
0: Ma vai, ma vai Mona, vai.
2: Metto, vai col numero, quindi non ho capito se dovevo dare il numero mio oppure se dovevo prendere.
0: Ma vai col numero, cosa vuol dire secondo te? Vai col numero, fai il numero, no?
2: Ecco il numero, oppure pensa.
0: Qual è l'altro significato?
3: Fai il numero, Andrea, ti prego.
0: No, no, ma voglio capire.
2: Se tu mi dici,
0: ma fanno le volte che mi devo
2: stare, no. No, allora.
0: Aspetta, stacco la cornetta, giuro. No, lo picco con la cornetta. Guarda,
2: don't touch me with the cornetta. No, no, don't touch me con la cornetta. No, no, no, no, no, no, no, no.
0: La cosa incredibile è che lui c'ha anche il movimento pelvico, no? Sai che Elvis faceva? C'ha il movimento pelvico, ma non serve a niente. Non,
3: è vuoto.
0: Non, lascia stare. Lui è come il dentifricio. Cioè, vedete quando arriva la fine, che tu ti sforzi per tirare via quel poco che è rimasto dentro, ma esce fuori.

0: anche male. Uguale, lui è uguale, è uguale, è uguale. Dimmi, dimmi, dimmi.
1: Lui aspetta, è Elvis, aspetta. A salve.
0: Aspetta che c'è una telefonata. Elvis a salve, bello. Pronto? Sì. Glielo passo subito. Lasciami la coscia, lasciami la coscia. Allora, chiamiamo la mamma. Sì. Mamma, ragazzi. 347. Attenzione, attenzione. Per tutti quelli che amano le mamme, segnatevi il numero. 347. Dai, 30. Dai. 30. 330, giusto?
2: Sì.
0: Ok, vai, vai, certo. Vai, vai. Come si chiama? Anna, vai. Ciao, sono Achille, vai.
2: Ah, ok, parto.
0: Devi
2: io
0: dire proprio, sì. Che non è uno scherzo, sì, sono sì, Achille, sì, della radio.
2: Sì, ok.
0: Lei innamorata di te, vai, sentiamo. Io volevo fidanzarmi, vai.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, parlo con Anna?
3: Sì.
2: Sì, ciao Anna, piacere. Sai chi sono? No. No.
3: Dimmi cosa desideri.
2: Cosa desidero già così? No, sono Achille.
3: Ma sì, che ti ho riconosciuto.
2: Ah,
3: ciao,
2: ok.
3: Achille.
2: Ah.
3: Ormai sei famoso, più famoso di Andrea.
2: No, ok.
0: È vero, ha ragione, ha ragione.
3: Ciao, amore. Ma,
0: ciao, amore mio. Attenzione perché ti vuole fare la proposta. Vai, Achille, vai, vai.
3: Dai, fammi la proposta.
0: Vai.
2: Devi stirare.
0: Ma che vuol dire devi stirare?
1: La proposta di fidanzamento.
2: Ah, ok, proposta, ok, io partivo dalle basi, no?
0: Ma quali basi?
2: Conoscenza, non so, sai che nei film americani
1: io vado a buttarmi qua, proprio.
2: Ci si conosce nel lavasecco.
0: Dai, che Anna deve fare? Deve far cose.
3: Mi sta venendo l'ansia, dimmi che cosa
2: mi vuoi. Ma vuoi farmi dirti l'ansia? Cioè, l'ansia per altre cose.
0: Fai venire l'ansia alle donne, ti rendi conto? Ecco perché non ciuri.
2: Ma l'ansia è un'altra cosa.
0: È dai, fai la proposta.
2: Va bene, senti, possiamo fare insieme la lavanderia?
1: No,
0: la lavanderia.
1: La lavanderia, ma no.
3: Aprire una lavanderia io e te?
2: No, no, lavare insieme dei vestiti, ho un po' di mutande, di calze. Mi dai un po' di dritte.
3: Guarda, io ho già due rompicazzo in casa.
2: Ah, ok.
3: E questo deve essere mio figlio che ti ha telefonato.
0: Esattamente. Grande, esatto. Anna.
3: Io stile lavo per loro senza stipendio, ok? Quindi basta, fine. Eventualmente fatti stirare da Ugo.
0: Infatti.
2: No, ma mi dai le dritte, capito?
0: Ma stai zitto, stai zitto. Grazie, stai Anna, un bacio.
1: Ciao Anna.
3: Ciao
0: amore mio. Ciao mamma mia. Sei ridicolo veramente, oh. Cioè no, fai la lavanderia, stira, non è capace proprio, cioè non,
2: ma sì,
0: tu non sei capace neanche a pescare senza cioè, come si dice,
1: senza,
0: a pescare, come si dice quando uno pesca senza verme, senza te stesso, tu non riesci neanche a pescare senza te stesso,
1: a putiniano, no? Si dice si senza sangue
0: non, sei senza sangue.
2: Ah, ok. Sei, no, a pescare qualche non suo male. Io pescavo gli alberi.
0: Andrea, è tardi, dobbiamo andare, ragazzi. Io devo andare, me ne vado oggi perché veramente non lo sopporto. No, vi lascio con lui e con le sue candele. Vai.
4: Andrea,
5: tavolo.
4: Show.
6: Su Studio Più.
1: Andrea, c'è blocco corto, eh?
0: Se non lo dici, scusa.
1: Te l'ho detto, c'è blocco corto.
0: Vabbè, fate la foto e me la invii.
1: Aspetta.
4: Andrea,
5: tavolo.
4: Show.
6: Su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
9: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
8: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
9: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Ma l'abbiamo messa veramente questa?
1: No, l'ha rifatta Cristian.
0: Ah! Ma poi tra l'altro Gazebo è bello, cioè il pezzo di Gazebo. Gazebo è il cantante, no?
1: È Paul, sì.
0: È Paul Gazebo. E poi De Roma, cioè.
1: De Roma.
0: Ciao bello! Come si chiama? Paolo.
1: Paul, Paul, proprio
0: ah, Paul. È nato Paul.
1: È nato Paul.
0: Già sta.
1: Non è che conosco.
0: Anche tu sei nato Paul.

0: gli ho dato un compito, non è riuscito a portarlo
1: no,
0: a termine.
1: Aspetta, ti spiego perché.
0: Ci sono lascia stare, non voglio neanche sentire.
2: Allora, non accusare se
0: uno ha scritto: voglio lavorare con voi, sono peggio di voi, allora puoi lavorare con noi.
1: Stavo dicendo.
0: Pronto? Sì. Il veleno è per lui, sì.
1: Stavo dicendo. Sì. I pazzi di rugby, manca qualcuno l'appello.
0: E chi se ne frega? E poi il tempo scorre, non ci abbiamo più tempo dopo.
1: Però c'è uno.
0: Ma facevi entrare quelli che c'erano, no?
1: C'è uno!
0: Chi
1: è? Ti dico un.
0: È di Pongo.
1: Uno che manipola.
0: Lo
1: chiamo?
0: In che senso?
3: Ma fagli entrare, uno che manipola. Già, chi c'è, dai.
1: Con le mani.
0: Con le mani, manipola. Ah, uno un tuo concorrente.
1: Non lo so, cioè. Però c'è anche l'assistente.
0: L'assistente.
1: Li porto qua, richiamo.
0: No. Ugo è nato pollo. E morirà porchetta, pensa.
4: Why, ragazzo? Dimmi perché? Perché dovete invitare certa gente in radio? Non capisco, veramente, questo che non sa parlare, che è tutto agitato, c'ha i capelli seppiati, non si capisce niente. No, con le gambe storte, senza pisellino, una roba brutta da vedere nudo, una roba. Ma che da dietro sembra una donna con le gambe storte.
1: Allora, se sei
4: una donna con le zampe del cavallo.
1: Ma scusami, ma tu sei un adolescente.
0: È andato.

0: Andy Way.
1: Ma se non la sai, non la cantare però.
2: Non la sapevi, è perché stavo entrando.
1: No, non la sai, non la sai. Non la sai, ma il like Chopin che?
2: Stavo facendo, perché stavo facendo
0: Andrea, di piano. Domani ti porto la cornetta quella grigia del telefono di una volta, che è più
1: duro. Bravo, è più duro, questa fa meno male, questa fa meno male. Ciao incapaci, che fine ha fatto? Andiamo avanti, ragazzi, non chiedete che fine ha fatto questo, che fine ha fatto quell'altro, ragazzi, perché qua fanno e dai, non è che io vedo gente fuori dalla porta. Entrate! Ma perché si fermano fuori dalla porta? Questi ma sono... dal dottore siete. Dai, esci fuori, fai la segretaria, quella che esce fuori, quella segretaria, quella che tutti andiamo, dai, capito? Dai.
2: Ma dove li farò fuori? Okay,
1: ma perché pensa? No? Cos'è che devi pensare?
3: Ma non è facile, eh?
1: Non è facile fare
0: ma
1: la segretaria.
0: Fai la segretaria!
1: Fallo te, siediti, basta, siediti.
0: Ma vai!
1: Ugo, fallo te. Oh. Vai. Falli entrate!
4: Buonasera, benvenuti. Prego, avevate un appuntamento? Sì. Come si chiama, signorina? Rebecca, prego.
1: Rebecca, numero 28, Rebecca.
4: Numero 30, signor Xausa Walter, prego.
1: Ma è venuto col pigiama, è venuto? Ma non c'è tuo fratello?
3: C'è.
1: E dov'è? Bugo! Bugo! Non Ugo, Bugo! Il fratello! Si chiama Bugo, si chiama. Mamma, ragazzi. Allora, facciamo così. Tu sei la cantante, vero?
3: Sì.
1: Sei la cantante. Qua, hai capito? Già hai capito?
3: Sì,
1: ok, perfetto. Allora, adesso la faremo cantare. Sì. Tu alzati dalla sedia. Io lascia la sedia, altro non serve a niente. Vai.
2: Posso fare gli strumenti se hai bisogno di un
1: accompagnamento?
2: No,
1: non ho bisogno.
2: Musicale.
4: Scusa, dottore. C'è Bugo.
1: Venite qua.
4: C'è anche l'ambulanza.
1: Vieni qua. Ciao. Ugo, vieni qua. Guardate la copia brutta del Bugo. Ugo, guarda lì, Ugo. Siete uguali. Se
0: ti
1: fai crescere la barba, siete uguali. Siete.
0: Ma non lui è più bello.
1: Abbassati un po', abbassati.
5: Ci
1: uguali.
5: Dagli occhiali.
1: Aspetta, mi faccio la foto. Siete troppo uguali.
0: No, ma lui è più bello.
1: Vabbè, non fare. Vai.
0: È vero.
1: Vai, ridi, anche te ridi. Devi ridere!
0: E rido!
1: Ma non siete ridenti!
2: Ma fa ridere, ma non fa ridere!
1: Oh, e le pagati, falli vedere! No?
0: Certo!
1: Ok. Allora, ragazzi, abbiamo un po' di gente qua in studio. Vai di là, torna di là.
0: Vado là.
1: C'hai la maglietta tutta macchiata.
0: Ma non è macchiata.
1: Ma vai di là. Mamma.
0: Una morsa per terra.
1: Vai via. Sai quando la mamma diceva, oh, mettiti la maglietta pulita, metti che c'hai un incidente, vai a sbatte, arriva l'ambulanza, che figura faccio io che c'hai la maglietta tutta rovinata?
4: C'è la signorina pure.
1: Vieni. Si è illuminato di mezzo.
2: Io sto guardando.
1: Stai guardando. Venga, signorina, dov'è? Venga, si avvicini. Si sieda, vada. Chi è lei? Vai. Come ti chiami?
6: Ciao. Sono Rodi Rodica, vengo dalla sorgente di
1: Aspetta, devi parlare molto vicino al microfono.
6: Ok. Sorgente di Montichiari, Cooperativa La Sorgente.
1: Ah, Cooperativa La Sorgente, che è una
6: cooperativa sociale che è molto integrata sul territorio, si occupa delle persone con disabilità.
1: Con disabilità.
6: E non solo,
1: e
6: sì,
1: non
6: disagio
1: solo,
6: sociale.
1: Come ti è partita sta cosa? Come ti è partita sta pena?
6: Diciamo che è una cosa che comunque non è che capita a caso, ci sono delle persone tra di noi che insomma hanno una forte empatia e sensibilità che va messa a disposizione degli altri.
1: Ah, vedi? Cioè, quindi tu sei empatica, sei...
6: Direi di sì,
1: sì.
6: Credo proprio di sì.
1: Sì, penso di sì.
6: Sì.
0: Guarda chi
1: è un po' imbarazzata, Allora, sì. Aspetta che tolgo una foto. Ci sono dei maiali, uomini maiali, che mandano foto bruttissime. Che facciamo delle figuracce, facciamo. Io me l'ho dimenticato di toglierla. Le mandano per Achille, che è single. Tu
3: era
1: sei single? Sei single?
6: Domanda successiva.
1: Ah, ok, è in crisi, vai, ci puoi provare. Ci puoi provare. Di dove sei?
6: Non ho detto.
1: Di dove sei?
6: Allora, intendi nazionalità?
1: No, dove vivi?
6: A Montichiari.
1: Montichiari, è anche vicino, Leno, insomma.
6: No, vabbè, ma...
1: No, hai ragione.
3: No. È che sei tu questo odore di menta e una cicca in bocca, per caso,
6: sì,
3: giusto?
6: Sì, una mentina. Cioè, mentina. Sono un po' troppo attaccata.
1: Sei troppo attaccato. Ammazza, empatica, sei troppo attaccato. Ti do la testata, senti. Hai ragione.
6: Professionalmente sì. Personalmente.
1: Personalmente è troppo attaccato, no, vero? Esatto. Ok. Ma solo perché ti deve sostenere il microfono, solo per quello, capito? Sì. Senti, allora, e come possiamo aiutare noi questa cooperativa?
6: Allora, niente, sono qui per, diciamo, pubblicizzare, passatemi il termine, l'evento che abbiamo preparato il 27, scusate, di settembre.
1: Sì.
6: Che sarebbe lo spiedo sociale della cooperativa. È un momento.
1: Dammi la locandina. Ah, non è quella, non c'entra niente.
6: No, ce l'ho.
1: Ah, ce l'hai. Posso? Valla a prendere, ti devi chinare? Perché Achille ha dei problemi. Okay. Girati. Non guardare.
2: Stavo gestando il microfono.
1: Ok. Allora, cosa si mangia? Spiedo sociale. 27 settembre dalle ore 12. Dalle 12?
6: Sì, dalle 12 in poi, Trivellini di Montichiari.
1: Ok. Ci verremo. Che sei, una domenica?
6: No. Sì, domenica 27.
1: Domenica 27, adesso ce la mettiamo qua alla locandina. Se volete andare a mangiarvi lo spiedo, domenica 27 settembre alle ore 12, dove? Aspetta, è a Trivellini,
6: frazione di Montichiari.
1: Frazione di Montichiari, ma dove però? Dove?
6: Allora, la strada che va verso Carpenedolo,
1: sì.
6: All'altezza del distributore, adesso non chiedermi esattamente.
0: Se sente niente
1: Zucca non capisce una cosa fondamentale, che deve parlare vicino al microfono. Vieni qua. Ma non mi ricordo dov'è, tu lo sai.
2: Allora, a Montichiari, dove c'è, come si chiama la Madonna che c'è a Montichiari? Le Fontanelle. Hai fatto uno spettacolo una sera.
1: Sì,
2: a destra vai dalle Fontanelle, a sinistra è Trivellini.
6: Esatto.
1: Ah, quindi vicino alle Fontanelle, a Montichiari. Le Fontanelle dove c'è la sorgente, quella del...
0: Non c'entra
1: niente. Le Fontanelle, no, cos'è le Fontanelle? Vieni qua. Ma perché si allontana? Sa le cose, vieni qui, ci porta gli ospiti, si allontana. Allora io mi metto nell'angolo. Si mette nell'angolo. Sembra sei i boxer quando vengono picchiati. Dici. No, basta, ne ho prese troppe. Vai.
2: Entro ma non parlo. L'hai presa, l'hai messa qua. Gli infatti
1: no, ma si nasconde nell'angolo. Perché si nasconde?
2: È partito tutto così.
1: Vai, ma stai sereno. Ma tu non avverti la gente che è un programma strano? No, niente.
6: Non vengono, siamo in ritardo.
2: Per quello che non dico niente, sennò poi non vengono. Scherzo, ci mancherebbe. Le Fontanelle dove c'è la Madonna? La Madonna di Montichiari, che tu non lo conosci le Fontanelle?
1: Sì,
0: abbiamo capito, alle Fontanelle.
1: Non c'è l'acqua. Cosa c'è? Io ho detto dove c'è la volevo dire la Madonna di...
2: Sì, c'è un santuario. Sì,
1: dillo.
2: È un santuario importante.
1: Sì. Non mi veniva il termine.
2: Un santuario importante.
1: Un santuario importante. Ma come non lo sai?
6: È importante. Diamo valore alle cose. Sì, è importante, visitate.
1: C'è un sacco di gente che...
6: Sì, esatto, c'è un giro importante.
1: Voi siete di fronte però.
6: No, dall'altra parte.
1: No. Siete vicino. Vicino. Comunque domenica 27 alle ore 12 vi aspettiamo lì per lo spiedo. E tutto ricavato andrà in beneficenza, a parte le battute, per l'associazione,
6: la cooperativa, la cooperativa La Sorgente.
1: Aiuto, perché la sorgente le Fontanelle, capito? Esatto,
0: sì.
1: Ah, l'acqua. Ok, va bene, grazie tesoro per averci erudito su questa cosa.
6: Posso dire grazie a te?
1: Grazie a voi.
6: No, scherzi a parte, grazie a voi per l'opportunità.
1: Ah, ok, grazie tesoro, grazie. Ok, va bene.
6: Mi hai presa in giro tutto il tempo.
1: Si è offesa, no, mi dispiace.
6: No, non ti sei offesa.
0: Ma chi se ne frega?
1: No, non è. Maleducato lui,
0: No, scherzo.
1: Non hai sentito. Va bene, ok. Allora, adesso andrai nell'angolo in punizione insieme a Zucca. Vai lì. Allora, abbiamo poi...
0: Una signorina lì.
1: Chi?
0: C'è la signorina...
1: Io. Sì, ma dopo la facciamo cantare. Dopo. Ugo, fatta affari tua, sennò vieni qua e dirigi te.
0: Ma io non vedo!
1: Ma come non vedi?
0: Vedo fino a un pezzo. C'è il muro.
1: Vieni tesoro, vieni. Abbiamo la nostra amica che ci porta sempre delle
5: attività che Garda Bresciano ha organizzato.
1: Ah, ok.
5: Guardi malissimo.
1: No, siedi amore, siedi.
5: Allora, io sono qui per il Comitato Garda Bresciano. Abbiamo organizzato, saremo sabato 12 settembre a Leone per la giornata mondiale del primo soccorso.
1: Sì.
5: Quindi avremo attività di misurazione gratuita delle pressioni, saturazione, frequenza cardiaca, attività pensate per i più piccoli e poi anche per chi vuole fermarsi, micro lezioni sulla rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione.
1: Quando?
5: Questo sabato Leone, dalle Leone. 10 di mattina alle 19.
1: Ed è tutto gratuito?
5: Tutto gratuito.
1: Okay. Quindi è molto interessante questa cosa, perché se ridiamo, scherziamo, però insomma sono cose importanti.
5: Noi siamo proprio, cioè ci teniamo, siamo sempre in prima linea sulla formazione, diamo l'opportunità a chiunque, chi desideri formarsi. Abbiamo tra l'altro organizzato degli incontri gratuiti e questi sono il 19 settembre e il 30 settembre dalle 20.30 alle 22.30 nella nostra sede con una neuropsichiatra che lavora agli ospedali civili, molto brava, che è la dottoressa Pellegrini.
1: No, lei
5: è una volontaria.
1: Ah, una volontaria.
5: Esatto, la del figlia, nostro comitato.
1: È tua figlia.
5: È una dei miei figli, esatto.
1: Una delle
5: tre.
1: Hai pescato la prima. Potevi votare un'altra, insomma. Esatto. Tutte donne?
5: No, un maschio.
1: Un maschio. E dov'è il maschio?
5: Il maschio è in vacanza.
1: È in vacanza, momento. Fa bene, giusto, giusto. Tutti e tre volontari sono?
5: Tutti.
1: Che bravo, lei costretti chiaramente.
5: No, in realtà sono entrati prima loro.
1: Ah, prima loro e poi ti hanno coinvolto?
5: Esatto.
1: Ma pensate che bravi. Quanti anni hai, tesoro? 23, è giovanissima.
0: Bella.
5: Sì, ed è in Croce
1: Rossa. Sta buono. Sembri suo nonno, sembri.
0: Ma sei bellissima.
1: Ma sta buono. È bella, sì, è bella. Sì. Sei fidanzata?
5: No, quindi no.
1: No, noi siamo tutti vecchi qua, non a parte Xausa qua che
0: ok, grazie.
1: Che è vecchio fuori ma è giovane dentro.
5: Esatto.
0: Achille se l'è presa però, Andrea.
1: Achille se l'è,
0: vabbè, è più giovane qua dentro.
1: C'hai 45 anni, ma dov'hai?
3: Innanzitutto con 42 anni.
1: Vabbè, uguale, 23, 42.
3: Ho la benedizione della mamma. Okay, ho la benedizione della mamma. Voglio fare volontario anch'io.
5: Esatto, vedi.
0: È lei che fa beneficenza.
5: È un requisito, ho già trovato un futuro volontario.
1: Infatti, secondo me la mamma porta in giro le figlie belle così attira tutti i disperati come Achille. Fantastico, va bene. Allora, appuntamento sabato pomeriggio, no, di mattina.
5: Sabato dalle 10 alle 19 a Leone.
1: A Leone.
5: Però tengo tantissimo...
1: Nel parcheggio del Leone?
5: All'interno. All'interno. Leone è gentilissimo e ci ospita.
1: Ok. Il casino di quando voi date questi riferimenti è che quando uno è in macchina, no, è imbarazzato perché già va in un posto dove non sa che cosa lo aspetta. In più, se non sa dov'è la location esatta, gira con la macchina. Dopo un po' dice, ma sai che c'è? Ma vada via il cube. E se ne va. Quindi dovete essere precisi.
5: Siamo all'interno e ci vedrete perché saremo un'onda di rosso. Perché
1: Croce
5: rossa. Un'attività... Sì. A cui hanno aderito tantissimi volontari, questo sono molto contenta.
1: Quindi seguite il rosso.
5: Va bene. E un altro, cioè tengo moltissimo a invitarvi il 19 e il 30 perché sono serate gratuite, questa dottoressa viene appositamente e parlerà dell'importanza dell'attaccamento e di un clima sereno, quindi per prevenire i disturbi alimentari, quindi il 19 focalizzato sui disturbi alimentari che sapete non sono più prerogativa del mondo femminile ma anche maschile, sia bambini ma anche adulti.
1: Certo.
5: E il 30 invece come prevenzione del disagio psichico, perché è sempre più fragilità nei nostri giovani, nei nostri figli.
1: Vero, vero.
5: Tentativi di suicidio, quindi...
1: Perché hai guardato lui?
5: No, non guardato lui.
1: Ha guardato Achille. È notato che sei girata.
5: Se volete venire...
1: È fragile, ragazzo fragile.
5: Sei fragile.
1: Sì, molto fragile.
3: Sono dolce, sono...
5: Ecco, ti aspettiamo allora. No, sono incontri molto...
1: Allora, per avere maggiori informazioni entrate sulla pagina...
5: Potete contattare il nostro comitato o iscrivermi scrivendo la mail a formazione.esterna@crigardabresciano.it.
1: L'ho già dimenticata? Esatto. Oppure
5: 030 911 961.
1: Ma avete una pagina social?
5: Ci abbiamo anche i social, basta che voi cerchiate Croce Rossa Italiana Comitato Garda Bresciano e vedete tutte le nostre
1: attività. Tutte le info.
5: È in partenza anche un corso per diventare volontari, quindi Achille, sei ancora in tempo per iscriverti perché per uscire con mia figlia bisogna essere volontari. Inizia il 19 di settembre, quindi se
1: lei è in imbarazzo, poveraccio, dai, cioè...
3: Mamma, sono arrivato, qua gioca la divisa.
1: Dai, è un vecchio, dai.
0: È un vecchio.
3: Ma sei vecchio, mamma.
1: Ma per lei sei vecchio, dai. Dai.
3: Ma se mi
1: allora, facciamolo dire a lei. Com'è? È giovane o
7: per... Ma dai, poverino.
1: Poverino! È la stessa cosa. Tutte le donne gli dicono che è poverino.
0: Preferivo vecchio!
1: Era meglio vecchio. Dai. Cioè, non è vecchio, ma ci usciresti con uno così?
2: Io sono più giovane dei giovani.
1: No, dai, sincero, dai.
2: Ma sì, ma adesso sei imbarazzata.
1: Falla parlare. Falla parlare. No, vai. Vai, ci usciresti con uno di 42 anni? È un po' grande, sei vecchio, l'ho detto io.
2: Ma che è geloso,
1: sei geloso. Ma che geloso, sono anziano. Tu sei vecchio, io sono proprio anziano, cioè proprio.
2: Io sono un ragazzo, diventerò uomo a 60 anni.
1: Ma tu rimani ragazzo.
2: Io sono fuori dagli angoli.
0: Andrea, chiedo scusa, puoi mandare qualcuno ad aprire a Giuseppe che è fuori da mezz'ora?
1: Chi è Giuseppe?
0: È Trico, da Trico Wellness.
1: Vai, tanto non serve a niente, vai.
0: Vai ad aprire.
1: Allora, facciamo, grazie tesoro.
5: Grazie.
1: Sulla pagina social
5: Brigarda Bresciano,
1: pagina social
5: Croce Rossa Italiana, comitato è Garda Bresciano, e vedrete tutta la
1: tutte
5: nostra offerta,
1: grazie.
5: Formativa, grazie a
1: e
5: voi.
1: E ringraziamo i pazzi di Reve! Ma siamo solo noi a urlare, cioè, studio.

0: Allora, Don't Know Why, Don't Know Way, lei è Jennifer Lopez, ma noi abbiamo la vera cantante, rivelazione, lei è trentina, di dove?
1: Di Bressanone.
0: Di Bressanone, pensa che io da bambino andavo a Bressanone a sciare. Beh. Bressanone che è vicino a Innsbruck, no? No,
1: sì.
0: C'entra niente?
1: No, è vicino,
0: no.
1: Dai.
0: È attaccato, è attaccato.
1: No, non proprio attaccato, però comunque è vicino.
0: Ok, parla tutto così, anch'io adesso parlo così, perché è molto interessante queste voci così un po'. Così. Senti, dove sei allora? Bressanone?
1: Bressanone, sì.
0: Bressanone, siamo praticamente...
1: Bolzano,
0: Bolzano,
1: sì,
0: provincia di Bolzano. Perfetto. Cioè, allora questa è una cantante non triste, allegra, e ha fatto una canzone meravigliosa che è diventata poi la canzone dei fratelli Xausa,
1: sì.
0: Vero?
1: La sigla.
0: La sigla. In che senso la sigla?
1: La sigla della scultura, perché è un minuto e mezzo dura. Quindi...
0: Ah, dura un minuto e mezzo, sì. Perfetto. Ma la canzone dura un minuto e mezzo?
1: Sì, esatto.
0: Ah, ok, meno male.
2: E,
0: no, sto scherzando. No, la canzone, allora, i fratelli Xausa hanno fatto questa statua bellissima che rappresenta ormai De Senzano, le due vele, quindi scendete verso il lago, la vedete, e poi c'è questa, in mezzo, questa forma che si crea, è una forma, diciamo, amletica, la forma del lago, così quella, la gente si mette lì, fa le foto, insomma, è bellissima, molto bella. E lei ha visto questa scultura, lo dico con la tua voce,
1: sì.
0: Ho visto questa scultura, no, dillo te. Hai visto questa scultura e ti sei ispirata.
1: Sì, in realtà anche Walter mi ha detto, ho avuto questa idea di,
0: cioè, sai di cosa, sai di cosa ho paura?
1: Cosa?
0: Che con questa vocina così, come fa a cantare una con la vocina così?
1: Canti.
0: No, canti, canti,
1: sì, sì.
0: Ok, vabbè, se no non ti faccio cantare, cioè non,
1: no,
0: no, no, allora, e tu hai visto, tu conoscevi già l'animale?
1: Sì.
0: Ah, già lo conoscevi?
1: Non è un animale.
0: Non è un animale, è una bella persona secondo te?
1: Sì.
0: Poveraccio. Allora, allora, tu conoscevi già Xausa?
1: L'ho conosciuto da Alcott. Lavorando come commessa.
0: Come commessa? Sì, sì. Ma lui faceva il manichino? Cos'è faceva?
2: Il manichino!
3: Poi il giorno dopo, sì. Vedo delle sue storie e vedo che canta.
0: Cioè tu eri un cliente?
3: Sì, sì.
0: Ah,
3: la vedo,
0: okay.
3: E poi a un certo punto la vedo sui social.
0: Ma avete fatto anche l'amore o...?
2: Ah,
0: no, no. Ho chiesto. Non... Cioè vi siete conosciuti?
3: Conosciuti.
0: Lei faceva la commessa,
3: la
0: giusto?
3: Commessa, sì, però poi,
1: la faccio ancora.
3: Tanti artisti, gli famosi.
0: Non ho capito niente.
3: Gli artisti prima di... diventare famosi,
0: sì.
3: Fanno lavori non artistici.
0: Non artistici,
3: anche
0: sì,
3: tu, no?
0: Sì, sì.
3: E quindi quando ho visto lei che cantava, faccio, cavolo, ma sei brava.
2: Avvicinati, cioè, Walter, che non si sente.
3: Sì, io conosco la tua scultura e facciamo una canzone. Abbiamo creato questa sigla.
0: Ah, ok,
3: il
0: perfetto.
3: Sergio, che il ritornello è stupendo, e adesso Rebi ci fa il ritornello.
0: Diciamo noi se è stupendo o no, diciamo noi. Qua non guardiamo in faccia a nessuno. Allora, sei pronta, tesoro?
1: Sì.
0: Ma non abbiamo la base, però. Non abbiamo...
2: No, non c'è.
0: Vai, così, a cappella, vai.
1: È dentro di me che nasce il sole, inside tu sei il sai calore, calore, tramonti e albe lune che mi attraversano, noi siamo quelli che sognano, con i pensieri che volano, inside tu sei il inside tu sei il inside tu mi, inside tu sei il inside tu sei il inside tu mi.
0: Bella, finita.
1: No, questo è il ritornello.
0: No, meno male. No, bella, no, sto scherzando, è bella. Oh, poi a cappella così senza... Allora, inside to side to sail, così, sarebbe dentro fuori, dentro...
1: Che... Dentro due vele.
0: Dentro due vele. Ah, inside to the sail, to the sail. Hai capito? Entro due... perché la scultura... L'ho capito adesso. Bella, bella, bella. Brava, complimenti.
1: Grazie.
0: Quanti anni hai, tesoro?
1: Quasi 22.
0: Ok, cambia domenica. Mestiere, mi raccomando.
2: Dai!
0: No. E tu vorresti fare la cantante?
1: Sì.
0: Tu fai la cantante?
1: Perché scrivo.
0: Ah, ti piace scrivere?
1: Sì, sì.
0: Potresti
1: io.
0: Scrivere una canzone su noi tre? Cioè, ormai ci hai visto, insomma, no? Lui è cretino, ed è vergine. Lui è vergine, ma è fatto così, è un po' strano.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, un po'. E io lo so, anch'io sono. Puoi fare una canzone.
3: Sì, sì.
0: Stupido, no, perché però è una canzone bella, capito? Dove parla di noi tre, ci ascolti per
1: sì,
0: un po' e poi
1: va
0: dopo
1: bene.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Ok,
1: no,
0: ci tengo.
3: Una cosa che
0: sì.
3: Una cosa che ci tengo, che Rebi comunque è giovane, ma sta facendo tanti giorni.
0: Io posso dire una cosa ad Achille prima di picchiarlo. Cioè, il tuo compito è quello di allungare il microfono verso gli ospiti. Cioè, non riesci a farlo. Cos'è che gli sfugge? C'ha le cuffie, quindi in teoria sente che le abbassa la voce.
4: Era in posizione sta che stavo ascoltando, scusami.
3: L'ha fatto solo con la ragazza di prima.
0: Sì, perché sì, l'ha messo proprio così in bocca il microfono, capito?
3: No, diciamo che la Rebi comunque è giovane, però fa tanti provini. fa tante cose, quindi sì, è giusto che dica lei gli ultimi, l'ultima cosa che devi
0: così
3: fare.
0: Così sembri il padre, eh? Sembri il padre. Cioè, non, solo il padre. Ok, noi ti aspettiamo perché sei è una, mette solarità questa
2: sì,
0: ragazza.
2: Sì, è vero.
0: Tranquilla, sembra vabbè, del paese di Heidi, no? Quindi, no. Sembra un po' Heidi senza le guance rosse, però è carino. Vabbè, com'è? Sei fidanzata?
1: No.
0: No. Girati verso destra, dai, girati verso destra.
2: Dai,
0: com'è? Com'è? Troppo vecchio?
1: Quant'anni ha?
0: 42.
1: Allora sì.
0: Sì, è vecchio. Ok. Sei vecchio per tutti, cioè, è incredibile. Farò la stessa domanda poi a Giuseppe
4: pesa.
0: Leonardo.
4: Scusa, mi è la classica domanda che normale che uno dice. Sì. Allora, detto questo, quello che conto non
0: allora, se gli piacevi, se gli piacevi, avrebbe detto "ma no, dai, no", capito? Invece se non gli piace dice sei vecchio.
1: No.
0: Va bene. Ok, grazie tesoro, grazie.
2: Grazie, tesoro.
0: Grazie amore, grazie. Allora, mettiamo una canzoncina e poi ci lasciamo con i fratelli Sausa, vai!
5: Andrea!
0: Tavolo!
5: Show! Su Studio Più!

0: finita.
1: È finita la canzone. Scusate, stavamo commentando il microfono che non amplifica. Che non. Allora, Giuseppe, io non posso avvicinare la tua testa verso il microfono, che mi fa un po' impressione la cosa. Però devi parlare vicino al microfono. Prova. Sì, funziona. Perché fino adesso la gente non ha sentito niente. Allora, Giuseppe Leonardo, chi è Giuseppe Leonardo?
0: Giuseppe Leonardo è il king per quanto riguarda la cura e il trattamento dei capelli, e ce lo spiega il jingle, ragazzi.
1: Attenzione, jingle!
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con
0: Trico Wellness. Siamo a...
1: Ma lo dice il jingle.
0: Sì, non mi ricordavo chi lo dice il jingle, però io lo dico meglio.
1: È vanitoso.
0: Pure il trattamento dei capelli, buongiorno Giuseppe.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Cosa ci hai portato?
4: Mi ho portato un po' di cose nuove adesso che finalmente fa fresco.
0: Andrea li ha già adocchiate.
1: No, però sono solo campioni, vero? Sono campioni che te li porti a casa.
4: Me li porto a casa.
1: Posso aprire?
4: Apri.
1: Xausa, vieni che c'hai bisogno.
4: Fai l'unboxing,
1: Allora, che cos'è questo?
4: Allora, queste sono delle fiale iniettabili per aiutare i nostri capelli.
1: Sì.
4: È un prodotto che, come vedi, viene dalla Svizzera. Lo produce un'azienda già da molti anni e funziona molto bene.
1: Ok.
4: È dell'acido ialuronico con disciolte delle sostanze che ovviamente aiutano i nostri capelli nella crescita. Vanno iniettate dal medico con delle piccole microiniezioni a livello
1: sulla testa proprio?
4: Sì, diciamo.
1: Ah, che dolore!
4: Non è doloroso, Andrea, te lo assicuro, è una cosa veramente semplicissima.
1: Che fa sta roba?
4: Questo aiuta la crescita dei capelli, aiuta l'ingrossamento dei capelli, ti dicevo è acido ialuronico.
1: C'è una siringa, non ce l'hai?
4: Non ce l'ho.
1: Dietro non ce l'hai, potevi bucarci un po' le teste. No,
0: scusa, Andrea, possiamo provare con me buco, per favore?
1: Ma vuoi ci fare un flacone quelli del bagnoschiuma, quelli improbabili?
4: Non me l'aprire, Andrea,
1: no,
4: non te possiamo usare.
1: No. Quanto costa un flaconcino così?
4: No, allora, la seduta del Cell Booster sono 120 euro.
0: Aprilo, Andrea, aprilo, fai finta di niente!
1: Cell Booster, che è Cell Booster?
4: È appunto questa sostanza particolare, questo mix di sostanze particolari brevettate.
1: Sarebbe questo?
4: Sì.
1: No, però, questi, quindi una boccetta costa...
4: 120 euro con la parcella del medico, ovviamente.
1: Ok. Sì, perché se no, se uno se la compra, se la inietta da solo...
4: Non lo so quanto costi, comunque, insomma, ovviamente avrà i suoi costi.
1: Okay.
4: È una terapia importante per la crescita dei capelli.
1: E quante se ne fanno?
4: Di solito si fanno dei piccoli cicli, dalle 3 alle 4 alle 5 sedute. Di solito con cadenza
1: 3-5 sedute all'anno?
4: Si fa un ciclo, quindi un ciclo. Per recuperare a distanza di un paio di settimane uno dall'altro.
1: Okay.
4: E funzionano molto bene, un prodotto che c'è già da parecchi anni e abbastanza.
1: Ma posso anche berlo? No, non funziona. Mi viene uno stomaco peloso tutto.
0: No, Andrea, è quello. Aspetta che c'è da fare.
1: No, lascia stare, non voglio sapere.
0: Il pelo
1: sei già arrivata alla fine, all'uscita, lascia stare, fa impressione.
4: Questo invece è una super novità.
1: Che cos'è questa?
4: Andrea sta facendo l'unboxing.
1: Che vuol dire l'unboxing?
0: Sei vecchio, Andrea.
1: Ma come parlano questi in inglese? Che sto aprendo, io apro.
4: Non mi aprire la siringa.
1: No, non ti apro la siringa. È la siringa questa. Questa ce la puoi iniettare, però, voglio dire. No.
4: No, lasciamo.
1: Ma facciamo un esperimento. Vediamo se fa male veramente. Ma l'ago è grosso, l'ago.
4: No, non è grosso.
1: Sembra grosso, sì.
0: Fagliela una, Giuseppe.
1: No, anche no.
4: Si mette questo microaghino
1: qui. Ah, si mette questo migraghino. Ah, mi sembrava strano. Sì. Ok, e questa qua cosa serve?
4: Questo è un prodotto nuovissimo, è un prodotto che è uscito veramente da pochi mesi.
1: Sì.
4: È anche un particolare metodo di estrazione, come vedi, Andrea, c'è un simpatico pesciolino.
1: Sì, vedo un pesce io. Quindi è olio di merluzzo.
4: Non è olio di merluzzo, puoi anche leggere.
1: Ah, è detrota. Estratti dal DNA di trota iridea del Pacifico. Sì. Pensate, vai a dire no. Cioè, quando escono fuori questi prodotti, come fai a dire devi fare uno studio pazzesco per dire che è una cazzata, capito? Quindi la trota iridea del Pacifico. Iridea perché vedi solo colorato, iridea,
4: perché
1: no?
4: Lei è bella colorata.
1: Ah, è bella colorata. È colorata.
4: È un prodotto veramente importante.
1: Made in Corea.
4: Oggi,
1: diciamo, te vengono anche io a chiamandola.
4: Sono questi,
1: o da trota, dipende.
4: Questi laboratori coreani che sono veramente al super all'avanguardia in tutta la cosmesi, nel nostro ambito ovviamente si tratta di medicina estetica applicata. Come vedi ci sono prodotti anche diversi. Quello che ti ho portato è valido per i capelli, poi si può utilizzare per la rigenerazione della pelle,
1: la faccia.
4: Sì.
1: Adesso vanno tanto ste punture in faccia, vedi ste donne tutte gonfie, dici che hai fatto? No, un po' di vitamina C, ma la bevi? No, la bevi? No, me la sono fatta in faccia, vabbè. E vabbè,
4: effettivamente vedi Andrea, molti sanno che ci sono queste punturine per la pelle, per le rughe eccetera, ma non lo conoscono ad esempio per i capelli. E ci sono invece proprio dei prodotti specifici per i capelli che funzionano molto bene.
1: Ok, quando faccio così tu fai inside, outside, vai. Okay. Vai, continua.
4: Ecco, allora abbiamo portato questo prodotto
3: inside,
4: da vedere.
3: Inside, tu sei.
1: Vai.
4: Mi distrae. Dai, carino, mi distrae.
1: Vai. Allora, la trota, se volete, vi prendete, però andate al pescivendolo, comprate la trota, la sbattete sulla testa e...
3: Inside, tu sei.
4: Okay. Io ho portato apposta questo prodotto con la trota, perché ho detto con questo Andrea ci sguazza.
1: No,
4: la trota.
1: Più che io Achille, perché è un grande pescatore lui, Sanpei. È Sanpei di Leno.
5: Pescavo alborelle.
3: Inside, tu sei.
1: Va bene, allora torniamo seri.
4: Ovviamente allora, questi sono...
1: Tutto questo perché sta sponsorizzando queste cose, Giuseppe? Perché la gente pensa che una volta persi i capelli, ciao,
4: non ci
1: riesce
4: da
1: grazie.
4: Fare o ci sono solo quelle fialette
1: e ci sia solo la Turchia. No, non
4: ci sia solo la Turchia, no. C'è qualcosa di ottimo anche qui in Italia. Noi siamo uno studio specializzato in tricologia estetica e medica a Brescia.
1: Sì.
4: Quindi ovviamente disponiamo di tutte le ultime tecnologie un po' da tutto il mondo. Hai visto quello dalla Svizzera, questo dalla
1: Corea. Sì,
4: ovviamente
1: sì.
4: Poi sono tutti prodotti che hanno bisogno di un'autorizzazione.
1: Una cosa possiamo dirla, che tutto ciò che viene iniettato sotto la cute può avere un motivo,
4: certo,
1: giusto?
4: Certo.
1: Mentre tutte le fialette che vengono messe sulla cute sono un po' una puttanata, possiamo dirlo?
4: Non puoi dirlo, perché ovviamente qualcosa di utile possono farlo, però...
1: Ma di la verità,
4: parliamo,
1: Giuseppe, dai!
4: Parliamo di ambiti diversi.
3: Inside, tu sei.
1: Te l'ha detto anche lei, di la verità, lo puoi dire, sbilanciati.
4: No, non mi sbilancio.
1: Lo shampoo anticaduta funziona?
4: No, quello veramente era cavolato.
1: Oh, la fialettina quella che ti metti, ti frizioni la testa.
4: Funzionicchia poco.
1: Non funziona. Mentre queste cose sì, perché vanno a prendere, diciamo, la parte sotto della cute.
4: Sì, ovviamente sono cure specialistiche, deve farlo un medico specialista, funzionano molto bene. Ovviamente poi si può
1: quindi
4: anche integrare.
1: Spendete bene i soldi. No, sai perché? Perché sono tanti giovani che soffrono di questa cosa qua e magari spendono un botto di soldi su queste fialette qua per anni, vanno avanti
4: certo.
1: Buttano via i soldi, diciamoci la verità. Adesso ci quelereranno tanti, diciamo che funzionicchiano, possiamo
4: come
1: dire
4: ho detto,
1: così.
4: Okay.
1: Funzionicchiano, non sono la panacea, però funzionicchiano, dai.
4: Queste cose invece funzionano bene, sono cure professionali.
0: Ma è un ventrilo!
1: È bellissimo. Va bene, la voglio qua tutto anche domani, tutto il giorno. Allora, mi mette tranquillità.
0: Sì, è vero.
1: Vivaidi. Allora, se volete maggiori informazioni e volete fare un check-up gratuito
4: per i capelli, vi rivolgetevi
1: perché molti non sanno che magari stanno perdendo i capelli, non lo vedono, cioè, perché i capelli li perdi non solo quando ti accarezzi la testa, li perdi anche mentre ti lavi i capelli, quando dormi, magari uno non se ne accorge piano piano e c'è una malattia, come si dice,
4: una
1: dermatite seborroica.
4: Esatto, sono piccole anomalie che possono dare problemi di capelli, quindi insomma il check-up è molto importante.
1: Check-up anche per chi pensa di non perderli,
4: certo,
1: questo volevo dire io.
4: Poi questo è proprio un periodo importante, perché tutti noi siamo portati un po' a un aumento della perdita, della caduta durante...
1: Poi lo stress fa perdere i capelli,
4: certo,
1: vero?
4: Certo, ma anche semplicemente il post-estate...
1: Guardate Ugo, ragazzi, è stressatissimo. mentre Achille è sereno, vedi che è sereno.
4: Vi aspettiamo in Trico Wellness a Brescia.
1: Trico Wellness Brescia, lì c'è un check-up gratuito per gli ascoltatori di Studio Più, quindi
4: esatto.
1: Andate a gratis, ragazzi, meglio di così, ragazzi.
4: Prenotate però, non
1: prenotate, prenotate. Per avere maggiori informazioni chiamate questo numero.
0: 030 377 1144, ve lo ripeto, 030 377 1144. Trico Wellness.
1: Trico Wellness sponsorizzato da Inside to Say.
3: I love you.
1: Grazie amore.
4: Ciao, grazie
1: Giuseppe. E io sono già andato un sacco di volte. Tu sei già andato da Giuseppe?
4: È venuto.
1: Ha scroccato anche lui.
3: Andrea.
1: Andate, non

0: Comune ha scritto: ma perché ce l'avete coi pelati?
1: No,
0: ma
1: ce,
0: no, ma ce l'abbiamo coi pelati.
1: Assolutamente.
0: Ma no, ma anche perché il pelato, chiamiamolo rasato, è figo. L'uomo rasato è figo. Guarda, guarda,
2: scusa,
0: guardate Ugo, ragazzi.
2: Guarda
0: Ugo,
2: cioè
0: però non è, se magari qualcuno ci patisce, giustamente è giusto rivolgersi, certo, a un professionista. Non andate, insomma, a comprare le cose fai da te, ve le mettete in testa, perché non ottenete grandissimi risultati. Possiamo dire così.
1: Possiamo dire così.
0: Non otterrete grandissimi risultati. Andate da un professionista, da un tricologo bravo come Giuseppe Leonardo, insomma, che è veramente un grande professionista, oppure uno vicino a casa vostra, nel vostro paese, certo, insomma, certo. Però rivolgetevi a un tricologo, non a un ventriloco o una cartomante o a un che non me ne vogliono i barbieri, a un barbiere bravissimi, però ci vuole quello, ci vuole il professionista,
2: e
0: insomma.
2: Chiaramente non andate chiaramente da Fabio Capelli.
0: Chi è Fabio Capelli?
2: E l'hanno dato Capelli. Si parla di Capelli, una battuta.
0: Fabio Capelli. Capello, allora.
2: Ah, Capello?
0: I Capelli, chi è Capelli?
1: C'è Ivan Capelli,
2: non è l'allenatore.
0: È Capello, Capello, Fabio Capelli.
2: Ho sbagliato.
0: Lascia stare. Mamma. Va bene, chiudiamo che è meglio. Appuntamento a domani. Come sempre, dalle alle. Io non verrò. Verranno solo Achille, Ugo. E Rebi, la cantante. Rebi. Rebi, non abbiamo manco detto come si chiama. Vieni qua, amore, vieni.
2: Rebi.
0: Hai una pagina social?
3: Sì, Rebi.music.
0: Rebi.music. Ok.
2: No, sputa pure se vuoi.
0: Infatti, ho sputato addosso. Ma è così carina che ha sorriso pure. Va bene, grazie, amore, grazie.
2: Grazie
0: a tutti, appuntamento a domani. Ciao, vi vogliamo bene. Ciao, voglio. Ciao. Aspetta che non trovo il mouse. Ecco, non trovo.
4: Andrea.
0: Cavolo.
4: Show. Su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
9: Un giorno

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova è esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angelone!
4: Bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
5: Radio Studio Più è sempre questa roba.

Nostro capitano, giovedì 10 settembre, siete pronti ad affrontare questa giornata oggi piovosa anche qua in Riviera? Penso che in gran parte del nord sta piovendo, insomma, volevate l'acqua, volevate il fresco, eccola qua. E dopo cosa succede? Che a forza di chiederla, arrivano i nubifragi e fanno disastri. Vabbè, insomma, speriamo di no, comunque, dai, adesso a parte gli scherzi, è rinfrescato tantissimo, però adesso anche basta, ecco, io... Non può piovere per sempre, quindi basta, ne comincia a essere abbastanza. Adesso magari ne fai un po' la prossima settimana, però adesso arriva il weekend, alla MotoGP, se puoi smettere, per favore, grazie. Sto chiedendo io. Bene, signori, vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica al 338-141-1001 con un messaggio vocale. E dateci dentro, la musica è tanta, la musica è bella, la musica è dance, ma soprattutto è qui su Radio Studio Più. Se volete un saluto, basta scrivermi, sempre allo stesso numero, e il capitano vi saluta. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma ho parlato troppo questa mattina. Partiamo con Axwell.

Maxwell, mi piace questo il video, io guardo il video delle canzoni, lo potete fare anche voi perché tramite la nostra app o in TV, insomma, noi siamo dappertutto ormai. Hola Gnari, ieri diluvio però senza danni, ha piovuto tutta la notte, adesso ha smesso. Buona giornata a tutti, Angela Nazionale presente, 17 gradi, bel ventilato, vabbè. Buongiorno Massa, Gianluca da Teramo, buongiorno il Co da Verona. Hai detto chicca? Eccomi, buongiorno, sì, la chicca c'è. Capitano Lori, oggi voglia zero di lavorare. Vabbè, insomma, Lori, oggi fa fresco, oggi dovresti essere in formissima. Buongiorno, tutto più.

0: da Debbie e Francesco da Fiumzoin, Fiumicino. Saluto anche la family Aldini di Fiumicino, chissà se la babbia l'ascolto, che non so, ancora non l'ho sentita. Buongiorno comunque, se ci sei. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Walter, volevo ascoltare se possibile Mon Amour di Annalisa. Ciao Andrea da Verona.

0: ho un'idea.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can't...

0: La testa gira, Fred De Palma, Anitta, ci siamo, come che come no, Rosanna D'Agussago, un bacione, c'è.
1: Buongiorno a tutti, mi piacerebbe sentire Moby con Every Time You Touch Me, grazie.

0: J Balvin, ce l'abbiamo anche questo. Buongiorno Massa, MP Tune in calgo col Turbo. I Turbo Magazzinieri, ci sono il Daniel Willo, salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi. Buongiorno, buongiorno capitano, da Predazzo, il Farro, il Simo, ci siamo sempre, ogni giorno, bene. E la Lori, ho fatto le infiltrazioni ai piedi, per quello capito. Ok, vabbè, insomma. Bene, perché bisogna curarsi, sempre stare attenti col nostro corpo, soprattutto adesso preparatevi bene perché arriva l'inverno, arriva il freddo, mamma mia, io devo preparare. Devo tenere il caldo di quest'estate addosso per il freddo di quest'inverno, perché le ossa, se no dopo mi fa male. Bene, signori, detto questo, qualcuno ha richiesto Dino Socio? Sentiamo.
1: Buongiorno Walter, per favore, potresti mettere Dancer di Gino Socio? Ciao!

0: Dancer Gino Soccio. Vabbè, insomma, siamo arrivati al momento del primo party time. Via, via, via. I Remember Yesterday.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party time, I remember yesterday. Buongiorno Walter, il pastaiolo da Macerata c'è, Ivano da Fano. Salutiamo Nico. Sì, adesso quando sarà il momento, Nico, ti mando anche qualche info per il Rally Legend. Ancora è presto, dai. Sono impegnato al Misano Driving Show che sarà il 3 ottobre e poi via, andiamo di Rally Legend. 8:11. Dai che andiamo!

Ciao Massa, cosa farai per questo weekend della MotoGP? Guarda, ti dico già che sarò presente al dedicato all'Arena 58 con il BMW, il V8, ci andiamo a divertire. Intanto saluto e ringrazio Dell'Axi, il mitico Sauro Bannetta, che mi ha invitato insieme ad Oscar Cappiello. E venerdì e sabato ci sarà proprio all'Arena 58 dedicato, insomma, vedrete delle evoluzioni di i matti di Corinaldo, noi con le macchine da drift, i proto, macchine da rally, insomma, ci sarà da divertirsi. Vi aspettiamo a Misano, dai, weekend della MotoGP, il dedicato non manca mai.

Un saluto da Ada e da Daniela, ritornando da Bologna verso Chieti, balliamo con voi, grazie, belli, beh, importante state attenti alla guida, mi raccomando. Ottica Cristian, è lui, l'occhialaio di Rimini, ciao bello, è un po' che non ci vediamo, eh? Eh sì, eh. Un saluto anche a Mattia, al palista tutto giallo, cava di Calusco Dadda, andiamo!

Ciao Walter, mi saluti il mio collega Carmelo, il muratore che oggi passa la finitura nel muro, grazie. Il Rossi da Tollo c'è. Ciao Walterone, mi saluti il Gallinaro e i suoi amici Ursula da la Piadinarola, Romagnola. Ah, va bene. La Piadinara, non la Piadinarola, la Piadinara che suona meglio.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronny Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita. Si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
4: Spot.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can...

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo e il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nelle indagini della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.

0: insomma, Runway con Lady Gaga, aspetta, perché la voglio leggere bene. Lei è Doecchi. Va bene. Buongiorno, un saluto da Cristina da Montecchio Emilia, che sabato vi verrà a trovare. Grazie. Dov'è che ci viene a trovare? Fammi sapere, sono curioso, dove ci viene a trovare. Un saluto a Walter Gino da Molfetta, c'è anche lui. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, sono Cristian da Pozzolengo. Mi faresti ascoltare Zombie la Mouche di Helene Gresvert? Grazie mille.

0: 10 e 6 minuti, siete su Radio Studio Più con il capitano Walter Massa. Con me c'è il mio socio, il DJ Dami. Buongiorno a tutti voi. Ciao da Blasi Trenasi. C'è Blasi Trenasi. Questo scrive sempre così, delle gran cavolate. Un messaggio serio non lo manda mai. Buongiorno Walter, che sei? Ci sei? Sì, io ci sono, sono qua. Fabrizio da Modena, ciao, buongiorno anche a te. Andiamo in pubblicità. Radio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday.
1: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Questa è la canzone del fagiolo, Magnetic. Grande Valterino, appena avete notizie dell'evento ottobre, aggiornateci. Sì, l'evento ottobre è il 3 ottobre al Misano Driving Show. Questo è quello che faccio tutti gli anni, quindi venitemi a trovare. Buongiorno Massa, Valentino Chiavenaro, buongiorno popolo di Studio Più, Giuseppe da Gambolò. Si abbassano le temperature, alzo il volume, questa è la perla di saggezza del Popi, dedicata al Beppe Rambo, che a lui piacciono tanto. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walter, mi fai ascoltare il brano Who is Elvis?

0: Allora, io sto chiamando De Nova, la Sara non mi risponde, Federico è indisposto. Allora adesso facciamo che mandiamo una dedica e poi vediamo se riusciamo a concordarci. Vai.
1: Siamo Giuseppe di Casalbordino e il mio compare Maurizio di Pollutri. Se è possibile sentire la canzone Pepas. Grazie per la compagnia che ci fate tutti i giorni. Un abbraccio.

0: Cage, Space Front, bellissima questa canzone, da sognare a occhi chiusi. Sì, sì, è così che fa la musica. Va bene, signori, siamo arrivati al momento del secondo party time in programmazione. Si chiama Free Selection, vuol dire selezione libera. Quindi in questo party time ci sarà un po' tutta la musica nuova, vecchia, rifatta, mashup, rework, insomma quello che volete, ma tutta quella da ballare di tutti i tempi. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno capitano, un saluto da Giuseppe Damiano di Casalbordino. Ciao capitano, ciao Dami, dagli aerografisti da Siria. Ciao, bello, ciao. Ha festeggiato l'Antonella, ha festeggiato, la vedo. Ci dice in Romagna, c'ha l'occhio bagarosso, vuol dire che ha bevuto un po', dai.

Capitano Pietro da Gualdottadino, buongiorno, puoi salutare l'officina Eurocar di Rovereto, dai che ci siamo, buongiorno, buongiorno anche a te.

Da Tredozio, Forlì Cesena, ascolta Radio Studio Più, Alessandro. Certo, ma io so dov'è Tredozio. Tra l'altro, ho fatto una cronoscalata, diciamo uno slalom, e sono arrivato primo a Tredozio. E c'ho la coppa, eh? C'ho la coppa qua. Non si scherza, eh?

Fatemi salutare Roby Di Giovanni, Digio nel Trofeo Asi. Lui è questo weekend a Bovolone, Verona, insomma è lì con la quarta tappa. E purtroppo io, cioè, troppa carne al fuoco, Roby. Io ogni volta devo rinunciare al suo invito perché ci sono mille cose da fare. Va bene così, sempre avanti, spingere!

Buongiorno Walter, doverti vedere, allora dovrei vederti in azione, ho anche io la stessa passione con l'Alfa 65 Turbo America, uno spettacolo, ciao da Pio. Ciao amici del Morning Fever, un saluto ai fratelli imperiali Girardi, Creation, e poi buongiorno l'officina Manopello Scalo, buona giornata specialmente a voi che ci fate ascoltare il meglio. È vero, bravo, grazie.

Io ballo sempre, lui è Edo che dice io lo chiamo Nedo. Nedo, ciao Nedo! Mi piace Nedo.

Salutiamo Vittorio da Ancona, buongiorno anche da Sorin da Roma. Buongiorno anche da Riccardo da Torino. Vai, vai, vai, vai che ce la facciamo. Questo è l'ultimo disco, stop ai messaggi.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Radio Studio Pew è sempre con te. A Modena sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel il tramonto si guarda dal settimo piano, camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Robin Schulz and Watermat, Take It Slow, Bullet.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia, determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparse. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiate di caldo anomalo, qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Partenor pe Mark Cremont, The Colors, c'è il canarino che dice buongiorno al duo Massadami, il top della radio, come i fichi d'India. Vabbè, insomma, noi siamo...
1: della radio italiana.
0: Non proprio, però insomma, facciamo il nostro lavoro, insomma, cerchiamo di mettercela tutta, cerchiamo di dare il nostro meglio. Il Super DJ Dami, lo speaker Walter Massa. Poi nelle serate siamo lui il DJ, io sono il vocalist. Vabbè, diciamo che il vocalist è nato in Riviera, devo dire la verità, è nato in Riviera il vocalist, è proprio il vocalist, come dice Giacobazzi, una roba mostruosa, quando sei lì che hai speso 10 euro di movito e il vocalist ti dice sulle mani e lo butti via, ti viene un incarognimento, tiri fuori tutta l'ignorantezza che c'ha. Va bene, è così, è vero, però insomma è bello anche. E diciamo che il vocalist, io adesso parlo per me. Allora, il vocalist deve accompagnare la musica, non deve calpestarla, quindi deve stare nella sua, quando c'è il cantato, quando c'è bisogno di carica su, e poi dopo silenzio, non è che deve parlare, perché qua giù ci sono tanti vocalist, anche soprattutto nella Riviera, di quelli che parlano, non si sente la musica. Io sinceramente, io questi li odio, nonostante faccio il vocalist deve essere lì in aiuto del DJ, in aiuto quando ci sono i punti morti, e poi dopo deve star zitto, perché il bello è la musica, il bello è quello che suona il DJ, la selezione del DJ. Quindi mi raccomando, se sei un vocalist che mi stai ascoltando, fai tesoro di queste parole, cerca di non calpestare la musica, cercala, bravo. Così si fa. Vabbè, andiamo.
2: Mi piacerebbe ascoltare.

0: Scatman World, Scatman John, ce l'abbiamo. Ciao capitano dal cuore buono, come sai sono 24 anni che faccio il vocalist e la penso esattamente come te, anche se il mio mentore è il mitico Franchino, un abbraccio.
1: Sì, vabbè, Franchino, lui era, non si può chiamare vocalist, era, lui faceva le poesie, come dice Giacobazzi, faceva le poesie, le sue storielle, e è piaciuto anche per quello. Insomma, poi dopo ci sono alcuni che sono particolari, eh. Cioè, io non è che voglio fare il capiscione, quello che sa far tutto, però insomma io... sinceramente a qualcuno potrei fare anche la scuola, perché ho quasi 40 anni di esperienza come vocalist, quindi permettetemi di dire questo, solo questo qui, poi dopo ognuno fa come vuole. Quindi chiuso il discorso e andiamo a salutare chi? Ciao Walter, manda un saluto alla mia cugina della Svizzera che è qui con me, si chiama Patrizia. Bene, tanti saluti, benvenuti in Italia. Welcome to Italy. Adesso c'è la pubblicità.
2: Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4.
1: Spot.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
1: I Remember Yesterday.
0: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Studio Più, la dance station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Buon vento, Giovanotti, insieme ad Alfa e Romeo, Alfa Giulietta Romeo. Buongiorno Massa, buongiorno, sei il numero, ma non sono il numero uno, basta con il numero uno non esiste, c'è sempre qualcuno di meglio. E poi va bene, posso, diciamo che sono mediocre, sono nella parte mediocre, anche perché sennò non avrebbe senso, insomma, dopo ormai 15 anni sei ancora qui, dici, se non eri almeno mediocre cosa ci fai qui? Voglio dire, no? Vabbè. Andiamo a sentire chi ha richiesto il pagante, vai!
1: Ciao Walter, Renato di Verona, puoi mettere spingere e avanti tutto.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA Gabri Ponte, Jovanotti. A me, insomma, a me Jovanotti mi piace come cantante, mi piace un po' come personaggio, perché poi è un personaggio un po' sempre vestito così strano, un po' già dall'inizio, quando è nato come artista, mi piaceva già perché era un po' strano, era diverso dagli altri, e quindi continua ad essere uno dei miei preferiti. Bravo Jovanotti. Buongiorno Massa, saluta la mia dolce metà Francesca da Premariacco, ho letto bene. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, puoi farmi ascoltare i Kiss in the Pink con One Step?

0: Bene, dicevo, siamo arrivati anche presto oggi al party time, il party time DTM, quello che presenta Alex Castellini, sarà lui a presentarlo appunto dopo la pubblicità, e presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni. Mi raccomando, scrivetemi al 338 141 1001, dove state ballando, via via via via, dai che andiamo, diglielo. E dai che andiamo, non lo dice, e dai che andiamo, vabbè, lo dico io. Dance Station. This is Studio Q.
1: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can't.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: È giovedì, ci siamo, sono Alex Castellini, con me c'è Walter Massa fino alle 22 per ballare rigorosamente con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000 in questo party time. Poi la sera noi ripartiamo con altri due party time, uno alle 20.30 e l'altro alle 21, all'interno del DTM 90 che parte dalle 20 e finisce alle 22. Una serie di numeri, posso darne altri? 74, un altro? 26, ce l'hai? Hai fatto ambo? Signora, vada a prendere la cartella, verifichiamo se ha fatto ambo. Mentre noi verifichiamo, partiamo con il party time di questa mattina. Volevo ricordarvi però che questo sabato sera io e Frankie Gada saremo a Cappelletta con il DTM 90 Live, quindi vi aspettiamo, non mancate. Cappelletta è a Mantova, perché balleremo proprio con questa musica. Mentre noi siamo pronti a partire, dicevo, con Terry di Milano, che vuole ascoltare Gigi D'Agostino, Radarway, Corona, Baby Baby, poi D'Agostino Planet, quindi due D'Agostini is meglio che one stamattina. E partiamo invece con Nidda Blitz, Take My Way.

Buongiorno capitano, l'acqua che vogliamo è quella del mare. Proviamo a chiederla. Delle volte piove la sabbia del deserto, quindi non si sa mai.

Buongiorno Super Walter, il DTM è il momento in cui la mente si libera da ogni pensiero. Ciao Meraviglia, Tony, buongiorno da Pavia. Buongiorno Super Meraviglia, bacioni dalla Grazia.

Salutiamo Polverone da Morrovalle, salutiamo anche il Vespista, buongiorno Massa, Massa il Fedone, la Grispazzino di Pergola c'è. Ciao, sono Mariangela, Torre Suda, Salento, vorrei ascoltare. No, non si può. devi fare un messaggio vocale, tesoro.

Buongiorno capitano, anche oggi presente Stefano da Reggio Emilia, Daniele da Bergamo, sai, ci sei, lo so, ti ho già salutato prima, ma arrivano tanti messaggi, alcuni doppi, dovete stare tranquilli, arrivano un po' in ritardo ma arrivano.

Allora, mi ha scritto Samuele, l'ex navigatore. Ciao Walter, finalmente domani si patente, ma penso che sia si parte, penso, non lo so. Bertolani inserita, ciao da Michael Medole. Vuoi salutare la mia mamma Tiziana, mio papà Gianluca e mio fratello Nicolas e la sua compagna Giada, vi ascoltiamo sempre. Va bene, salutiamo tutta la famiglia allora a sto punto, via.

Buongiorno da Patrizia di Montesilvano, 27 gradi, siete fantastici, fate compagnia in auto, si balla, si parte, destinazione Lapponia, Samuele, oh vedi, adesso ci siamo.

0: I feel that, baby.
1: Eh sì, signori, termina qua il party time, ma termina anche il programma. L'abbiamo portato a casa, domani è venerdì, via, via, via, la settimana è volata, dai, dite la verità, la settimana è volata. Un ringraziamento speciale va ad Alex Castellini che ha suonato il party time, il mio socio DJ Dami, qualora lo vogliate vi aspettiamo domani mattina qua dalle 9 a mezzogiorno al Morning Fever. Signori, adesso spazio alla Seal.k con Guest for Lunch, ciao.
2: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is
3: Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.
1: Ma buongiorno, buongiorno cari miei guest for Lancini. Diamo inizio a questa puntata del giovedì 10 settembre. Siamo praticamente a metà mese di settembre, pochi giorni, cioè basta questo weekend e anche settembre se ne è ito. Ma ancora le scuole devono iniziare per intero, anche se qualcosina è già iniziato. Allora sarà proprio lunedì che ne parleremo un po' di più. Al momento direi di iniziare il programma. Buongiorno, io sono la Sil.K, questo è Guest for Lunch e voi siete i miei guest for Lancine, for Lancine.
2: Sabrina. Madonna.
1: Sì. Madonna.

di Astor Lancia ospite a pranzo, questa era Aria. Ma io per voi ho trovato un titolo di un post che dice: stanco dei bambini nel suo ristorante, elimina il menù baby e i seggioloni. E allora volevo poi chiedere a voi cosa ne pensavate di questa cosa, ovvero ci sono dei ristoranti dove uno entra e dice posso entrare con il cane, ma a parte che ci sono i simboli, e in altri ristoranti posso entrare con i bambini.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

appunto Guest for Lunch, ospiti a pranzo di questa situazione un po' così, che può avere dei pareri contrastanti, ovvero questo ristorante che dice stanco dei bambini nel suo ristorante elimina il menù baby seggioloni. Alan San Pietro di Osteria 2.0 all'Esmo in Brianza scoraggia le famiglie con bambini a prenotare nel suo locale, come eliminando il menù baby e i seggioloni. In futuro spera di diventare il primo ristorante child free d'Italia. Oddio, detto così sembra un po' cattivo, detto così, ma voi cosa ne pensate? 338 141 1001. È anche vero che anch'io quando vado in giro, magari con le mie amiche, potrei di scegliere dei ristoranti dove magari non ci sono bambini, non ci sono schiamazzi, e al contrario quando vado nei ristoranti specifico sempre con due bambini, uno di 7 e uno di 10, o perlomeno quando erano anche più piccoli, che erano più piccolini, proprio anche al momento quando vado nelle piscine, quando sono stata al mare, lo dico sempre perché effettivamente potrebbero, urlando, facendo i capricci, dare anche fastidio alle altre persone. Giusto? Sbagliato? Non lo so, ditevi voi al 338 141 1001. Purtroppo il problema non è i bambini, ma l'educazione che gli danno i genitori, e questo comporta di prendere delle decisioni. Beh, però a volte ci sono anche dei bambini con il loro carattere che possono essere capricciosi, e insomma quelli piccoli invece piangono. Quelli di 2 anni possono anche piangere. Insomma, ci sta.

0: cosa ne pensate a riguardo di questo articolo, di questo, di questa persona, di questo Alan, che vuole eliminare i bambini dal suo ristorante, che poi basta poco, basta alzare il prezzo, però allora anche le persone senza bambini sono, se non vogliono avere dei bambini intorno, sono condizionati a dover pagare di più, insomma non è giusto neanche quello, e ci può stare, non se la prendano male chi ha figli, ma io a questo ristorante darei il premio Nobel per la pace, soprattutto per la pace dei clienti, Stefano Dalonato, che poi avendo la possibilità anche d'estate, cioè basterebbe fare, allora io posso anche questo, no? Ci può stare, secondo me, un ristorante del genere, perché è giusto che ci siano dei ristoranti con poco casino, che può essere il cane che quando passi ti lecca, che può essere il che ad esempio a me dà fastidio, che può essere il bambino che urla, a me dà fastidio pure quello, anche perché mi bastano già i miei, ecco. Però ci dovrebbero essere anche più ristoranti con zone per bambini, allora forse se ci fosse un equilibrio, in zone per bambini invernali, perché altrimenti sono sempre quei quattro fast food dove andiamo, no? Dei ristoranti con una zona bambini dove le famiglie possono andare senza dover dare, tra virgolette, fastidio a nessuno, senza offendere, insomma, chi ha dei figli, e io sono una di quelle che però non si offende. Questo è uguale? Sì, questo è uguale. Andiamo a sentire questo messaggio.
1: Sì, il problema nasce perché al giorno d'oggi ci sono alcuni bambini che purtroppo non stanno fermi, li lasciano fare quello che hanno voglia e sono poco educati. E qui è il problema. Ciao ciao, Sebastiano Bergamo.
0: Io non, mi scusami, non sono completamente d'accordo, perché possono, cioè le dinamiche a casa possono essere tante, ci può essere una mamma veramente stanca perché ci sta 24 su 24 e al ristorante dice oh, guarda veramente, guardatevelo voi, io non ne posso più, ci possono essere dinamiche diverse, sicuramente ci sono bambini viziati e tutto quanto, però e genitori un po' strafottenti, e questo lo vedi, si vede chiaramente, però ci sono anche situazioni e situazioni, a mio avviso.
2: Ciao carissima Sil, dunque riguardo a quello che hai chiesto, beh guarda, dipende poi dai ristoranti, ci sono dei ristoranti che magari sono un po' chic e che non vogliono bambini, non vogliono cani, magari hanno anche ragione, dipende insomma, io non ho figli per cui non saprei dirti in modo diretto, però è giusto chiedere magari sia per i bambini che per i cani, ecco così. Ciao, sono Antonio di Parma.
0: Grazie Antonio.
3: Allora, secondo me questa è una grandissima cagata, cioè è troppo facile dire ah voglio un ristorante senza bambini. No, chi ha i bambini li educa in una maniera in cui vieni al ristorante, stai a sedere con un libro, i colori, gioco, quello che è, non si corre nel ristorante innanzitutto, e quando vedi che i bambini corrono al ristorante vengono richiamati giustamente dal genitore e si siedono, poi è chiaro, sta nel nei genitori, se vai in un ristorante stellato, un po' romantico per una certa, diciamo, serata e tutto, li lascia a casa se hai la possibilità, chiaramente, perché c'è anche chi non ne ha la possibilità, ma che discorso è? Vabbè, ciao amici da Rimini.
0: Bah, io sì, anche un altro messaggio che dice se i figli non li domi stai a casa, però ci sono dei poveri genitori davvero che hanno bisogno di uscire e magari non possono uscire senza figli, non lo so, io sono un po' sia da una parte che dall'altra, io ripeto, per quanto mi riguarda, più ad esempio, vieni qua un attimo, ad esempio io ne ho uno qua di figlio, cosa devo fare? Ne ho uno qui che vuole il telefono e il tablet, che mi sta un po' rompendo, ecco, per dire, ma ok amore, vai adesso, vai, ecco, vedete poi anche questa cosa, ma questa è colpa mia, ma cioè sicuramente nel mio caso se ci fossero più ristoranti con giochi che possono intrattenere i bambini, saremmo tutti davvero più contenti. Chi vuole stare tranquillo e se ne va in una pizzeria dove ci sono meno bambini, perché poi la selezione viene da sé, e chi invece ha i bambini che fa fatica a tenere e vuole liberarsene per un po', perché è anche stressante continuare a dire stai qui, mangia, dai, qui, là, Però è giusto anche che un po' di tolleranza ci sia, come scrive il vediamo se è un nostro amico o una nostra amica. Non si firma, vabbè. Io se sono al ristorante e sento un bimbo piangere, non sono preoccupata del perché piange. Onestamente penso che i bimbi vivaci portino allegria. Siamo stati tutti bambini e avremmo rotto le balle anche noi. Poi c'è chi dice meglio 10 bambini che piangono che un cane al ristorante, e questa potrebbe essere un'altra idea.
4: Ciao carissima, allora, come dici tu, ci sono dinamiche diverse, ok, sono d'accordo. E sia giusto o no, mi destabilizza un po' questa cosa, perché sta andando a perdere un po' tutto quello che, tutti i valori che c'erano una volta. È come se spingessero un po' la gente a non fare figli, non lo so, non è proprio così. Okay. Come ho detto, però non so, il mondo sta andando un po' così, non mi piace. Io proporrei: apri un ristorante, sì, dove c'è la zona con i bambini e la zona non,
0: anche,
4: di modo che tu non passi per il ristorante che esclude. Questa cosa non mi piace, questa cosa di totalità di esclusione non mi piace. Un bacio a Rossana da Brescia.
0: Eh sì, perché effettivamente li conti sulle mani i ristoranti che hanno una zona bimbi per fare la ed è una genialata. Io ad esempio ho uno studio di estetica e più avanti ne parleremo anche con Miki di questa cosa, e ho una zona dove con i giochi i bambini possono rimanere lì, ma perché è una genialata e si capisce.
3: Ah, poi è chiaro,
0: no?
3: Sil, che se il ristorante ha la possibilità di creare un'area bimbi, ben venga, ma non tutti i ristoranti possono crearsi,
0: certo,
3: un'area bimbi,
0: certo.
3: Sta sempre, ripeto, nell'educazione che si dà. Poi se uno ha una situazione un po' particolare, sa che al ristorante anziché andarci 10 volte ce ne va 2. Raga, i figli se si fanno te la badarli.
0: Beh, anche perché ha un costo andare, ragazzi, al ristorante, so, quindi
3: cioè, posso capire
0: sicuramente
3: il cane, si posso paragonare i bambini, dai.
0: No, ma infatti è vero, hai ragione anche su questo punto, è imparagonabile. Infatti io all'inizio dicevo il cane almeno sa, ci sono i ristoranti con i cartelli che io posso entrare e non posso entrare, e giocavo sul fatto che lo scriveremo anche per i bambini. No, allora probabilmente possiamo concludere con ci vorrebbero ristoranti a pari cifra per i genitori con i bambini, che possano rilassarsi e non solo quei tre fast food che dicevamo prima, che se no mangi sempre degli hamburger o del pollo fritto e dei ristoranti dove invece non c'è la zona bambini e neanche seggioloni.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia, determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparse. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo, qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trabi Meteo.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday,
6: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ed è iniziato così il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono la Sil.k e i messaggi arrivati per l'argomento di prima sono veramente tantissimi. Effettivamente l'argomento dei bimbi è sempre molto delicato, ma molto molto molto delicato. Ma noi adesso l'abbandoniamo per un attimo e ci ascoltiamo questi 20 minuti di musica mixata solo per

passato un po' di tempo da però ce l'ascoltiamo sempre molto molto volentieri. Salutiamo anche Eric da Castiglione e salutiamo Gianni da Villafranca.

0: alla fine anche di questo primo party time, di questi 20 minuti di musica mixata che concludono con i Coldplay. Quindi, come di consueto, 3, 2, 1, stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con LaSil.K.

Godzilla per iniziare questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, buon pomeriggio, anche se qui stiamo facendo pranzo anche noi, se sentite dei rumori strani, stiamo pranzando anche noi, cioè loro, io guardo, no? Non è vero, non è vero, da dove le ho messe? Io poi faccio vedere. Vabbè, dai, iniziamo questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ne succederanno delle belle anche dopo, vi faccio tornare un pochino indietro nel tempo, ma adesso continuiamo con la musica di oggi, com'è Latina Forever. Forever.

0: spot.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Ed eccoci qui a Gas for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k. Tra l'altro mi è arrivato un messaggio da questo numero che conclude per 870. Caspita che super dichiarazione. Va bene, allora andiamo a vedere quali sono, oggi facciamo un momento di classifica, i dischi più venduti in Italia nel 1983. Parlando di singoli, è la classifica che mi piace fare un po' stile anni 80-90, ma mi fa ricordare quei tempi, anche perché comunque siamo nel 1983. E allora andiamo in decima posizione con i Culture Club. Eccoci qui, Do You Really Wanna Hurt Me? Siamo nel 1983, in decima posizione, Culture Club.

Un bellissimo Sharpie, un bravissimo Sharpie, rock and roll in nona posizione, in ottava posizione nell'aria di Marcella Bella, ma noi andiamo ad ascoltare un pezzetto di Amore Disperato, Nada in settima posizione.

Questo Nada in settima, in settima posizione, e si continua in sesta posizione. Arrivano, o meglio, arrivano i Police con Every Breath You Take. In quinta posizione, Spiagge di Renato Zero. Ma noi ci ascoltiamo Sunshine Reggae Late Black in quarta posizione.

andiamo più veloci della luce per non essere in ritardo e saliamo sul podio. E ora ce le ascoltiamo dall'inizio alla fine, le prossime tre canzoni. E in terza posizione nel 1983, il 10 settembre, c'era Giulia di Robin Gibb.

0: canzone, le ho viste tutte negli anni 80. Belle.
1: Prego Alberto da Cesena, allora te ne faccio vivere un'altra, perché in seconda posizione arrivano i Gazebo con I Like Chopin in questa classifica del 1983 del 10 settembre, proprio di oggi, dei singoli più venduti del 10 settembre.

0: Diego, mamma mia che ricordi, un bacio nella mano. E Ariccione, che bello sentirlo dal vivo quest'estate con voi di Studio Più. La mano.
1: È bello, sì, poi Alex Chopin è veramente una canzone dolcissima. Ma allora, visto che abbiamo fatto una cosa dolce, facciamo così, andiamo, saliamo un attimino di velocità, di gioia, di felicità. Insomma, abbiamo fatto una canzone romantica e adesso ne facciamo una un po' spiritata, di quelle che ci fanno ballare, anche perché cioè ci fanno ballare staccati, non i lenti. In prima posizione, pensate un po', il 10 settembre, quindi ad estate già terminata, il lavoro era già iniziato, ma ancora i Righeira erano in prima posizione il 10 settembre con Vamos a la Playa.

0: Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il nostro secondo party time. E allora, siccome non sono sicura che si sia sentita la chiusura prima degli spot, io faccio gli auguri di buon compleanno, magari li rifaccio di nuovo, ma fa lo stesso, a Riccardo, da Simone, da Simona e colleghi della Camera.

salutiamo il Bariffa che con i ragazzi del Pulmino, Saltarelli e Migiani. Ah, guarda un po' chi arriva. Torniamo indietro di 5 anni in un'ora.

super party time italiano, studio più una notte italiana che può essere anche nei vostri locali, anche nelle vostre feste con i DJ di Radio Studio Più, i vocalist di Radio Studio Più. In questo caso è il nostro DJ Dami e io che lo presento, a noi piace.

Ed è anche la musica italiana, che ci fa ballare tantissimo, non solo le super famosissime canzoni americane, inglesi, insomma straniere, è anche la musica italiana che ci fa ballare tanto, tanto, tanto. Ed è per questo che si è creato questo format di Studio Più, Radio Studio Più, Notte Italiana, con solo musica italiana dall'inizio alla fine. Possiamo arrivare anche da voi. Possiamo proprio creare una situazione nel vostro locale e nelle vostre piazze solo di musica italiana. E poi ci mettiamo anche del nostro, ma non vi dico altro.

0: Siamo arrivati alla fine di questo secondo Party Time di Guest for Lunch, ospita pranzo il Party Time Studio Più Nota Italiana. Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party Time.
2: Party Time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
9: I Remember Yesterday.
8: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
10: I Remember Yesterday.
8: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Allora, cosa bisogna dire, come fa lei?
1: Allora, voce sexy, voce sexy.
0: Domani stessa ora, stessa conduttrice.
1: Ok.
0: Stop. Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato in Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, fermo restando il no ribadito dal ministro degli esteri Lavrov a un cessate il fuoco. Serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il Falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
1: Calcio, aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: E con le mani al cielo noi iniziamo!
5: Allora, scusami.
6: Dimmi.
5: Ti sei dimenticato una cosa?
6: Che cosa?
5: Nella chiusura della Sil.K.
6: Sì,
5: che lei manda i bacioni ai suoi ascoltatori.
6: Ah, manda i baci! Vi mando i baci dove volete voi.
5: Dove volete voi? Un bacio dove volete voi.
6: Ah, vabbè, allora.
5: Mandalo anche te.
6: Torniamo indietro. Bla, bla, bla, bla, bla. Stop al party time. Un bacio dove volete voi. Così va bene.
5: Devi farli anche.
6: Vabbè, abbiamo già capito come iniziamo oggi. È umida la giornata.
5: Hai rischiato il fulmine, eh?
6: A voi.

0: ci siamo? Dove vai? Ah, è al telefono, un attimino, ragazzi miei. Dunque, inizia I Feel Good, terapia di gruppo, sottotitolo, programma quotidiano che va in onda tutti i giorni dalle due in poi. Dopo lei che manda baci a tutti. Arrivano messaggi strani, scusate, apriamo e chiudiamo la parentesi della SIL perché poi la pubblicizziamo troppo. Allora, io non ho mai ricevuto sul WhatsApp, anche quando eravamo belli, fustacchioni, messaggi tipo ho voglia di far l'amore con te. Oh, a lei hai visto prima? Cioè, mandano alla SIL,
1: alla SIL.
0: Ho voglia di far l'amore con te.
1: Piace la gallina vecchia.
0: No, non offenderla, che poi sei.
1: Lo dice lei. Che la gallina vecchia, e qua c'è la gallina nuova.
0: Ma lei
1: la
0: è persuasiva con la sua voce. Cioè, lei alle 12 e mezzo. Alle 12 e mezzo, all'una, che tu stai mangiando, e lei fa: allora come state? E tu dici: aspetta, tutto bene. Cioè, lei se le va a cercare. Se le va.
1: La voce.
0: Sì, avete mangiato.
1: Con la zia, uguale.

0: Che cerchiamo di rendere la giornata un po' positiva, col sorriso. Bene, tu come stai?
1: Bene, tutto bene.
0: Tutto a posto?
1: Partita bene la giornata.
0: Col piede giusto.
1: Ovvio.
0: Va bene, Lores de Voi, Paromix e Giarzo. Eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio. Adesso, Mira, quant'è che deve andare avanti la pioggia? Perché chiediamolo, perché sai che per mesi sto caldo.
1: Finché rimane così, non mi dispiace. Poi qui sulla collinetta.
0: Anzi, puoi dire a quello di sopra che. Puoi dire a quello di sopra che ha tentato di colpirmi col fulmine.
1: Diciamo. Io sono uscito in giro come un cucù con l'ombrello in mano.
0: Ma mi capisco, devo mettere. Sono uscito con l'ombrello, il fulmine è arrivato qua nel piazzale, però vabbè. E si vede che mi ha detto stai attento.
1: Oggi è difficile. C'è? È già arrivato qualcuno?
0: Arriva qualcuno, noi salutiamo tutti. Voi siete collaboratori, non siete ascoltatori, diciamolo, perché ragazzi miei, voi date un appoggio, cioè proprio una mano importante nel programma. Sentiamo.
2: Ciao ragazzuoli.
0: Ciao.
2: Ascolta, per me la Ele potrebbe parlare anche da uomo. Che
0: è?
2: La Ele, tanta
0: chi?
2: Roba.
0: Ma chi?
2: Ciao grandi.
0: Chi è la Ele?
1: Lei stava
0: parlando della SIL. Ragazzi, però il cervello mettetelo a posto. Cioè, sono le due del pomeriggio. Lui parlava della Ele,
1: Eleonora Sala.
0: Ma perché anche la Ele fa così?
1: No, non penso.
0: Però vabbè. Ragazzi, calma, sono le due del pomeriggio, cerchiamo di mettere il cervello.
1: Sono due personalità diverse.
0: Due cose diverse.
1: Poi una è bionda e l'altra è mora adesso.
0: Vabbè, dopo parliamo anche di altro, argomenti ne abbiamo tanti.
1: Facciamo magia oggi.
0: Oggi ragazzi, oggi magia.

0: Perché vi chiamiamo in questo periodo? No, non iniziare tu a dare i bacini, perché poi arrivano anche là. Però la voce, vedi, ha mandato sto messaggio lui, no? L'ascoltatore che...
1: Cosa vabbè, dice?
0: È la voce che colpisce.
2: È che la Siltback, mamma mia, sì, con quella voce.
0: Hai capito?

0: mi fatti impazzire.
1: Cioè, l'impostazione della voce è importante. L'uomo viene colpito di più da una voce femminile calda, okay. Capito?
2: Sì.
1: Che fa? Ma mentre parlo, cosa stai guardando? Cioè, cioè, mi sembri un altro,
2: ho
1: così
2: da
1: non
2: fare,
1: faccio nome.
2: Hai da fare,
1: vabbè. Va bene, poi altri messaggi sentiamo, perché i figli vi viene a beccare per sapere come state. È importante per noi.
3: Ciao Paolo. Ciao. Vedo che le due pastrole sono servite bene, dai.
1: Hai visto?
3: Dai che siamo carichi.
1: Bene, bene, così, belli carichi.
2: Questo è quello di Losi?
1: Mirko, no, no, questo no? È un altro. Mirko è la vocalista. Che tra parentesi lo saluto, doveva venire sabato alla mia serata. Non è arrivato perché ha avuto un piccolo incidente. No, un piccolo incidente, niente. Nulla di che. Vabbè, di che parliamo dopo?
2: Parliamo di magia.
1: Quella!
4: I feel good! I feel good! You tune the radio! Studio Pew! Studio Pew!
5: Spot. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: It's beautiful, meraviglioso, meravigliosa anche questa storia. Guarda quanti messaggi ti arriva. Quella, è arrivato un messaggio, lo dico un po' a tutta Italia. Vedi che bello avere questo, questo feeling. Arrivato. Oggi parliamo di magia, sottotitolo. Paromix, il mago del mix. Uè Giuseppe!
1: Quella!
0: Anche i familiari ti messaggiano, ma ascolta, ma tua mamma
1: ma non so chi sia.
0: Ma tua mamma ci ascolta?
1: Ma non lo so.
0: I tuoi genitori proprio non ci cagano neanche.
1: Non so, niente. Meglio, almeno non sento
0: meglio.
1: Fatto solo pirla.
0: Va bene, meno male, benvenuto nel club. Allora,
1: siamo pronti?
0: Che cosa parliamo? Dimmi, magia.
1: Parliamo di rituali.
0: Quella, sottofondo
1: attenzione,
0: musicale.
1: Attenzione, vada.
0: Attenzione, alzate il volume.
1: Le robe serie, grazie.
0: Vai.
1: Dunque, per eliminare il ficcanaso ed evitare i pettegolezzi, sussurra 7 volte. Clausa porta, nullus intrat. Prego. Clausa porta. Nullas intrat.
0: Clausa porta, nullas intrat.
1: Ok. Se invece vuoi avere una casa protetta,
0: sì,
1: sigillata,
0: sì,
1: sussurra 10 volte umbra mea scuta dumum.
0: Umbra mea scuta dumum. E così, scuta dumum.
1: Casa pulita, protetta e sigillata.
0: Allora, ripetiamo.
1: Allora,
0: la prima, seguite
1: elimina,
0: con attenzione.
1: Elimina i ficcanaso e evita i pettegolezzi.
0: Ecco,
1: clausa porta, nulla sintra.
0: Clausa porta, nulla sintra. Vai.
1: Casa protetta e sigillata 10 volte. Umbra mea scuta domum.
0: Umbra mea scuta domum.
1: Ok.
0: Ok.
1: Oddio.
0: Basta.
1: Per rivelare la verità. Rivela la verità. Questa è quella più importante.
0: Rivela la verità.
1: Guarda il volto della persona. Attenzione che può essere anche guardando una foto sul cellulare.
0: Cioè se tu guardi la foto.
1: E nella tua mente ripeti.
0: Sì.
1: Aperi oculus.
0: Aspetta, l'aperitivo lo facciamo dopo. Allora guarda in viso
1: la
0: persona.
1: Con calma. Guarda il volto della persona che può essere anche in una foto.
0: Sì.
1: E di nella tua mente. Aperi oculus meos.
0: Aperi oculus meos.
1: Aperi moculus meos.
0: Aperi moculus meos.
1: Concludi questo rito sputando per terra.
0: Dai, funzionano. Allora mi raccomando, queste non sono bazzecole.
1: No,
0: ragazzi, queste sono cose vere, veritiere.
1: Ripropongo un attimo, facciamo un coso. Allora,
0: veloce.
1: Elimini il ficcanaso, clausa porta, nulla sintrat.
0: Ok.
1: 7 volte.
0: 7 volte.
1: Casa protetta e sigillata 10 volte. Umbra mea scuta domum.
0: Sì.
1: Rivelare la verità, guardare la foto,
0: ecco,
1: o di persona o sul cellulare e dire nella mente aperi oculus meos.
0: Wow, ragazzo mio,
1: ragazzo.
0: Che cosa. Allora, noi questi sono consigli che fanno bene alla vita
1: delle persone.
2: Garzo, se vuoi della patacca, striscia 10 volte la carta Mastercard.
0: Vedi, noi parliamo di cose serie,
1: robe serie
0: e poi arriva quest'altro qua. Va bene,
1: sono i tuoi ascoltatori.
0: No, sono i nostri ascoltatori che grazie a loro prendiamo lo stipendio. Voglio dire, comunque seguite con attenzione. Questo è un consiglio.
1: Facciamo il giorno della magia.
0: Mi spavento perché hai detto quelle frasi un po' così. Con questo
1: sto
0: sottofondo musicale.
1: Verità, sto già uscendo.
0: Il tempo così. Dietro c'è buio, sai, un attimo.
1: L'aria che ti fa il brivido.
0: C'è il brivido. Va bene, siamo a posto.
1: Va bene, parti con DJ Catch.

0: Ma sai che questo rimane sempre il disco preferito di dalle chi? Modelle? Il
1: disco da giostra?
0: Sì, no, no, le modelle, veramente. Davvero? Nel Fashion Week a Milano, o Firenze, sì, o dove c'è, o Parigi. Tu basta che metti DJ Ketchup, cambiano, vedi, tac!
1: Erzini, mi hanno appena scritto di smettere di dire cagate.
0: Ma non sono cavolate,
1: ragazzi. Di dirne
0: no,
1: altre.
0: No, no, non è vero. Perché, vedi? Perché noi veniamo fuori dal nostro ruolo di DJ dicendo, sì, anche dando comunicazione, intrattenendo le persone, dando anche queste dritte che
1: certo,
0: sono dritte magiche.
1: Provate
0: ma
1: se, per
0: ma
1: credere.
0: Tu immagina nel 700 che c'erano le streghe, a volte ci sono anche adesso.
1: Ci sono anche adesso le streghe, come figura.
0: Però se, da dove le riconosci la strega adesso?
1: Ma
0: io faccio fatica.
1: Secondo me se ti guarda, cioè, ti sguarda. Ti tira uno sguardo, ti cioè, tira.
0: Allora, quando, sguardo ti, ti, quando ti sguarda, ti graffia, vuol dire che ti tira il malocchio.
1: Poi, insomma,
0: non lo so.
1: Basta dire cagate.
0: No, vabbè, basta, che ti devo dire? Comunque,
1: salutiamo Nicola.
0: Chi è Nicola?
1: È quello che mi ha scritto di smettere di dire cagate.
0: Cioè, ho capito, ma non è che dobbiamo salutare gli ascoltatori uno a uno. Non facciamo la
1: ma dai, smettila, che tu fai un mese con Antonio di Parma.
0: No,
1: che dopo ti ha tirato
0: basta,
1: la zappa sui
0: basta,
1: piedi.
0: Garzilli.
2: La garza, robe, freccia del sogno. Ma non solo. Le pupacche qui. A Pesaro sono andate tutte in letargo.
0: Ah, okay.
2: Come mai? Non hanno i vestiti da coprirsi e
0: ma
2: di andare
0: non,
2: in giro.
0: Non lo so, non farci queste domande. Le patacche sono le ragazze.
1: Sì,
0: in
1: ho
0: generale,
1: capito. I tre giorni che parliamo di patacchi.
0: No, ma le patacche ha detto. Dobbiamo stare attenti. Allora, vabbè, ragazzi miei, noi le dritte ve le mandiamo. Io mi auguro che voi registrate un po' ciò che diciamo in maniera particolare, sì, quando c'è l'intervento di Lorenzo, perché queste sono cose.
1: Lawrence The Voice.
0: Lawrence The Voice, quando c'è Lawrence The Voice, ragazzi miei. Vedi,
1: te lo dico,
0: sono
1: no?
0: esterefatta. Paro, è come Harry Potter. Già è...
1: Chi è?
0: Va bene, dai, arriva il disco del passato.
1: Va.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Sei rituali, vai. Comunque c'è gente che ha registrato, vedremo un attimino se poi sarà così o no. Tornare indietro nel tempo col disco del passato, Casey and the Sunshine Band e Shake Your Body. Feel good. Now listen to the old. Alla old school, Bobby. Now listen to the old people. Now listen to the old people. Studio Più, Dance Station. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

grazie. Party time, quello delle 2:30 per questo giovedì 10 settembre. Ragazzi miei, che viaggio! Crystal Waters, Gypsy Woman, mamma mia, madonna, dai, bello, bello, bello, bello. Oh, quando suonate nelle feste della musica, diciamo del passato, nell'Austory, suonate la parola Crystal Waters, ragazzi, cioè, no, perché ne sento tanti che fanno dei viaggi, però poi mancano dei dischi lì, eh.

Allora, intanto do un'occhiata a tutti i messaggi che arrivano al nostro 338-141-1001, poi vedremo di fare. Dai, così, andare a beccare gli ascoltatori. Andiamo, andiamo da loro, guarda che roba. Verona, Mantova, Milano, Como, Vercelli. Ui là là, Genova presente. Senza contare Riccione, Rimini, Pescara, ancora. Oh, ci sono tutti oggi, eh?

c'è umido oggi. Dai, che bello, ragazzi! Quanta gente, quanta gente! Qui siamo a Nogara, saluto gli amici di Nogara. Poi ci spostiamo, andiamo direttamente verso Bologna. Modena, a tutti presenti, Garzo, viva i figuri, viva il party time. In Sicilia, come sempre, Ragusa, ma anche Palermo c'è! E vai, vai, vai!

qui abbiamo messo le casse al massimo volume, capito? Cioè, voglio dire, siamo entrati in un mondo parallelo, particolare. Sì, perché vediamo tanti colori. Ed è l'umidità, l'umidità. Allora, ci stavamo spostando a Pescara, vediamo se ci rispondono. No, vabbè, no, a Pescara no, lavorano a Pescara, oh. Cioè, puoi mica chiamare a Pescara questo. Comunque, come sempre, io vi saluto tutti, siete sempre tantissimi. E scusate se vi squilla il telefono e siamo noi a rompervi le balle, ma noi lo facciamo perché I Feel Good è una grande famiglia.

Sì. Ammazza! Quante foto stanno arrivando, impressionante, grazie, che bravi, dai che bravi! Sì, stavo dicendo, siamo una grande famiglia e se non rompi le balle in famiglia, chi vuoi rompere le balle? Cioè, ecco perché noi vi chiamiamo, vi telefoniamo.

0: Londra, ricordiamo. Vienna presente, ragazzi, a Vienna c'è un movimento la notte che di giorno calmi, tranquilli, ma in Austria, ragazzi, la notte si trasformano, impressionante. È arrivato là di giorno e ho detto, mazza, parlano tanto di Vienna e poi, ma la sera e la notte, tanta roba.
1: I got the love in the music, I got soul.

Bel viaggio musicale anche oggi. Stavo dicendo, perché ci sono tante località, no, che di giorno sembra un paese, una città tranquilla, poi la sera, la notte, per quanto riguarda il mondo del divertimento, dalla nightlife, si trasforma, cioè. E Vienna è una di queste, eh. È una di queste città, ragazzi.

0: squilla il telefono. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Chi parla?
1: Niki, sono Damiano.
0: Damiano, ma scusa, grazie. Noi ti chiamiamo, tu non rispondi e ci chiami quando vuoi tu.
1: Ma lavoro, c'era il titolare, mi sono dovuto andare in Toscana.
0: E tu, tu devi dire al titolare, calma Coco, stai calmo. Com'è a Pescara? Com'è a Pescara?
1: Fa caldo. Non piove, ma c'è un'umidità pazzesca.
0: Però vabbè, si sta bene, dai. Ma siete lì anche voi che vi augurate che piova da un momento all'altro? Didi, no, didi.
1: Non piove da mesi, dai.
0: Vabbè, ragazzi, dai. Qua è iniziata, adesso è due giorni qua che il tempo è così, è umido. La gente se n'è andata all'aceto perché, sai, l'umidità fa male al cervello. Però, vabbè, voglio dire, ascolta, che lavoro fai in quel di Pescara?
1: Il metalmeccanico.
0: Ma che c'è, mica da dirlo così, è figo. È figo, non fai una mazza dalla mattina alla sera. In che settore? Metalmeccanico in che settore?
1: Automazioni industriali e civili.
0: Bene, dai, allora il lavoro ce n'è anche per un bel po', voglio dire. Lo stipendio è buono, non ti puoi lamentare. No,
1: no, poi c'è la radio tutto il giorno.
0: Va bene, sì, tu così metti caso che ci ascoltano, cazzo, poi ti vengono a pigliare. Meglio che dici no, va bene, tutto a posto. Ascolta, weekend che fai di bello?
1: Il weekend ci andiamo un po' in montagna a fare una camminatina se il tempo regge.
0: Cioè tu vivi a Pescara, al mare, il weekend vai in montagna. Ok, qua si capisce che hai uno stress abbastanza elevato. Famiglia, fidanzati, fidanzate, come stai messo?
1: C'ho un gatto.
0: Scusa, cos'è che c'hai, un gatto?
1: Sì, attualmente sì.
0: Cioè, ho detto fidanzate, moglie, famiglia, tu mi hai, c'ho un gatto, questo mi risponde.
1: No, c'ho la famiglia, non ho fidanzata adesso.
0: No, vabbè, un po' di enfasi però, voglio, cioè, un po' di carica. Ecco, mi raccomando, va bene, dai, ti vogliamo bene, passa un buon weekend in montagna quando ci vai, d'accordo?
1: Grande, numero uno.
0: Tante belle cose, siete voi numero uno, ciao, ti voglio bene, vai.
1: Ciao.
0: Buona vita, ed è così.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparse. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo, qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sulla app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: Hai visto, arriva sto disco di 24.000 baci.
1: Sì,
0: arriva
1: bello. Siamo l'unica radio in Italia che lo suona.
0: Non dire ste cose.
1: No, non lo dico io, lo dicono gli ascoltatori che lo scrivono.
0: Ah, ok.
1: Ma ci pagano sempre.
0: Basta,
1: allora va bene. Allora se ci pagano va bene.
0: Come la va, caro Frankie, visto che umidità
1: bene,
0: che
1: bene,
0: c'è
1: bene.
0: In giro?
1: Ho dovuto fare 100 km per arrivare in radio perché la tangenziale è bloccata.
0: Tanto per cambiare alla prima
1: però,
0: pioggia.
1: Però tale. è bello perché ho fatto l'effetto motoscafo passando
0: figata.
1: Dalle strade. Quelle
0: sentivi un po' James Bond con la macchina trasforma in anfibio?
1: No, non si trasforma, nel senso, meno male ce l'ho alta perché altrimenti...
0: Allora, a proposito di pioggia, di temperature che si abbassano, sì. Dovremmo averlo noi qua, il nostro è attaccato col fidelifon, mi ha detto.
1: Dice?
0: Ma non lo so,
1: veramente?
0: Dovremmo
1: collegare. Sì, devi alzarlo.
0: Vediamo,
1: di
0: ti
1: più.
0: Alziamo a palla. Ci colleghiamo? Ci colleghiamo, lo vedo in mezzo all'arena.
1: Lo sento.
0: Io lo vedo. Anche, guardalo.
2: Anche.
0: Sì. Dami!
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Come va, DJ Dami? Come va?
2: Bene, tutto a posto. Voi come state?
0: Bene, umidi, però va bene. Dai,
1: certo,
0: si sta meglio con le temperature così. A proposito di pioggia, di grandine e via dicendo, tu ci hai girato questa notizia di questo ragazzo che ha realizzato quest'app.
1: Ragazzo
0: e tu l'hai scaricato.
1: Veneto di 21 anni.
0: E di com'è?
2: Padova.
1: Padova lontana.
2: Sì, che si chiama Grandinometro, praticamente è un'app scaricabile gratuitamente sia per iOS che per Google, dove ogni diciamo utilizzatore di quest'app può segnalare la grandine, quindi tu attivi la localizzazione nel telefono, dopodiché ti segnala se nel giro, nell'arco di 10 km, ma puoi anche ridurre anche nell'arco di 5 km, 2 km, 20 km c'è in arrivo la grandine e ti dà anche la possibilità di vedere i parcheggi.
1: Secondo me sai cosa ha fatto lui?
0: Figo.
1: Ha fatto quello che fanno quelli della polizia.
0: Sì.
1: Segnalami il posto di blocco.
0: Sì, a me è vero, esatto. Che tu puoi segnalare quando c'è un posto
1: è vero,
0: di blocco
1: qualcosa.
0: È vero, perché
1: ci sono dei gruppi.
0: Sì, ma poi lo puoi segnalare
1: il
0: anche
1: poliziometro da... si chiama.
0: Come si chiama questa applicazione?
1: Grandinometro.
0: Facciamo ripeterlo perché ci ascolta.
1: Ci pagano anche per questa.
0: Certo,
1: okay.
2: Certo, come per il disco di prima.
0: Grandinometro, funziona?
2: Grandinometro, esatto, lo trovate sia per iOS che per Android e lo potete scaricare gratuitamente.
0: Okay. Perfetto. Capito. Tu lo stai già usando, immagino.
2: Sì, da ieri lo

0: No, l'economia.
1: Dai, troviamoci, la mettiamo giù.
2: Niente, quando è che vieni a trovarci? Quando è che vieni in studio?
1: Il prossimo sono da voi.
2: Va bene, d'accordo.
0: Okay, cambia il microfono, che si sente veramente male.
2: Figurati.
0: Va bene, ciao.
2: Ti vogliamo bene, ciao Dami, un abbraccio. Ciao, caro. Vedi, va, questa app funziona bene.
0: Allora, adesso,
2: però può essere, può
0: adesso,
2: aver preso spunto.
0: Adesso, gli ascoltatori, azzeriamo tutto, okay. Da questo momento in poi, ci scrivono l'app che vorrebbero avere sul loro cellulare.
2: Aia.
0: E date il nome anche a quest'app.
2: Aia.
0: Ok?
2: Aia.
0: No, va benissimo. Va, ci spiegate anche come funziona.
2: Pure!
0: Ma solo dal nome già si capisce.
2: Okay.
0: Nome dell'app è il vostro. A cosa serve?

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita, si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, monte

0: 121.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: sono arrivate un sacco di app, eh?
1: Sì, dopo create le vediamo, momento, dopo le vediamo, perché prima dobbiamo collegarci telefonicamente con il nostro One Day Sponsor.
0: Stiamo cercando, vediamo un attimino, perché sì, con questa pioggia e questa umidità che c'è in giro,
1: sai, no, visto che l'argomento di oggi è l'acqua, in qualche modo ci colleghiamo.
0: Tanto umidità, tanto
1: in attesa. Intanto possiamo rispondere a qualche messaggio.
0: Sì, era bello
1: un'app
0: quello...
1: che ti dice se la tua donna ti ascolta o cosa pensa, però doveva darci anche il nome dell'app.
0: Però
1: come la chiameresti l'app di una donna per sapere se ti ascolta?
0: Se ti ascolta e vuole sapere anche cosa pensa, e diventa, sì, un po', diventa un po' è così, e beh, che puoi fare? One mente della donna, qualcosa di simile, devi trovare qualcosa di semplice, però proviamo a chiedere ad
1: woman,
0: Alfredo.
1: Woman mind.
0: Woman mind. Alfredo, buongiorno. Sì, questo.
2: Sì, buongiorno a voi ragazzi, ben come ritrovati.
0: Come stai nell'umidità? Come stai?
2: Bene, bene, nell'umidità sto bene.
1: Tu sei... abbiamo detto l'argomento di oggi è l'acqua, parliamo col massimo esponente dopo Mosè di questa bene prezioso.
0: Va bene.
2: Il numero due ancora, devo ancora faticare prima, devo crescere.
1: Manca il bastone, quello lì che dà tre colpi e le acque si aprono.
0: Va
1: però
0: bene.
1: Intanto mandiamo a stare bene le persone.
0: Certo. Alfredo.
2: Bene.
0: Pronto con la...
2: Allegri, hai ragione, è così. Facciamo stare bene le persone.
0: Bravissimo.
1: Esatto, dai.
0: Partiamo con la sigla.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: Tre minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: Allora, Alfredo Garisto, che ci dici di bello? Siamo io e Frank e ti ascoltiamo così. Ci sei?
2: Allora, l'argomento che mi sta a cuore, voi lo avete anticipato. Io mi occupo di acqua da anni. L'acqua è vita, noi siamo fatti per il 70% di acqua, il nostro corpo è acqua. Quindi se ci alimentiamo, beviamo, cuciniamo con acqua di qualità, stiamo meglio, noi, i nostri figli, la nostra famiglia. Purtroppo spesso noi siamo costretti ad andare al supermercato e a spendere soldi per comprare l'acqua in bottiglia, perché magari l'acqua che è potabile e già di qualità arriva a casa nostra magari carica di cloro, di sedimenti, di calcare, e tutto questo ci porta a dire voglio un'acqua alternativa. Però c'è una soluzione: anziché caricarsi come dei somari e portare l'acqua in bottiglia a casa, sprecare tanta plastica, buttare plastica nell'ambiente, se noi utilizziamo l'acqua potabile e la filtriamo con un purificatore d'acqua IVM, possiamo avere tutta l'acqua che vogliamo per bere e per cucinare, come quella di alta montagna. Come si fa ad avere un purificatore d'acqua IVM? È molto facile. Andiamo sul sito ivmacqua.it oppure andiamo a trovare Garisto a Milano, a Cenisello Balsamo, e scegliamo tra tanti modelli di depuratore quello che più serve per noi. Oppure voglio una consulenza, chiamate Garisto, il numero lo trovate sul sito ivmacqua.it e tutti i suggerimenti e consigli ve li posso dare. Poi, come tutti gli ascoltatori di Studio Più sanno, stavano aspettando, l'abbiamo fatto fino a luglio, abbiamo ripreso adesso dopo le vacanze, due di voi adesso potranno avere gratuitamente un purificatore d'acqua ad ultrafiltrazione. Lo mettiamo, ne mettiamo in palio due. I primi che chiamano il numero che vi daremo tra poco potranno vincerlo. Facciamo questo perché? Perché siamo matti? No, è una forma pubblicitaria. Vogliamo avvicinare più persone possibile al purificatore dell'acqua. E quelle persone diffidenti che magari però lo vorrebbero hanno l'occasione, se sono fortunati e veloci a chiamarci, ad averne uno gratuitamente. La domanda che mi viene fatta è: ma poi ci sono costi? La risposta obiettiva è no, io non ti chiedo soldi. Se lo vinci, il purificatore d'acqua è tuo gratuitamente, però devi tenere conto una cosa: che una volta l'anno dovrai cambiare filtri. Per il primo anno sono dentro nell'omaggio, nella vincita, nel premio se hai vinto, ma poi una volta l'anno dovrai cambiare dei filtri, delle cartucce, e queste te le devi comprare. Non hai nessun obbligo di comprarle da noi, ma se le prenderai da noi non ci dispiacerà, saremo contenti. Quanto costano quelle originali acquistate da noi? Sui 180 euro l'anno, facendo un contratto almeno triennale. Nel mercato invece dei ricambi non originali puoi risparmiare anche 20-30 euro, le trovi da altre parti. Noi consigliamo le originali. Ma ripeto, non hai nessun obbligo.
1: Perfetto.
2: Allora, prendete il telefono, state pronti che adesso o Michi o Franchi vi daranno il numero telefonico.
1: Sì.
2: I primi due che chiamano possono vincere questo depuratore d'acqua. Chiamo il numero.
1: Ok, 800 800 829.
0: E là
1: 800 800 829.
2: Forza, via le telefonate. Il regolamento lo trovate sul sito ivmacqua.it.
1: Grazie.
2: Ciao
1: Alfredo.
0: Ciao Alfredo, grazie.
2: Un abbraccio
0: forte. IVM, leader del settore.
3: Studio Più Dance.

0: Bad Romance di Lady Gaga, le app impossibili, però molti di voi hanno un ingegno.
1: Certo. Vero,
0: guarda che roba, guarda che roba.
1: Un'app che mi diamo nascosta ogni volta che sto per dire qualcosa che non dovrei.
0: Brrr.
1: L'app bzz,
0: brrr.
1: Che quella fa bzz. Bello, bello, Raffa, è vero.
0: Questa mi piace, questa devo dire mi piace, perché voglio dire, è un'app che in poche
1: il
0: parole...
1: Il reggotonometro, il reggaetonometro, ok? È un'app che ti dà dei segnali radio sulle radio che trasmettono della musica reggaeton.
0: E tu capi,
1: non per ascoltarla,
0: no,
1: ma per saltarle.
0: Ti avvisa, ti avvisa, ragazzi miei.
1: Ti avvisa, incredibile.
0: Poi,
1: Davide da Verona.
0: Sentiamo Feo, ciao, cosa ci dice...
2: Ciao. Ciao ragazzi, io vorrei l'aperitivo, che ti comunica in tempo reale dove c'è un aperitivo a prezzi scontatissimi, soprattutto pieno di gente e bella vita. Allora Feo, un abbraccio.
1: Come mai i prezzi scontatissimi? Non te lo puoi permettere, Feo.
0: Non buttargli il sasso.
1: No, chiedo, perché quando si tratta del tuo lavoro vorresti essere pagato il giusto.
0: Esatto.
1: Quando devi pagare tu vuoi i prezzi scontati.
0: Sempre col braccino corto.
1: Ah, così funziona.
0: Funziona così. Okay. Quest'altro, az se piove. Vabbè, ci sta, dai, perché piove, dai, ci sta.
1: Il poi c'è il ma quello è pieno,
0: è pieno
1: di app che ti dice dove sono le zozze.
0: A voglia.
1: Sì.
0: Va bene, comunque un po' di ingegno c'è, voglio dire, la fantasia anche, questo
1: sì,
0: è
1: app
0: un buon
1: impossibile,
0: segno.
1: Comunque.
0: App impossibile.
1: App
0: bello,
1: impossibile. Comunque esistono delle app davvero intelligenti e assurde. C'è un'app che si chiama Nothing, un'app che non serve e non fa praticamente nulla.
0: Cioè, tu la scarichi,
1: basta, ce l'hai sul telefono, la apri e dentro non c'è niente.
0: Che bello!
1: Cioè, poi tu vuoi caricare qualcosa?
0: Niente,
1: non si può.
0: Niente,
1: vuoi chiedere qualcosa, informazioni? Non te le dice.
0: Fighissimo.
1: Si chiama Nothing.
0: Nothing.
1: Ma secondo me molti di voi dovrebbero provare questa. SMTH, Send Me to Heaven, cioè Mandami in Paradiso.
0: Mandami in Paradiso.
1: Che non è un'app per sapere se c'è posto per te là tra le nuvole.
0: Però si potrebbe creare una roba simile.
1: Sì, si potrebbe. Tu praticamente lanci il telefono in aria.
0: Ah.
1: E questa app ti dice quanto in alto è andato.
0: Pensa a te.
1: Secondo me questa la devono fare. Almeno un po' dei nostri ascoltatori dovrebbero provarci.
0: Dai, dini un'altra, vai.
1: Ok, poi c'è l'app che si chiama iBeer, che trasforma lo schermo in un bicchiere di birra virtuale. Cioè tu nel tuo schermo... hai
0: certo
1: un bicchiere
0: punto,
1: di birra,
0: certo,
1: e se lo svuoti, se lo muovi come un boccale, si svuota o si riempie.
0: Uh-huh.
1: È bello anche questo, per la serie non ho un cazzo da fare.
0: Bene,
1: poi c'è la pop map per segnare su una mappa i posti in cui hai fatto la pupù.
0: Ah beh, allora
1: cioè,
0: anche
1: se
0: questa,
1: tu
0: ragazzi,
1: tipo casa di Garzini,
0: sì, perché è giusto che te la ricordi, ti devi ricordare.
1: No, è bello,
0: no?
1: Perché tu sai i posti dove l'hai fatta, che non era casa tua.
0: Dove hai lasciato del tuo,
1: dove
0: bello.
1: Hai lasciato un ricordo.
0: Bello anche
1: un ricordo, un sigillo, diciamo.
0: Finissimo,
1: della tua.
0: Bene.
1: Ma funziona anche se la fai all'aperto. È pieno di gente.
0: Va bene, poi la gente sa dove hai fatto le cagate, volgarmente
1: sì,
0: parlando.
1: Sì, c'è la tua faccia dove c'è la cacca.
0: Signori,
1: andiamo nel passato, dai.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Studio Pew. Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday.
1: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Questo quante app che tirano fuori strane qua, ipotetiche, sì, ma che roba.
1: Sì. Ce ne sono due molto carine. Allora, quando tu sei in mezzo a persone di cui non te ne frega niente, vorresti che qualcuno ti telefonasse.
0: Almeno,
1: te ne vai.
0: Esatto,
1: si chiama fake call, che vuol dire chiamata finta. Simula telefonate per permetterti di fingere di essere impegnato.
0: Beh, e quindi allontanarti. Figo. In un contesto particolare.
1: Poi c'è la falling fruit, cioè se tu hai fame, sei disperso, non sei in giro per il mondo, un'app che ti dice dove ci sono degli alberi con su della frutta che puoi mangiare, commestibile.
0: Cioè,
1: magari
0: questo,
1: ti trovi, non so, in mezzo al Sahara.
0: Certo, e ti dà
1: indicazioni. No, lì non ci sono indicazioni. Lì so cazzi tua. E poi vabbè, c'è la Rampy, che è molto interessante, ti dice quando andare in bagno durante il film senza perdere le scene salienti.
0: Ah beh, questa è importante.
1: Quando che andiamo al cinema, dici che stai guardando quel film e lei ti dice guarda, vai in bagno al minuto 38, ma non stare più di 40 secondi, poi
0: perché
1: torna.
0: Poi c'è una scena particolare. Bella.

0: però può servire in effetti.
1: Sì, non è anche che film c'è di casa, più che il cinema.
0: Sì, mi scappa, c'è una scena particolare, ma invece sì,
1: vai adesso che c'è una scena che fa schifo. Che stimola, hai capito?
0: Bello. Altra cosa particolare c'è, ma quella di Yo.
1: Yo è quella che ti serve, mandare gli amici solamente la scritta Yo.
0: Beh,
1: perché è complicato, non puoi usare, non so, WhatsApp per farlo, devi avere l'app. Vabbè. Yo bro.
0: Bro, com'è? Yo. Anche il linguaggio, vedi, particolare.
1: Sì.

0: Io non vorrei dire nulla contro quello che comanda il mondo, ma chi è che gli pettina il ciuffo?
1: No,
0: cioè, come se lo fa a fare il ciuffettone?
1: Lui da... va da coso.
0: Ma sì?
1: La Diffusion adesso. Andrà, non è ancora andato, ma andrà. Tra l'altro ha cambiato il nome del lago Ontario, hai visto?
0: Sì,
1: ha chiamato Lake America.
0: Eh beh, ci vuole
1: certo, un lago canadese, ma siccome confina con l'America, in America si chiama Lake America.
0: Lui è così, lui è così. È strano, Donald.
1: Certo.
0: Diffusion.
1: Ciao Claudio.
0: Ciao Claudio.
1: Pettinalo tu. Pettinalo tu.

0: Signore e signori, vai con la festa!
1: Cos'è successo a Pamela Anderson?
0: A 60 anni.
1: L'hanno mescolata con quell'altra italiana che faceva.
0: Quella, ma cosa è vero? Come si chiama?
1: Quella che faceva il pranzo e servito, no? Cos'è che faceva?
0: No, pranzo servito.
1: No, dai, la valletta, una la delle vallette di Mike Buongiorno.
0: Fa, quella che fa
1: bionda.
0: La stupida, ma realmente non è
1: sì,
0: stupida.
1: Sì,
0: dai.
1: Quella che fa sempre quella, casino nelle case dei grandi fratelli.
0: Pamela Anderson, dice che a 60 anni si sente come se avesse appena iniziato.
1: In effetti,
0: a fare cosa?
1: Inizia, ma 60 is the new 30. 60 oggi is the new 30.
0: Certo, il nuovo trentenne.
1: Tu li hai già toccati, no?
0: Toccati a 60, okay, io quindi, 30 anni.
1: E beh, insomma, 30. Che vita fai diversa da quella dei 30? Dimmi, rispetto ai 30 anni,
0: tempi,
1: ti diverti, lavori nei locali, fai la stessa vita.
0: No, cioè faccio qualcosina di meno.
1: Di
0: I tempi di recupero sono diversi.
1: Sì?
0: Certo, voglio dire.
1: Fai l'ovetto sbattuto la mattina?
0: No, l'ovetto no, però c'erano più serate, gli after, andavo in giro, ero più operativo.
1: È cambiato il mondo, non è che lavoriamo di meno.
0: No, ma ero più operativo io, capito proprio? Perché? Perché prima era, cioè, sei stato anche te, quanti chilometri? Facevo 80.000, 90.000 chilometri l'anno. Ragazzi, adesso la benzina aumentata ne faccio meno. A 60 è questo, voglio dire. Comunque salutiamo Pamela Anderson.
1: Comunque,
0: vedi?
1: 60 is the new 30.
0: Sì, a voi, guarda che roba.
1: È uguale. Adesso...
0: l'Elia, ecco chi è.
1: Sì, Antonella Elia è diventata Pamela Anderson. Pensa chi non ha l'app e non vede la foto di Pamela Anderson oggi.
0: Oh, mamma
1: mia. È Antonella Elia.
0: Impressionante.
1: Con la decima di seno.

0: Qui a fare anche complimenti ai nostri ascoltatori che arrivano dei messaggi particolari, sì, con Podesto, no, che ha mandato sta foto. Prima concerto contro
1: perché
0: il diabete.
1: Perché fanno il concerto contro il diabete, hanno chiamato due artisti.
0: Che sono?
1: Zero Zucchero.
0: Renato Zero Zucchero. Così. Vabbè, andiamo a berci un altro caffè che è meglio.
1: No, ma devi dirli attaccati, se no non fa ridere.
0: Zero Zucchero, bello.
1: Zero Zucchero si esibiscono per un concerto contro il diabete.
0: Bravo. Bello. Grande, grande. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper.

0: più news.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il consiglio direttivo della BCE oggi ha alzato, come era atteso alla luce dell'inflazione crescente, i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,5%. La presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla decisione, ha parlato di rischi di rialzo per l'inflazione a causa del conflitto in Medio Oriente e di un rischio a ribasso per la crescita. Al momento però le proiezioni sul PIL dell'Eurozona sono state corrette al rialzo con una stima del più 0,9%. Per il 2026. L'economia, ha sottolineato ancora Lagarde, si è dimostrata resiliente nel secondo trimestre, nonostante le difficoltà provocate dallo shock energetico. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo con violenti nubifragi, raffiche di vento e sensibile calo delle temperature, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra anche una vittima, una donna di 83 anni morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. A Milano a causa della forte pioggia si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. Per fortuna nessuna conseguenza perché l'aula era vuota. Diversi corsi d'acqua esondati con strade invase dal fango e in queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, aveva spinto Aurora dal balcone del palazzo in cui viveva. Dopo aver sostenuto per mesi che la ragazza si era tolta la vita, durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. In primo grado era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato. Calcio Champions League, dopo le sconfitte all'esordio di Inter e Napoli con Real Madrid e Arsenal, debuttano questa sera le altre due italiane in lizza. La Roma è di scena di Istanbul contro il Fenerbahce, si inizia alle 18.45, appuntamento invece alle 21 per Como Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e...

Siamo entrati nella nostra terza ora insieme. Può essere, sì. Aspetta che abbasso qua un po' di volumi, perché Michi Garzilli dove si è perso? Vabbè, insomma, abbiamo comunque ancora due ore abbondanti, 16-17, 17-18, per affrontare questa giornata con I Feel Good, che è tra l'altro vicina a quello che è il weekend, quindi ne approfitto per farmi un po' di sponsor, insomma, un po' di marchette. Per quanto riguarda me, riguarda Radio Struppilla Dance Station d'Italia, questo weekend cose toste, innanzitutto domani sera, venerdì, avremo un bellissimo party on the road in quel di Malavicina di Roverbella per festeggiare insomma Luca e il suo locale, che è il Palace Café, quindi siete tutti invitati, ingresso libero, musica anni 90-2000 e v'aspetto. Poi sabato invece saremo a Cappelletta, è in provincia di Mantova, per la sagra del tortello, ok, tortello mantovano, specialità mostruosa, e in questo caso il DTM 90 con Alex Castellini e il sottoscritto, per cui un'altra serata da non perdere, targata Struppilla Dance Station d'Italia. E voi che fate questo weekend? Dai, scrivetecelo al 338 141 1001. Dove avete intenzione di passare le prossime ore?

0: good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi

0: La testa gira, gira, gira, gira.
1: Gira la testa, va bene, dai, ci può stare, vuol dire che hai bevuto qualcosa.
0: No, ma è una rapina. Poi vanno via 200 all'ora. Che
1: vabbè,
0: è successo?
1: Comunque no, sabato vado nel bosco a tagliare la legna a un ascoltatore, abbiamo chiesto cosa fanno durante il weekend, lui va a tagliare la legna nel bosco, hai capito? Fa come si faceva una volta.
0: Caspita,
1: fa la legna, poi la mette sulle spalle in quella cesta famosa, okay, scende dalla montagna, lascia da qualche parte
0: allo zio di Heidi e
1: esatto,
0: poi viene
1: e
0: giù,
1: poi viene giù, insomma, vabbè, pensa comunque.
0: Beh, originale, però,
1: è originale,
0: sai,
1: è originale. Vedi, vedi, c'è chi verrà a ballare al, al Palace Café perché si tratta di ballare e quando si tratta di ballare non mi ferma nessuno, fatalità. Venerdì sera ho il torneo di calcio balilla al Bar Gio da Bergamo. Io
0: bello,
1: mi aspetto il calcio balilla si fa stando seduti a bordo di una balilla, no?
0: Sì, sì.

0: Il torneo di biliardino, dei biliardino, grandi, sì, grandi, grandi, grandi, bello,
1: quelle
0: bello.
1: Palle, quelle palle dure.
0: Sì, quelle sì. Che quando partì a ping,
1: non si può frullare.
0: No,
1: si
0: no,
1: può
0: assolutamente, frullare. Assolutamente no.
1: Venerdì sera il torneo, quello lì, l'abbiamo visto, vai sopra.
0: Andiamo su, chi c'è?
1: Ciao
0: qua?
1: Franky, la mia, io e la mia family di Valeggio,
0: qua,
1: saremo
0: qua,
1: domani.
0: Family Valeggio, dove vanno?
1: E vengono a ballare anche loro dove ci sono io.
0: Dove sei, okay? Sabato tu?
1: L'ho già detto, no, domani.
0: Domani, domani,
1: domani, domani, domani,
0: venerdì, il Palace Caffè, sì.
1: Ok, sempre se metti limbo,
0: poi,
1: ok, certo che la metto, figurati.
0: Lo metti in limbo, perché non
1: io, come no? Io che vivo caso? Nel limbo.
0: Ah, che caspita, Ma viene a trovarti anche Jay Santos.
1: Caliente.
0: Hey, caliente.
1: Certo, certo. Guarda che l'abbiamo intervistato qua Jay Santos.
0: Lo so, era venuto qui.
1: Sia lui che Santos.
0: Quando vanno in coppia fanno paura.
1: Vabbè, comunque, ciao Franky, sabato accompagniamo la nostra prima figlia a Monte Carlo, dove lunedì inizierà l'università, che in questo caso si chiama Université.
0: Université, okay. Voilà.
1: Più precisamente andrà a vivere a Cap Dyle, perché Monte Carlo non c'è, cioè, Monte Carlo costa troppo. Però meglio Cap Dyle che Cap de Gaz.
0: E se andava a Cap Dyle era ancora peggio. No,
1: no,
0: ma la
1: Cap
0: cosa
1: sì.
0: Cap Dyle, no, ma questo non è quello che voleva cercare l'aperitivo che costava
1: per quello
0: poco.
1: Perché comunque la figlia,
0: perché ho capito,
1: ma
0: non
1: come mai
0: spendere.
1: Va a studiare a Monte Carlo
0: e scappa dalla famiglia.
1: No, chiedo perché le menti migliori fuggono dall'Italia, fuggono. E vanno a Monte Carlo,
0: che ne so,
1: cosa va a studiare, tennis?
0: Facile, però anche come si chiama quel torneo che fanno proprio a Monte Carlo?
1: Quale? Quello delle macchinine?
0: No, quello di tennis, ha un nome.
1: Quello è a Parigi.
0: No, fanno anche Monte Carlo.
1: No, Monte Carlo, gli Open Monte Carlo.
0: Cioè, ci sono, sì. Monte Carlo.
1: Sì.
0: Sì, perché c'è la
1: Premio
0: famiglia
1: Tazio.
0: Grimaldi. Allora si vede che
1: Grimaud.
0: La Grimaud Grimaldi. Questo che è? Sentiamo.
2: Sì, Nicola da Sacca di Goito. Stasera si fa legna.
1: In che senso?
0: Questo
1: mondo di segaioli, ragazzi, sì. Qua.
0: Io te l'ho detto, non toccare
1: sempre.
0: Gli argomenti.
1: Ma io non tocco argomenti. La legna non è un argomento creato da me.
0: Lo so, ma sai cos'è? Che quello ha collegato il bosco, quello lì andava a tagliare la legna il sabato.
1: Basta funghi?
0: No.
1: Ha piovuto adesso, i funghi arrivano.
0: Bene. Comunque passate un weekend. Oh,
1: sì,
0: là,
1: fammi sentire Luigi.
0: Amico.
1: Luigi.
0: Dai, per forza.
1: Luciano.
3: Io non voglio sapere leggere e scrivere. Io sabato e domenica vado a funghi. Ciao ragazzi, un abbraccione.
0: Bravo.
1: Guarda, verrei con te. Se
0: bravo.
1: Domenica vai, vuoi che andiamo insieme, io vengo.
0: Bravo, vedi,
1: okay.
0: Questo quello non ci interessa, sentiamo quest'altro.
1: Sì, questo.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: L'ascoltatore dice che la legna va nei boschi. Come si suol dire, la legna si fa fuori dal bosco.
0: Sì.
4: Ci siamo capiti, come...
0: No, ma ragazzi, la mia domanda
1: ma
0: è...
1: Ma voi che parlate in codice, di cui non...
0: No, ma è che sta girando buona ultimamente.
1: Nei boschi o fuori dei boschi?
0: No, gira buona, ne fanno uso.
1: Sì, la fattina del
5: ciao,
1: bosco.
5: Ciao, Michi, quel torneo lì si chiama Roland Garros.
0: Roland Garros, bravo.
1: Ma Roland Garros non è a Parigi?
0: Ciao, Monte Carlo.
1: Monte Carlo, io volevo dirlo, ma poi pensavo fosse Parigi Roland Garros.
0: No, ragazzi, Monte Carlo.
1: Okay.
0: Va bene, poi ci danno indicazioni che cosa c'è. Bellissimo però questa cosa che tu mandi una figlia a fare l'università a Monte Carlo. Bella, perché
1: sì.
0: Ti dà quel non so che, te la tiri, no? Quando parli con gli amici, io non so già cosa fa lui. Tua figlia cosa fa? Ma
1: guarda
0: va alla Bocconi,
1: se tutto,
0: la mia va a Monte
1: se
0: Carlo.
1: Tutto va bene. Salto Monte Carlo a gennaio,
0: ecco.
1: E vado oltre.
0: Vai oltre, vai.
1: Sì. Faccio Nizza,
0: Cannes, salta Monte Carlo.
1: Salto Monte Carlo e faccio Savona, perché
0: ci va, rientro,
1: così
0: ci
1: vedo il degrado.

0: E allora, no, puntualizziamo sta cosa, Roland Garros, infatti, a Parigi.
1: Ignoranza!
0: No, ignoranza, perché c'è un altro Roland Garros perché noi, Monte Carlo,
1: c'è un altro torneo Monte Carlo, ma Roland Garros è come avevo supposto a Parigi, mentre quello di Monte Carlo si chiama Rolex Masters Monte Carlo.
0: Comunque, ecco, c'è questo torneo di tennis.
1: Quello più importante è Roland Garros, perché equivale a Wimbledon.
0: Beh, voglio dire, tra, è quello del livello mondiale.
1: Come si chiama quello di Wimbledon?
0: Adesso amnesia. Pensa che li seguo, però mi sei. No, vabbè, ragazzi, cioè, ci sta. Wimbledon, chiama, torneo di Wimbledon.
1: Si chiama Wimbledon.
0: E dici che è il torneo di Wimbledon? Perché si è fatto Wimbledon. Ma va, faccia via. Aspetta un attimo.
1: Adesso ci sono gli USA Open.
0: È a Parigi il torneo, già fatti, l'abbiamo detto, state calmi.
1: Vabbè, ma è così.
0: Oh, mamma mia.
1: E prendiamo le prime cose che arrivano come buone,
0: mamma
1: no?
0: Mamma mia, è vero, lo fanno anche a Nogarole, vedi?
1: Sì, a,

0: Wimbledon, torneo di Wimbledon, voglio dire, ci sta. Va bene. Ragazzi, scusate che a Monte Carlo, dato che fanno vedere tante volte questo torneo, puoi avere delle defiance e scambiarlo con Roland Garros.
1: Tanto
0: il parterre è sempre quello.
1: Noi
0: sempre
1: siamo
0: quello,
1: parterre,
0: cioè,
1: sempre.
0: Ci mancherebbe altro. Poi, detto questo, cos'è qua? La gente parla, tutte
1: dove
0: le persone vanno
1: lì,
0: ma a donne non va nessuno durante il weekend. Ma certo che vanno.
1: Certo,
0: donne,
1: è che le donne si trovano nei locali dove noi facciamo la musica. Ecco perché la gente viene nei nostri locali.
0: Dove sei domani?
1: Ok, tu che dici che non va, che nessuno va a donne, dove sei domani?
0: Dove sei? No, te dove sei domani sera?
1: Io te l'ho già detto.
0: Ripetilo.
1: Al Palace Café di Malavicina di Roverbella domani e alla Festa dei Tortelli con... Alex Castellini di M90 sabato a Cappelletta di Mantova.
0: Dunque, se volete conoscere ragazze, donne, allargare le vostre conoscenze, andate a questi due
1: divertendovi e ballando, venite lì, altrimenti restate nel vostro uscio.
0: E vai a tagliare la legna,
1: andate a raccogliere i funghi e basta.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Now listen, do the OP. Now listen, do the OP. Now listen, do the OP.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: fresca, umida.
1: Non è umida.
2: Vino fino al centro Italia, poi ci fa caldo.
1: Sì,
2: hanno mandato delle foto dalla Puglia, c'è sole.
1: A me hanno mandato delle foto che erano ad Ascoli Piceno a provare l'anisette.
2: Quella. Ma com'era il tempo?
1: Il tempo era incerto, ma è normale, adesso è arrivato anche, cioè non è che bisogna andare in Puglia adesso.
2: Puglia,
1: vai, ancora un pochino.
2: Ancora un po'. Ma tu dici che non ritorna più il caldo?
1: Il caldo torna.
2: Ah, meno male.
1: Cioè, come meno male?
2: No, meno male, io voglio il caldo.
1: Vabbè, se vuoi il caldo vai in Puglia. Ho capito.
2: Poi
1: qua.
2: Quando vengo su fa freddo.
1: Ma no, non farà mai più freddo.
2: Ah, okay.
1: Le temperature anche a gennaio saranno sui 28-30.
2: Che bello!
1: È l'acqua il problema, che sarà più alta di quei 20 metri.
2: Ah,

0: tondo, ragazzi miei. Ma dato la foto. Speriamo che si veda. Beh, che bello.
1: Non c'è una nuvola in cielo.
0: Non c'è una nuvola, che bello, guarda, guarda che bello. Guarda che bello. Salute!
1: E noi qua a raffreddarci mentre giù i fichi d'India stanno concedendo il meglio di sé. Vabbè, comunque, non manca molto, scendo.
0: Viva il sole, viva il calor! Se guardi bene, nella foto c'è qualcuno nascosto dentro gli alberi.
1: Ed è un albero di fico quello. Se guardi bene c'è anche un trullo dismesso. Cioè, smonta, vedi, lo devi rimontare.
0: Ah, ok. Il trullo. Il trullo.
1: Il trullo.

0: Allora, una cosa, comunicazione di servizio. Prima si lamentavano le persone perché c'era il caldo, mo non lamentatevi perché c'è la pioggia. Cioè,
1: ma
0: ragazzi,
1: chi è che si sta lamentando della pioggia?
0: Quella Pesaro manda il messaggio.
1: Vabbè, ma Pesaro, perché dai, comunque non hanno sofferto quello che abbiamo sofferto noi. Pesaro non ha le pianure.
0: Adesso ragazzi, un po' di acqua, due giorni, poi ritornano 40
1: sì,
0: gradi.
1: Ma no, 40 no, via, però torna comunque un discreto caldo.
0: Che caldo. È cambiata. Devo... Non c'è più il tempo, il meteo di una volta, non c'è più, basta.
1: Sì, devo ancora devo ordinare la legna, però.
0: No, quest'anno no.
1: La devi ordinare quando fa caldo la legna, Michi.
0: Perché costa meno?
1: Perché è più secca.
0: Ma vedrai che l'inverno non lo usi.
1: No, va bene, vengo a casa tua per quello. Vedrai, quando ho bisogno, vengo a casa
0: Bravo,
1: tua.
0: Ti aspetto, tranquillo. Vedi,
2: no, tu. Mani in alto.
0: Sì, una rapina, ciao, dai, vada.
1: Mani al cielo, faglielo sentire com'è il nostro.
0: Mani al cielo, non mani in alto, dai.
2: Mani al cielo.
0: Mani in alto,
1: detto così, no, poi è un altro programma.
0: Ah, sì.

0: Attenzione signori, avviso anche te Frankie, nuovo programma con la Clerici, con musica nuova degli anni 80, degli anni 90. Portano degli artisti emergenti, Loredana Bertè, Paul Young, Anna Oxa.
1: Michi, ma te l'ho già spiegato come funziona. A parte che anche io, nella mia ora, nella nuova stagione, ho già predisposto cose simili. Perché è quello che funziona, Michi. Che tu voglia o non voglia, questo è quello che funziona con il nostro target.
0: Cioè, Paul Young è la vita, Anna Oxa, Luca, Cristina D'Avena, che funziona ancora la CRI. La CRI va via ancora come il pane.
1: Ragazzi.
0: E che ti devo dire? È così.
1: È così, l'innovazione la lasciamo.
0: L'innovazione lasciamo perdere, che ti devo fare? Anche dai,
1: adesso
0: ragazzi.
1: Faranno radio teletrap.
0: Beh,
1: teletrappola.
0: Sì.
1: Dove faranno altre
0: cose? Va
1: bene, cose.
0: No, vuoi? Grandi. Uno, ma almeno uno in televisione pensava di vedere qualcosa di nuovo e trovare qualcosa di nuovo.
1: Ma tu la guardi ancora la televisione?
0: Vabbè, quando rientri la notte.
1: Ma guardi quei programmi lì?
0: No, ma
1: non vai neanche sul 58 magari.
0: Vado sul 57, 58, faccio il 33. Il 33 sai qual è?
1: Quello del
0: della
1: cibo.
0: Cucina, del
1: sì,
0: cibo.
1: Anch'io.
0: Vedo il 33.
1: Basta. E quello serve. Cos'è che devi guardare? La Clerici?
0: No, per vedere se fanno un programma
1: o fanno
0: nuovo.
1: Roba di politica o quello. Temptation Island, quello è, basta.
0: Allora, allora viva Temptation Island.
1: Ma
0: viva,
1: no,
0: sempre
1: ma no.
0: Viva.
1: Per me i canali iniziano dal 30 in su.
0: Ah sì?
1: Sì, tutti quei tri prima non esistono.
0: Se dal 30
1: più.
0: In giù, 30, no, 31, 32, vai no. Già, vabbè.

0: Quando vuoi sognare un attimino, un sottofondo musicale così, l'atmosfera si crea bella, dolce intorno a te, che ti dai bacini qua sulla guancia, ti dai bacini qua sul collo, ti tocca
1: ma
0: il
1: la gente
0: petto.
1: Fa ancora piedino sotto il tavolo, questa
0: sì,
1: è una cosa.
0: Sì, ha voglia, c'è un infogliaggio in giro che ti
1: sì.
0: È rimasto quello. Perché la mano, tac, la fai, col piedino non te ne accorgi, sì.
1: Cioè, col piedino non è ancora
0: va di moda alla grande.
1: Sì, non so, pensavo fosse più una cosa degli anni 70.
0: No, anzi, devo stare attento. Molte volte di quelle pedate che dici, cos'è? non lo vedi che ti sta facendo il piedino?
1: Sì, in realtà lo facevi la gamba, come duro, la gamba del tavolo.

0: Ecco, ritornando al piedino sotto il tavolo, ma devi comunque far parte di una chat ed essere presente con varie app, perché adesso tutti gli appuntamenti, dalla cena, dal brocolage, o anche se vuoi andare a fare, non so, la partita a calcio, devi aver scaricato delle app ed entrare in un circuito.
1: Ti hanno invitato una grigliatona?
0: Sì, prima vado a Vicenza e poi devo andare là. Pensate, facciamo un giro di
1: lasciatemi un osso.
0: Un osso.
1: Portami un osso domani. Lo sgranocchio qua.
0: Dunque, se fai parte di questo entourage, bene, se no il piedino non ti viene fatto.
1: Va bene.
0: Io te lo dico, ti ho detto iscriviti. Tu no, no.
1: No, ma a me il piedino...
0: ma sai...
1: Ma no...
0: Dall'alluce nascono tante cose.
1: Dei tagli, se non ti tagli le unghie.
0: No, dai!
1: Degli sfregi nelle gambe lasci.

0: insieme, io e te mano nella mano. Io e te guardandoci.
1: Io e te con in mano una salsiccia.
0: Non sembra salsiccia, sembra mangiare. Sembra salsiccia, stare a
1: te. No, mi è venuta voglia di grigliata. Io stasera sono stato invitato a un evento di beneficenza, invece.
0: Anch'io vado a mangiare.
1: No, io vado e offro anche la mia,
0: bravo,
1: il mio sostegno.
0: Bravo,
1: per cui...
0: bravo. Bisogna fare bene, se no... perché poi tutto ritorna.
1: Sì, sì, sì.
0: Io vi saluto.
1: Ancora non è tornato, però. Comunque si va avanti,
0: sì,
1: in quella direction.
0: Vi lascio, ciao, con Frankie. Ciao, Touch.
2: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparse. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata di caldo anomalo, qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

salutone dal Salento, vedi, quando arrivano questi messaggi, quando arrivano questi messaggi. È sempre bellissimo, grazie a tutti. Va bene, azzeriamo tutto quanto per il momento, per il momento. Allora, pensando alla nuova stagione di I Feel Good, soprattutto alle parti degli orari che mi riguardano, quindi praticamente l'ultima ora, è un'ora che posso gestire, quella ho, quindi nell'ultima ora di I Feel Good stavo pensando che cosa proporre, no? Per la nuova stagione, e mi è venuta in mente una cosa, visto che vi piace veramente tanto, ci sono tre cose che vi piacciono veramente tanto. Una è la Studio Più Compilation, che comunque si è confermata, la facciamo di venerdì. Due, Dreamland, quello vabbè, confermato come sempre, perché comunque sia, eccetera, però poi ci avanza il lunedì, il martedì c'è Ti Sblocco un Ricordo, che si può benissimo confermare, perché tutto ciò che viene sbloccato a livello di ricordi alla gente piace. E allora, siccome tanti mi dicono e mi scrivono che bello è quando tu racconti la storia delle canzoni, allora io ho pensato, bene, possiamo avere dei giorni che sono il lunedì, il giovedì, ok, dove poter fare delle cose. Ma che cosa dobbiamo raccontare? Potremmo raccontare gli anni 80, gli anni 90 e 2000, in sostanza. E allora pensavo, dai, proviamo a fare questa cosa, vediamo se piace, ok, e coinvolgiamo il pubblico. Parliamo di anni 90, e iniziamo così alla grande. E allora vorrei parlarvi di un disco degli anni 90 che stiamo per ascoltare, ok? Che è la storia, anzi, facciamo così. No, lo ascoltiamo e poi vi racconto la storia di questo disco, o la racconto prima? La racconto prima, ormai sono pronto, dai, dobbiamo creare l'hype. Allora, vi racconto la storia di Because I Love You dei Digital Rockers, che non è un brano originale loro, ma bensì è una storia ben più lunga. Il punto di partenza si chiama Steve B, cantante americano della scena freestyle R&B, che nel 1990 pubblica una canzone che si chiama Because I Love You, The Postman Song, una ballata romantica contenuta in un album. Una decina di anni dopo, agli inizi degli anni 2000, il pezzo viene ripescato dalla scena dance europea, e qui entra in gioco Mark O, di nome d'arte produttore DJ tedesco, si chiamerebbe Marco Albrecht, ok, già famoso negli anni 90 per altre canzoni. Nel 2002 Marco O trasforma Because I Love You in una versione completamente diversa, prende la melodia del testo della ballata, la riporta e la trasforma in una canzone trance, dance, che fa venire la pelle d'oca, e qui nasce la parte curiosa, ovvero i Digital Rockers non sono una band tradizionale classica, quindi non è che ci sono gli strumentisti che suonano chi la chitarra, chi la batteria, ma è semplicemente un progetto in cui c'è una persona, e questa persona si chiama Marco. Il risultato di questo disco è fantastico ed è il seguente. Anno 2002.

fa rispetto adesso più o meno del 2002, ok? Quindi si vi è svegliato dei ricordi, tanta roba. Max da Varese mi scrive: ciao Frankie, volevo ringraziarti perché se la musica quando l'ascolti con amici in discoteca a casa te ne rendi conto, ma stai costruendo cemento, cementando ricordi, e tu con i tuoi mix riesci a farci tornare a galla tutte queste emozioni. Grazie quindi Max da Varese, grazie a te. Allora cambiamo disco, cambiamo periodo, passiamo dagli anni 2000 agli anni 90, ok? Andiamo a trovare un disco del 1993 composto dai Bliss Team. E tu dici, vabbè, questa canzone l'hai sentita mille volte, ma è loro? No, non è una canzone dei Bliss Team, ma bensì una canzone di Patti Smith. Allora, la canzone si chiama People Have the Power, ok? Ed è molto particolare perché nel 1993, appunto, i Bliss Team, provino insomma realizzato da Jeffrey J, e Jeffrey J è il cantante comunque degli FL65, tanto per dirvi, quindi dentro i Bliss Team c'era una parte di quelli che sono gli FL65. Che cosa fece? Nel 1988 Patti Smith pubblica una canzone, People Have the Power, quella lì, insieme al marito che si chiama Fred Sonic Smith. È una canzone fortemente politica, idealista, parla di potere, di persone, di poter cambiare il mondo, quello che dovremmo fare tutti ma non si viene fatto mai a quanto pare. Cinque anni dopo a Torino stava nascendo la Bliss Corporation, casa di produzione fondata da Massimo Gabutti e Luciano Zucchè, destinata poi a diventare uno degli, insomma, dei fondamentali della dance italiana degli anni 90, perché vi ho detto appunto degli FL65. Il provino è quello di Jeffrey J. Nel 91 un giovane Gianfranco Randone, Jeffrey J, che sarebbe diventato famoso come Jeffrey J, canta questa canzone. Aveva una cassetta con una registrazione della sua voce. Un giorno la fece ascoltare al proprietario di un negozio di musica a Torino e il proprietario poi si mise in contatto con appunto questa casa discografica. Gabutti rimase colpito dalla voce di Jeffrey J e lo fece entrare nella squadra insieme a Roberto Molinario. E da questo punto di vista nasce questa, che è una cover di una canzone di Patti Smith, ma che voi pensavate fosse un pezzo dance made in Italy. Assolutamente no, eccolo qua.

magari un giorno vi suoniamo gli originali di questi dischi attaccati alla versione quella poi fatta dance, diciamo. Anche perché non ce l'abbiamo questa di Patti Smith originale, tra l'altro, dell'88. Vabbè, lo stesso. Bliss Team, Jeffrey J, Roberto Molinaro, Massimo Gabutti sono l'antitesi degli FL

65. Da lì a breve diventeranno gli Eiffel 65 con altri componenti, logicamente, ma diciamo che la base è questa. Il disco in Italia funziona di brutto e arriva al numero 7 della posizione della classifica dei singoli. Ma è sempre, secondo me, dovuto al fatto che, oltre la genialità di farlo in chiave dance, è perché era un disco forte anche quello di Patti Smith. Diciamo le cose come vanno. Va bene, hai ragione, a volte non è solo il brano musicale che si trasmette, ma il modo in cui lo si trasmette energicamente a cambiare le cose. In effetti è così, grazie a chi mi sta supportando al 338 141 1001. Ieri vi ho raccontato la musica trance, la musica progressive, oggi parliamo di dance e non solo. Andiamo in un altro periodo storico, andiamo a trovare gli Smash Mouth, siamo agli inizi degli anni 2000, quindi torniamo negli anni 2000. I'm a Believer non è una canzone nata dagli Smash Mouth, anche in questo caso, un po' come tutte le canzoni di oggi, quasi tutte, in questo caso è una versione, è una cover. Ragazzi, le cover... La storia di questa canzone risale a 35 anni prima dell'anno 2001, ok? Era il 1966 e Neil Diamond nel 1966 scrive questa canzone. Ok, il brano arrivò nel repertorio attraverso Don Kirshner, un produttore musicale legato a una serie televisiva. Diamond aveva già ottenuto attenzione per Sherry Sherry e poi arriva questa canzone. Però diciamo che gli Smash Mouth, che comunque arrivano con la canzone giusta, adatta ad un film giusto, che è quello di Shrek, ok? Infatti questa canzone I'm a Believer diventa popolarissima anche grazie al film. Il film è quello di Shrek, quindi molti di voi che hanno portato i figli a vedere il film ricorderanno questa canzone. Perché proprio loro l'hanno ripreso questa canzone? Gli Smash Mouth erano già famosi grazie a Walking on the Sunshine e alla canzone All Star, per cui a quell'epoca erano perfetti per questo ruolo, e quindi insomma I'm a Believer è diventato veramente un cult. Cosa facciamo? Ce l'ascoltiamo? Ovviamente sì.

I'm a believer. Shrek. Shrek. Va bene, dai, canzone comunque molto piacevole. Non è degli Smash Mouth, nata 35 anni prima, il 2001, grazie a Neil Diamond. E anche qua vi ho dato delle dritte. E adesso ve ne do un'altra di chicca, eh. Ecco, vi do un'altra chicca. Perché l'ultimo disco di oggi, prima del Best Sound from the Past, è un pezzo del 1993. Parliamo di una canzone made in Italy, molto bella, che comunque sia un giro di tastiere fighissimo. A me piace tantissimo. Ok, e in qualche modo c'entra anche la nostra radio. Ok, poi vi spiego. La canzone di cui parliamo è di Transsex. Ok, si chiama It's Gonna Be Alright. È un inno della dance degli anni 90. La storia è molto interessante perché It's Gonna Be Alright è uscita in Italia nel 93 su un'etichetta musicale che si chiama DJ Movement. Ok, e questa etichetta musicale, come le tante etichette musicali della musica dance, era assolutamente a Brescia. Eccola lì, e io me la ricordo molto bene. Ci sono stato più volte da quelle parti, in quell'etichetta. Chi c'era dietro questo lavoro? Niente, dietro questo lavoro c'era il signor Pier Rossini, ok? Le fonti discografiche dicono che Transsex è prodotto da Pier Rossini, ok? Ma non solo da Pier Rossini, anche da Space Master e da altri personaggi. Chi è Space Master? Nessuno lo sa? Molti lo sanno? Graziano Fanelli. Per cui dietro questo disco c'è anche Graziano Fanelli. It's Gonna Be Alright di Transsex, insomma, ci riporta all'Eurodance di quegli anni ed è un disco davvero pazzesco. Quindi firmato da Pier Rossini e firmato da Graziano Fanelli, che all'epoca si chiamava appunto con un altro nome, di cui ho detto prima che era appunto Space Master. C'è questo Master che ricorre a Studio Più, perché c'è Master, c'è Walter Master J, c'è questo Master. Negli anni 80, signori, il nome Master era un nome importante, anche negli anni 90. Per cui ce lo ascoltiamo, lo ha fatto anche lui, giustamente, il nostro Graziano Fanelli, It's Gonna Be Alright. E quando suona la mette sempre. Eccola qua, capolavoro.

It's Gonna Be Alright. Siamo lì, siamo negli anni 90. Disco progettato in Italia, firmato da Graziano Fanelli, da Pier Rossini. Ed è stato molto influente questo disco. Innanzitutto è uscita una versione nuova nel 2009. Quindi ci starebbe una versione nuova anche adesso, volendo. Però pare che questo disco abbia anche ispirato un altro progetto, che è un progetto dei Clock del 1994, che si chiama The Rhythm. Per cui io non so se ce l'abbiamo in sottofondo in questo momento. C'è un giro dentro questa canzone dei Clock, adesso non ho avuto il tempo di cercare il punto ben preciso. Però insomma, vedi, quando tu ispiri gli altri, in qualche modo, cercatelo, si chiama The Rhythm, The Clock, disco del 1994. Facciamo un salto indietro nel tempo e poi che succede? E poi c'è il party time.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita, si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday,
8: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Fammi salutare Giorgione da Fratte Rosa, provincia di Pesaro Urbino, anche lui è all'ascolto di Studio Più, la Dance Station d'Italia. Abbiamo finito per questo giovedì di raccontare cose sulla musica, ma magari lunedì questo facciamo qualcosa, ok? On Monday, martedì ti sblocco un ricordo, mercoledì parliamo della musica progressive di Dreamland. Insomma, abbiamo tante cose, tanta carne al fuoco anche per la nuova stagione, perché no? Anche se poi una vera e propria stagione non è mai finita, perché non siamo mai mancati in pratica. I Feel Good è un programma che non dà tutto l'anno. Mica come gli altri vanno un mese in ferie.

0: Beh, come siete? Siete dei pulcini bagnati in questo momento? Avete preso l'acqua?
1: Tutti i serpenti sono bagnati.
0: Vabbè, ma detto così, ma il serpente è come l'anatra, idrorepellente, che io sappia, cioè, è impermeabile il serpente. Vabbè, ma non lo dico io, lo dice la natura, lo dice la scienza. Comunque sia, benvenuti nell'ultimo Party Time, assolutamente sì.
2: E quest'anno c'è I Feel Gada.
0: Eh beh, certo, I Feel Gada, hai capito? More life for everyone.

È inutile che continui a ripeterlo, questa canzone mi ricorda qualcosa. C'è questo giro melodico sotto che è molto, molto romantic. E mi ricorda qualcosa, un'ispirazione probabilmente avuta dalla Swedish House Mafia, da Licky Lee. Questa unione tra svedesi che naturalmente si trovano bene insieme, come ci aveva raccontato dal vivo Eric Pritz, dicendo che la nonna di Steve Angello faceva la merenda per tutti questi artisti, no? Quando erano ancora non famosi si ritrovavano nel quartiere e la nonna di Angello faceva la merenda come farebbe la nonna di chiunque, anche la nonna di Alessandro, per dire un nome di Brentonico. Così, quella stessa nonna che magari a me preparava pane, burro e zucchero. Madonna, la banana, pane, banana con burro e zucchero. E qualche volta la marmellata, qualche volta.

0: Destinazione sconosciuta, destinazione sconosciuta.
1: Ciao, ma la mia nonna mi preparava il pane con l'olio, sì? L'aceto, il sale e un po' bagnato con l'acqua. Ma era di buono! Ciao ragazzi, grazie per la musica e per le varanze.
0: Ciao caro, una specie di base... delle friselle, una base, perché comunque sia pane secco, un po' d'olio, un po' di acqua e del pomodoro fresco, un po' di basilico, ragazzi, cioè è uno dei must dell'estate, con un po' di basilico anche. La frisella, adesso mi hai messo voglia di frisella, come faccio, che sono, non posso mangiare quella frisella, come faccio? Devo aspettare fino a dicembre.

0: Sì. Io quando ero piccolino che andavo giù al paese, giù in Basilicata,
1: sì,
0: noi facevamo merenda con pane e pomodoro e origano sopra gli scalini di una casa.
1: Bello.
0: Niente.
1: Bello.
0: Ciao. Buona serata Dani Linate.
1: Figurati, ciao Dani, grazie, grazie.
2: Franchi, sono appena entrato nella regione che si sente l'odore dell'acqua, sale, il pane condito.
1: Porca miseria.
2: Sto sole, sto a sciogliermi, mi sono sciolto già, appena entrato in Puglia, mi
1: grande.
2: Sono sciolto. Faccio caldo.
1: Ti invidio perché vorrei essere lì in questo momento. Secondo me settembre e giugno sono i due mesi migliori per visitare la Puglia. Vabbè dai, ci sono stato a giugno, porto nel cuore. Va bene, io vi saluto, vi lascio con Eleonora Salvi, ci risentiamo domani sulla Dance Station d'Italia, grazie a tutti.
3: At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your Dance Station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
11: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa con due sconfitte su due incontri. La Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. Resta ottimista Max Allegri.
2: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Risistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
1: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18.45, appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici Gasperini e Fabregas.
3: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
4: Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
1: Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
5: Veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce lo immaginavamo. Senso, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
6: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

Eccoci, buonasera, ben ritrovati. Che succede? Che è? Buonasera. Come state? Sì, chiamala. Allora, iniziamo così il nostro appuntamento fisso dal lunedì al venerdì. Siamo a giovedì, ormai agli sbocchi di un bel weekend targato anche a Radio Sudopio. Ci saranno tante belle serate, ma prima iniziamo con il programma Si Salvi Chi Può. Mi presento Eleonora Salvi, staremo insieme fino alle ore 20. Come sempre ci sarà tanta buona musica. Mettetevi comodi, eh?

0: Weekend, il trio Medusa, grande trio milanese. Comunque oggi il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, come ben sappiamo. Una giornata importante che ci ricorda quanto sia fondamentale parlare, ascoltare e non sottovalutare mai, diciamo, il dolore degli altri. Allora, come sempre invece, all'inizio dell'ora arriva l'appuntamento fisso dei vostri messaggi, insomma, al 338 141 1001. Immancabilmente, beh, abbiamo il nostro amico da Napoli, se non erro.
1: Eleonora, ciao.
0: Ciao, grande abbraccio. Allora, oggi siamo a giovedì, ogni due settimane abbiamo ristretto un po' il campo, ogni due settimane, un giovedì sì, un giovedì no, viene a trovarci da Varese, infatti da remoto sarà, la nostra Marina Ferrari, sessuologa e psicologa del benessere. Per chi fosse nuovo, cosa succederà a breve? Faremo una bella chiacchierata, parleremo di cose molto interessanti. Le domande le avete fatte voi un paio di settimane fa, quindi avremo modo, insomma, di poterle chiedere qualsiasi domanda. Infatti chi vuole, insomma, può approfittarne al 338 141 1001, potrà inviare tutte le domande che vuole fare, insomma, alla sessuologa, alla nostra Marina, e la volta successiva, insomma, sarà felice di rispondere, insomma, a tutte le vostre domande. Cosa

Quanta cattiveria nel mondo, questo lo possiamo urlare a gran voce, no? Mi spiego meglio, è successo a Monza, no? Lo sapete che durante il Gran Premio c'è stato davvero tanto casino, no? Il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Laura Pausini era insieme a tre campioni italiani, parliamo di Yannick Sinner, Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, e ha pubblicato sui social una foto del quartetto e fin qua, beh, è tutto normale. Se non fosse che online è comparsa anche un'altra versione dello stesso scatto, quella originale pubblicata dalla Mercedes, no? Il confronto ha fatto subito scattare il dibattito, no? Cioè, nella foto pubblicata di Laura, infatti, il suo volto e la sua figura appaiono più ritoccati rispetto all'originale. E naturalmente sui social è partito il processo, no? Tra commenti e ironie è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, no? Facendo notare soprattutto una cosa, cioè, il problema non sarebbe tanto il ritocco in sé, visto che ormai tutti usiamo i filtri, modifiche e via dicendo, quanto il fatto che l'origine fosse già in circolazione, no? L'originale. Ma la vicenda ha aperto anche una riflessione più seria, cioè perché continuiamo a giudicare così tanto il corpo delle donne? Cioè, la body activist Lara Lago ha sottolineato proprio questo paradosso, no? Cioè, prima le donne viene imposto, diciamo, un certo modello estetico e poi vengono criticate quando cercano di avvicinarsi a quel modello attraverso filtri e ritocchi. Cioè, insomma, Laura Pausini voleva magari semplicemente pubblicare una bella foto ricordo, invece si è ritrovata al centro di un caso, diciamo, social. Io voglio chiedere proprio a voi al 338-141-1001, cioè, se voi siete pro o contro il ritocco delle foto. Comunque sappiate che a quanto pare Meta tra poco toglierà, insomma, i filtri sulle stories, eccetera. Siete d'accordo?

quanta magia questa sera. Quanta magia. E questa sera si parlava di un argomento che tocca un po' a tutti, no? Ovvero, siete pro o contro il ritocco nelle foto? Perché apriamo Instagram, una cosa che capita spesso e volentieri è proprio questo accaduto, no? Ma perché vi faccio questa domanda? Beh, perché Laura Pausini, diciamo che durante il Gran Premio a Monza di Formula 1 ha pubblicato una foto insieme ad altri artisti, erano in quattro e fin qua tutto bello. Peccato che nel suo profilo c'era la foto di lei, insomma, modificata. E invece nel profilo della Mercedes, insomma, c'era la foto originale. E ovviamente lascio a voi i commenti.

0: Robin Schulz con Better Times. Si parlava insomma dei filtri che a quanto pare Meta però a breve toglierà anche sui social, no? E insomma parlavamo di ciò perché Laura Pausini ha pubblicato una foto di lei insieme ad altri artisti della Formula 1, insomma, mentre era ritoccata, no? Ho chiesto agli ascoltatori cosa ne pensassero, se sono pro o contro questa cosa. Sentiamo.
1: Questo è il mio parere.
0: Sì.
1: Una donna, un minimo di trucco va bene.
0: Sì.
1: Acqua e sapone, diciamo di no. Un minimo di trucco, ok. Ma i filtri, no. Se una donna è bella, è bella. E se è brutta, è brutta. Quindi il filtro, ci vogliono dei gran filtri. Poi usi il filtro per farti bella e davvero poi sei ridicola. Quindi per me il filtro no.
0: Ma allora, io penso come in tutte le cose nel limite del possibile, nel senso, va bene magari quel ritocchino lì, ok, chi lo fa, siamo tutti d'accordo, ok, però neanche l'eccesso, nel senso che magari, non so, io mi ritocco sui social, poi mi vedono nella realtà e dicono scusa ma chi sei? Cioè va bene tutto, però troppo stroppia, no? Allora, non viene imposto proprio nulla, ci scrivono, chi critica le donne online per aspetto fisico sono al 90% altre donne, vero, sono pienamente d'accordo, agli uomini non gli frega proprio nulla, le donne non si truccano per l'uomo ma per apparire meglio rispetto ad altre donne, è una guerra interna, l'uomo è il capo espiatorio. Allora, altri ci scrivono, cioè Eleonora, le foto e altre cose non devono essere modificate, devono essere originali, purtroppo il processo rovina, ce lo scrive Angela. Oppure altri scrivono, la gente dovrebbe farsi una vita, quello è il problema. Beh, io sono d'accordo, nel senso, ognuno può fare quello che ne ha voglia, no? Allora, ciao Ile, io sono contro i filtri perché ormai non si usa più, non si sa più, cosa è vero, cosa è falso. Io non ho mai usato un filtro, ce lo scrive Roby. Beh, diciamo che questa è una cosa che si usa, no? È una cosa che, cioè, almeno tutti abbiamo fatto una volta nella vita. Io devo essere sincera, lo facevo tempo fa, fino penso un anno fa, vabbè, ritoccare un parolone, tipo utilizzavo quei filtri lì, no, quelli delle stories, e poi mi sono detta ma qual è il senso, cioè dove arrivo, nel senso è limitata la cosa, no? E quindi per scelta mia ho detto no, basta, da quel giorno lì non li ho più utilizzati, perché appunto secondo me non è giusto. A breve una breve chiacchierata con la

0: In me. Tra pochissimo una breve chiacchierata con la nostra sessuologa Marina Ferrari direttamente da Varese, la faremo da remoto, e nel frattempo approfittatene insomma per fare le vostre domande al 338 141 1001, qualsiasi domanda. Questa sera invece tocca alle domande della volta insomma successiva. Vediamo se ce l'abbiamo in collegamento. Nel frattempo salutiamo il team che è all'ascolto da Foggia, gli mandiamo un grandissimo abbraccio virtuale. Poi che altro abbiamo? Da Sottomarina, al nostro carissimo amico che anche lui è sempre insomma presente in tutti i programmi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Allora, vediamo, ce l'abbiamo? Pronto?
1: Pronto, Eleonora. Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
0: Ciao Marina, come stai?
1: Alla grande, tu Ele?
0: Io bene, grazie, tutto a posto. Allora, non perdiamoci in chiacchiere. La scorsa volta un uomo ci ha chiesto se fosse normale che insomma fa fatica a raggiungere l'orgasmo. Cosa ci puoi dire in merito?
1: Allora, bisognerebbe indagare che senso fa fatica a raggiungere l'orgasmo. Cioè, è più un tema di non riuscire a mantenere o a raggiungere l'erezione, o è proprio un tema di non riesce anche dopo un prolungato rapporto sessuale ad eiaculare? Perché già solo di differenziare questi due scenari porta a delle cause, a delle motivazioni alla base ben distinte, che hanno bisogno anche di essere trattati in maniera diversa. Ci potrebbe anche essere una causa psicogena alla base del non riuscire a raggiungere l'orgasmo, però ecco, sarebbe da indagare, perché tendenzialmente non, poi bisogna anche indagare l'età, però tendenzialmente non dovrebbe essere normale, cioè l'eiaculazione si dovrebbe riuscire a raggiungere, ecco.
0: Ti ringraziamo Marina. Allora, lo ricordiamo anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, qualora voleste fare, non so, delle domande nello specifico, potete cercarla anche su internet, potete googolare, giusto, Marina Ferrari psicologa, giusto?
1: Confermo.
0: Correggimi se sbaglio, e potrete prendere insomma un appuntamento per fare una breve chiacchierata con la nostra dottoressa. Poi, sempre dopo l'ultima diretta, una donna ci aveva chiesto se fosse normale che suo marito ha sempre voglia di avere insomma rapporti sessuali. Questo è il problema di tutte le donne, penso. cosa ci dici a riguardo?
1: Allora, assolutamente sì, è normale che il marito, il compagno, il fidanzato o anche la fidanzata, insomma chi volete voi, abbia sempre tra virgolette voglia di fare sesso. Bisogna indagare il benessere relazionale in funzione di questa cosa, cioè il fatto che il compagno, la compagna, il marito, la moglie, chiunque sia, abbia sempre voglia di fare sesso è un disagio per noi che la viviamo? È un disagio per la persona stessa che ha sempre voglia di fare quello, perché se è un disagio relazionale si può curare, no? Come disagio relazionale ad avere un compromesso relativo alla sessualità che possa andare bene a tutti e due i partner.
0: Certo, assolutamente. Quindi stai dicendo che comunque è normale?
1: Assolutamente sì.
0: Ok, e l'altra volta ancora ci è arrivata un'ultima domanda a cui cerchiamo di rispondere insieme questa sera. È normale che io donna, pur essendo innamorata, insomma, innamorata delle donne, ho il desiderio a volte di avere rapporti sessuali con un'altra donna? Cioè, dello stesso sesso, per intenderci?
1: Certo, allora qua in realtà si apre un tema interessantissimo della differenza tra l'orientamento sessuale e l'orientamento romantico, che fanno riferimento rispettivamente a da chi siamo attratti sessualmente,
0: sì,
1: e invece da chi siamo attratti romanticamente. È possibile quindi essere attratti romanticamente dagli uomini, ma essere attratti sessualmente dalle donne o dalle donne dagli uomini, cioè si possono creare tutta una serie di varie opzioni tra l'orientamento sessuale e l'orientamento romantico, che però tutte quante sono normali. Cioè, noi siamo abituati per esempio a pensare all'eterosessualità,
0: sì,
1: quindi io donna sono attratta sessualmente da un uomo e quindi di conseguenza sarò anche attratta romanticamente dagli uomini. In realtà no, questi due orientamenti vanno su strade separate.
0: Non è detto, non è detto, quindi. Allora, qui ci scrivono al 338-141-1001, anche se perdonatemi, non l'ho capita, scrivono: sono una scambista, ma l'idea è della compagna. Cioè, che vuol dire? Che hai scelto di fare la scambista, ma che l'idea è stata inizialmente della tua compagna? Cioè, non abbiamo capito se sei d'accordo con questo, con questa nuova idea, oppure no? O forse
1: no,
0: l'ho interpretata
1: io. Non è chiaro, ma è molto importante indagarlo, perché nel momento in cui si apre la coppia in condizioni di scambismo, è importante, anzi essenziale, che sia una scelta consapevole non solo della persona ovviamente che sceglie di farlo, ma anche del partner che si trova un po' a seguire la scelta dell'altro partner. È molto importante che la coppia sia pienamente consapevole del processo di apertura della coppia, per evitare insomma problemi futuri.
0: Assolutamente. Poi, dottoressa, io aggiungerei il fatto che si è in due in una coppia, quindi entrambi devono essere d'accordo di ciò che si fa.
1: Assolutamente sì, anche perché spesso c'è un po' la pressione, no? Lo faccio perché non voglio illudere il mio partner, la mia partner. Però ecco, nel momento in cui priviamo o nascondiamo una parte di noi stessi a favore di un interesse del partner o della partner, rischiamo innanzitutto di farci del male, in secondo luogo di compromettere gli equilibri della coppia col tempo, quindi si può creare malessere.
0: Bene, bene, bene. Allora, nel frattempo, cara Marina Ferrari, sessuologa e psicologa del benessere, ci sono arrivate delle domande da Avellino. Quanto conta davvero la durata di un rapporto? C'è una durata giusta oppure è solo una nostra fissazione? Un'altra domanda ancora da Messina, ce lo scrive Lisa: è normale avere periodi in cui non si ha proprio voglia di fare sesso, anche se si ama il proprio partner? E concluderei con un'ascoltatrice da Palermo, e ci scrive: se il partner rifiuta spesso i rapporti, dopo quanto tempo è giusto iniziare a preoccuparsene?
1: Bellissime domande, aprono tempi giganteschi e proveremo a rispondere a tutte.
0: Assolutamente. Arriva anche un altro messaggio vocale, non l'ho preascoltato, ma io, dottoressa, sono molto fiduciosa con i nostri ascoltatori. Sentiamo. sentiamo, vada.
2: Mi giri il numero di sta scambista, va, che dopo ci penso.
0: Ma
2: io.
0: No!
2: Tipo il mobiliario di Sinigaglia.
0: Ma no, ma cos'è sta roba? Ma cos'è? Vabbè, vabbè. Ascolta, io ti ringrazio di cuore, signori. Le diamo l'appuntamento al 24 di settembre. Segnatelo nel vostro calendario. Faremo, insomma, un'altra bella chiacchierata. Marina Ferrari, io ti ringrazio di cuore.
1: Grazie a te, Eleonora. Buona
0: Ciao.
1: Serata a tutti e a
0: tutte.
3: Amici di Radio Studio Q, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Italia divisa in due, con nuvole, piogge e temporali nelle regioni centro-settentrionali, temporali che comunque tenderanno ad attenuarsi nelle prossime ore, e il sud, che anche oggi ha vissuto una giornata con temperature elevate. Però piano piano nelle regioni meridionali arriveranno nuvole e piogge, già domani ad esempio sulla Campania e sulla Puglia, e sabato nelle ore pomeridiane avremo acquazzoni abbastanza diffusi in gran parte del sud, e a quel punto anche nelle regioni meridionali temperature in diminuzione, da sabato valori nella norma. Nel frattempo invece al centro-nord il tempo tende a migliorare, anche se qualche acquazzone domani sarà ancora possibile sul versante adriatico. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew live from Ibiza. In diretta da Ibiza.
3: Ci siamo come ogni giovedì che si rispetti. Abbiamo un bellissimo collegamento da Ibiza. Scaricate l'app di Radio Studio Pew. Lo ricordiamo anche, siamo, insomma, anche tramite i nostri canali TV potrete seguirci e vederci.

E dopo una breve chiacchierata con Marina Ferrari, psicologa del benessere e sessuologa, è arrivato il momento del party time. Salutiamo Leo e Gingio. Abbiamo anche Michael con Tiziana, Gianluca e Nicolas. Dimenticavo anche Giada. Guarda che famiglia numerosa.

E sulle frequenze di Radio Studio Più con il Party Time da Ibiza, beh, abbiamo il nostro chef numero uno da Reggio Emilia. Ciao, un grande abbraccio e benvenuto nel Party Time. Salutiamo anche Igor, si trova un po' più distante. Un saluto dalla Germania, mi sto allenando con la vostra bella musica. Ascoltarvi è sempre un piacere, ci scrivono Moreno. Ciao Moreno, grazie. Ogni volta che dico Moreno mi viene in mente il cantante Moreno, no? Ma che fine ha fatto?

Ciaone da Nazareno e Simona, da Potenza Picena. Da Sciacca, come sempre, la nostra cara amica. La coppia che scoppia poteva mancare. Eh certo. Ciao Sabri, ciao Luca. Finalmente ho dato un volto a questi nomi. Maria Laura da Brescia, presente, un bacione a te. I nostri veterani da Palermo.

Francavilla al Mare, presenti con Piero al bar, che ci ringrazia insomma per i saluti. Con tanta bella musica l'Abruzzo a tutto gas. Anche i nostri amici da Mantova, il nostro Marco da Piubega. Salutiamo anche i nostri amici da Arco. Non potevo mancare a questo appuntamento. Firmato Alessandro da Cesina. Ciao Ale! Domenico, sempre all'ascolto. Buonasera, benvenuto. Dress code, come sempre, libero.

Guarda che bei messaggi che arrivano. Ciao Studio Più, meno male che ci siete voi con questa giornata di pioggia. In officina movimentate la situazione. E meno male, dai. È arrivata la mia canzone. Senza una lira. Ragazzi, ridiamo per non piangere, eh.

Il nostro Matthew, che salutiamo, ci scrive: finalmente un po' di fresco. È vero, finalmente, finalmente in realtà, perché ci voleva in realtà, Salutoni da Mariolone di Lanciano, il rientro dal lavoro. Ciao Mariolone, è arrivato il momento di buona musica e un po' di relax, perché no? Un saluto da Soave, buonasera, benvenuti.

Oggi piove, allora premoniamoci di ombrello, caffè e un sorriso. Perché no, perché no? Amici meteoropatici, eccoci qua.

I suoni che sentite provengono da un'isola così chiamata Ibiza. E i vostri messaggi come sempre al 338-141-1001. Fateci sentire la vostra energia. Il nostro amico da Treia. Ciao Paolo.

0: Allora, il collegamento arriva un po' in ritardo, però ci siamo. La ringraziamo di cuore per l'intervento. Lo ricordiamo in diretta da Ibiza, dal All Beach Music. Ricordiamo inoltre che alle 19.30 ci collegheremo nuovamente, sempre da Ibiza, con tanta buona musica, vedi? In alto i calici, musica a tutto gas. Un saluto da Porto Sant'Elpidio per un aperitivo. Marino e Orietta. Ciao ragazzi, un grande abbraccio da Mantova. Vedi? Mamma, se spingete questa sera. Caro amico da Reggio Emilia, qua mica stiamo a pettinare le bambole, eh? Ci siamo. Signori, rimanete con noi, lo ricordiamo, abbiamo ancora un'ora insieme.
1: Studio Q, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can't...

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Più.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora

0: Safe. Apriamo così questa seconda ora, 19.04, anche qui sulle frequenze di Radio Studio Piladense Station d'Italia. Buonasera e ben ritrovati, siete in compagnia di Salvi Eleonora. Questo è il programma Si Salvi Chi Può, vista la fantasia, vedi, Salvi di cognome e Si Salvi Chi Può come il nome del programma, no? sì, avete già capito la follia qua. Vabbè, comunque, come sempre non sono mai sola, c'è anche il nostro carissimo amico e co-conduttore
1: Carmelo!
0: Vedi, il nostro Carmelo, tutti scappati di casa, che piace la nostra musica, no?
1: Bestiale sta musica!
0: Sì. Allora, abbiamo appena finito il collegamento da Ibiza, lo ricordiamo, a 19.30 ci collegheremo nuovamente dal All Beach Music. I vostri messaggi, come sempre, al 338-141-1001, messaggi vocali o scritti. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure tramite i nostri canali TV. Glielo dico sempre, dipende sempre da quale parte d'Italia ci state guardando, tipo in Lombardia canale 117, nelle Marche 79, in Emilia Romagna 77, per il resto d'Italia 833 Super 6 tasto blu per vedere Studio Più. Io penso di aver detto tutto, partiamo subito.

come speaker radiofonica. Ricordo che quando avevo appunto iniziato qui a Radio Studio Più andava spesso e volentieri in onda questa canzone, quindi ho un bellissimo ricordo di questa canzone. Arriva On The Floor, Jennifer Lopez e Pitbull.

0: Allora, devo dire, arrivano dei messaggi molto simpatici. Fuori onda ridevo per questo messaggio. Sentiamo. Sì, chi abbiamo? Pronto? Chi è? Chi è? Ma che è?
1: Ciao, sempre fotonica, troppo bello ascoltarti. Buona serata, ciao spettacolo.
0: Ciao, un grande abbraccio. Mamma mia, sono pazzi per davvero. Arrivano altri messaggi molto belli, sentiamo.
2: Buonasera, buonasera Eleonora.
0: Ciao.
2: Qui Pino.
3: E Alice.
0: Dai, ciao Alice.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Plus, la Destination d'Italia.

0: Allora, ci siamo, brevissimo, ci colleghiamo di nuovo da Ibiza a Old Beach Music. Prima però devo ricordarvi gli eventi di Radio Studio Più, perché il weekend si avvicina. Allora, domani per conto mio saremo a Malavicina di Roverbella in compagnia con Frankie Gada al Palace Café, vi aspettiamo, mi raccomando, numerosissimi. Inoltre, zona Milano, ci sarà il nostro Christian Boss Boselli a La Villa, a Cerro Maggiore, ci sarà una serata in discoteca, sempre targata Radio Studio Più. Andiamo a sabato per i più piccini, che piccini alla fine non sono, parliamo di generazione Z, per lo Student Party Back to School a Montecchio di Reggio Emilia con DJ Dami, la Steel.k. Poi ci sarà la festa dei Turtei a Cappelletta in Festa a Borgo Virgilio con Alex Castellini, Frankie Gada, il Remember the Time a San Giovanni Teatino con DJ Albi, e martedì invece è un grande evento, insomma, Custoza, e si chiama Arriva il Custoza in Festa, ci sarà un evento in piazza. Insomma, gli eventi di Radio Studio Più sono tantissimi come sempre, vi consigliamo di scaricare l'app di Radio Studio Più, la sezione eventi, insomma, per scoprire qual è l'evento che è più vicino a te.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

Ci siamo, partiamo così il secondo e ultimo party time per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può. Salutiamo due piccoli fanciulli, ci mandano questa bella foto di questi due ragazzi. Loro sono Lucas e Lollo. Ciao ragazzi, guarda lì che belle. In collegamento da Ibiza, dal All Beach Music.

3:38:41:1001, da quale parte del mondo state ballando? Volete salutare un'amica, un amico, un parente, un amante che si trova dall'altra parte del mondo? Beh, lo potete fare, questo è il bello, insomma, il potere della radio, no?

Ci siamo, 19:32. Salutiamo tutti i pazzi all'ascolto. Il Boscaiolo, buonasera, benvenuto.

0: Carmelo!
1: Ah, c'è poco da fare, l'abbiamo contagiati tutti. C'è poco da fare.
0: Carmelo!
1: Salutiamo tutti Carmelo d'Italia.

l'energia quella giusta per affrontare questa serata di giovedì 10 settembre. I nostri amici da Senigallia, come sempre, presenti. Buonasera, ciao Luca.

Mamma mia che energia! Beyond Chicago in diretta qui da Ibiza! E dice qualcuno che è rientrato poco fa da Ibiza.

Allora, quando vieni a San Giovanni Teatino, il nostro amico da Pescara, il nostro Luca. Allora, per ora non ci sono ancora in programma delle serate, insomma, in quelle zone, almeno per quanto riguarda, insomma, per quanto mi riguarda, ecco. Nulla toglie che potremmo anche farle. Signori, contattate al 030 999 1000. Orario ufficio.

Allora fatemi fare insomma un caloroso saluto che all'ascolto insomma un grande amico Marcello Sotera. Lui è un grandissimo artista dove ho avuto l'occasione insomma di presentarlo quest'anno al Pre-Pericione Summer Jazz. Insomma nella Riviera Romagnola c'è stato un grandissimo evento e abbiamo fatto 11 giorni insomma di grandi serate e di grandissimi artisti italiani e internazionali, e una sera è toccato proprio a lui, a Marcello Sotera, che in questo momento è l'ascolto. Io lo saluto, lui è un grandissimo amico e un grandissimo artista.

0: Forza Radio Studio Più.
1: Ciao
0: Salvatore da Vigevano.
1: Ciao Salvatore, ciao, ciao ragazzi. Abbiamo all'ascolto anche i nostri amici da Modena, Ciro. Occhio signori che arriva. Oh.

0: 3 3 8 141 1001. Chi abbiamo? Chi abbiamo?
1: Il lavandaio di Ancona stacca tutte le lavatrici e va a casa in buona compagnia di Radio Studio Più. Siete i migliori. Ciao.
0: Ciao lavandaio.

0: Io non so che potere strabiliante che ha il nostro vigilante. Parli del diavolo, io non so, spuntano le corna.
1: Attenzione, il sound di Ibiza chiama. Disco Mobile Pescara risponde. Felicissima sera, principessa, allora tutto il popolo sali che può, sarà contro di Pescara. Non è vero, Disco Mobile Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molleggia.
0: E quando molleggia lui, molleggiamo tutti quanti.

Certo che mica male, i nostri ascoltatori si viziano. Ciao Eleonora, Fabietto da Brescia, stasera si va di risottino con quelli di Mazzancolle e Lugano a Fiumi. Beh, mica male, devo dire, eh.

0: di servizio, il tavolo sbronzilla, chiama due giri di vodka lemon.
1: Ah, qua andiamo bene. Salutiamo Enrico, sempre come sempre, molto molto carino.

altri ometti ai fornelli, vedi? Da Grumello del Monte, il nostro Francesco che sta cucinando, che bravo. Con tanto di foto, eh?

0: Che meraviglia, che energia, la ringraziamo di cuore per questo intervento. Ringraziamo Beyond Chicago, lo ricordiamo in diretta da Ibiza, dal O Beach Music. Signori, come tutte le belle cose, purtroppo però hanno una fine.
1: Studio Q, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.
0: Sembravo quasi tragica così. Vabbè, che dire, signori, siamo arrivati in fondo. Vi ricordiamo l'appuntamento di domani per conto mio, per insomma, per quanto riguarda le serate di Radio Studio Più. Vi aspettiamo a Malavicina di Roverbella al Palace Café insieme a Frankie Gada. Ci sarò io, ci saranno dei bei regali, ci sarà tanta gente, ci sarà magnà, bere, ballare, insomma, un mix di tante belle cose. Per quanto riguarda il programma, invece, ci risentiamo sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più domani dalle ore 18. Fate i bravi, ciao!
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Italia divisa in due con nuvole, piogge e temporali nelle regioni centro-settentrionali, temporali che comunque tenderanno ad attenuarsi nelle prossime ore, e il sud che anche oggi ha vissuto una giornata con temperature elevate. Però piano piano nelle regioni meridionali arriveranno nuvole e piogge, già domani ad esempio sulla Campania e sulla Puglia, e sabato nelle ore pomeridiane avremo acquazzoni abbastanza diffusi in gran parte del sud, e a quel punto anche nelle regioni meridionali temperature in diminuzione, da sabato valori nella norma. Nel frattempo invece al centro-nord il tempo tende a migliorare, anche se qualche acquazzone domani sarà ancora possibile sul versante adriatico. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
2: DTM 90.

0: quello delle 21.30. Arriva la prima playlist di questa sera, grazie a Cristian Di Riccione, c'è Lilu, Little Girl.
1: Attenzione.

Moratto, la pastiglia del fuego. Sì, siamo nel 1993, grazie a Cristian Di Riccione. Ancora ciao a tutti, buon giovedì insieme fino alle ore 22, ballando rigorosamente con la musica dance 92.000. L'ho detto che sono Alex Castellini, sì, insieme fino alle 22, l'ho detto anche quello. Cosa manca? Ah, certo, il nostro numero 338-141-1001 e il nostro sito 90.studiopiu.net. Mandate adesso un bel vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000, perché lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, mentre arriva More Around the World.

0: 92.000. Piccolo break e poi c'è Paola. Sentiamo il primo pezzo che ha scelto. Posso dire, posso spoilerarlo? Non posso, sei sicuro?
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

playlist. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini fino alle 22 con il DTM 90 rigorosamente live tutte le sere da lunedì al venerdì e poi anche alla mattina nel 11 e nelle 11.30 nel Morning Fever. Io ricordo il nostro, si stavo dicendo, il Morning Fever è 11.30 assieme, mi è uscito 11.30 che è un nuovo orario, va bene.

Yeah.

Mollella Confusion. Grazie a Paola di Verona, questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, il mio nome è Alex Castellini. State ascoltando Dance Time Machine 90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Siamo insieme fino alle 22. Tra pochissimo c'è il primo party time, poi ci sarà anche il secondo. Mi raccomando, stop ai messaggi perché ho esaurito completamente tutto. Mentre arrivano gli AFS 65 con Cosa Resterà in Song.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E partiamo così questa sera con Apache, General Base. Inizia così il primo party time alle 20.38. Siamo nel 1993.

0: Apache, General Mace, su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Togli l'imbuto.
1: Meglio così, dai, primo messaggio di questa sera, sentiamo chi c'è. Comanda.

0: 2000 per chiusura delle J. Ciao.
1: E allora assettiamo il nostro livello di volo, giriamo la rotella altitude e committiamola. Eccoci, siamo nel 2000.

0: Che viaggio questa sera, ti dedichi un maiale, Alex, te lo meriti proprio.
1: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti.
0: Pezzo veramente spettacolare che ci fa proprio volare con la mente, ci porta a spasso nel tempo. Prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, sono Antonio di Parma, Antonio Nazionale.

0: Vostro Antonio, ciao ciao!
1: Grande Antonio, quiero volar, io te siento aquí, erano i due pezzi di Gem, Gem, come volete voi, in questo caso è la seconda, 2000.

0: Se mi siente tutto a posto, pensavo fosse rotto il telefono, invece no. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, Simone di Arcole.
0: Ciao,
1: con
0: Simo.
1: La mia richiesta di questa sera vorrei tornare a un periodo che tutti noi abbiamo vissuto ed è un periodo fantastico e travagliato da un altro lato, ovvero l'adolescenza, come mi piace chiamarla, ovvero torno nel 2003 con Eddie Watt a Jam, periodo nel pieno della mia anche esperienza liceale, testa non avevamo niente, Alex, meglio di adesso, però pallone, motorino, questa grande musica e basta. Infatti vorrei dedicarmela a questa canzone e a tutti gli altri, auguro più classica buona serata, magari ci sentiamo domani, ciao.

0: fare un saluto e simpatico Gu e Rocky, che spesso mi saluta, richiesti questa sera da mia di Corona. La pecora canta, saluto Paolo da Fonsia.
1: Facciamola cantare sta pecora che non l'abbiamo ancora sentita stasera, che dite? Sì?
2: Caramba!
3: La pecora canta!
1: E allora c'è Corona, Try Me Out 1995.

0: prossimo messaggio.
1: Buonasera a tutti. Alex, potresti scegliere un brano per tutta la mia famiglia sparsa un po' in tutta Italia? Grazie mille, un abbraccio a tutto il DTM 90.

0: sono tutti curiosi, vogliono sapere che lavoro fanno i nostri ascoltatori. Tutti, ma che lavoro fa? Ma che lavoro fa? Ognuno fa il suo lavoro. Antonio di Parma, non so cosa fa. Penso che faccia l'attore, no? Dicono che fa l'oculista, invece secondo me fa l'attore, giusto? Poi ce lo dirà, magari ce lo scrive. Mentre invece noi proseguiamo col prossimo messaggio, sentiamo chi sarà il nostro citofono, sentiamo.
1: Alex, ciao, buonasera, sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano Eterna Divina di Nikita, dedicarlo a tutti gli amici del DTM, in particolar modo Antonio Nazionale, Daniele di Bergamo, Andrea di Trento. Vi abbraccio tutti, ballate, divertitevi, scatenatevi sempre col sorriso, sempre bravo, divertenti. Una buona serata, un buon giovedì sera, ciao e grazie.
0: Eterna Divina. No, secondo me Antonio non fa l'oculista. Vediamo se scrive.

0: Occupatevi, perché poi c'è anche il secondo in cui sentirete tutti i messaggi che non abbiamo messo nel primo party time, però sono arrivati, sono tanti, mi raccomando, non mandatene più adesso perché altrimenti non riusciamo ad accontentarvi. Suona il citofono, è l'ultima citofonata di questo party time, e poi il citofono torna nel prossimo, sarà lui o non sarà lui? È lui, è lui!
1: Buonasera a tutti, ancora tanti auguri di buon Ferragosto natalizio. Allora, niente, ho riascoltato la sigla, bella, no, dai, mi piace, bella, bella, fatta bene, picchia bene, perfetta per il DTM 90, bene, bene, bene. Ma curiosità, Alex, ma i vari nomi delle varie tracce, Gaga, Snappy e anche gli altri, ma come li avete decisi i vari nomi, che sono troppo curioso? Ciao, Cudo Milano.
0: Allora, spiegazione velocissima, Gaga è perché il, diciamo, il ritmo sincopato del brano assomiglia a quelli di Lady Gaga, mentre Snappy, perché c'è dentro, se avete sentito bene, è la sigla di chiusura, l'inizio del giro di Rhythm is a Dancer, e le altre più o meno simili, insomma, assomigliano a qualcosa che ti entra nella testa e poi gli dai un nome un po' a cazzo. Va bene, piccolo break, torniamo tra pochissimo, devo mettere il beep,
2: The party is here. Party time. Party time on Studio Q.
3: Your dance station.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castiglione.

fino alle 22. Tra poco ci sarà anche il secondo party time. Io invece vi ricordo l'appuntamento di questo sabato. Io e Frankie Gada saremo a Cappelletta, in provincia di Mantova, per una grande notte dance firmata proprio Dance Time Machine 90. Questo sabato, mi raccomando, non mancate. È la festa dei turtei, quindi si mangiano anche i turtei di zucca, buoni, buonissimi. Arriva Dr. DJ Cerla e Joe Smith, Crazy for Love, la richiesta di Francesco Di Cagliari.

Lady DJ, c'è Alice di Bologna che vuole ascoltare questo pezzo e noi gliel'abbiamo fatta ascoltare mentre noi andiamo subito. Ora mi sono presentato, tutte le volte devo presentarmi, l'ho scritto. È scritto sul contratto o no? Vabbè. Sono Alex Castellini. Il prossimo pezzo lo richiede Massimo di Roma. Lustral Every Time.

Questa è Studio Più, la Dance Station Italia. La richiesta è quella di Luca di Pescara, ma andiamo immediatamente da Rosa di Trento, perché poi c'è il party time. Sono Alex Castellini e sul DTM 90, su Studio Più, sul giradischi numero 1, sulla radio c'è Living Joy, Dreamer, sono un deficiente. Chiamano.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
1: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 20th, inizia così il secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il primo messaggio in arrivo.
1: Ciao Alex, Andro di Lendinara. Sono tornato da poco da una visita oculistica di controllo. Mi hanno messo come da routine le gocce, non ci vedo una mazza, Alex. Spero di aver beccato la chat giusta.
0: Fai non sempre sbaglio,
1: ho mandato la richiesta al direttore del lavoro. Che figura. Comunque, richiesta di stasera, brano in questione è Daydream, Take Me Away. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: No, mi spiace Andro, lei sta scrivendo al direttore del lavoro e in questo momento le comunico che domani va bene, arriva Daydream, Take Me Away.

0: Dream, Take Me Away. Studio più la Dance Station Italia, il secondo party time DTM 90 di questa sera. Suona un grande citofono.
1: Un grande saluto a tutti gli DTM e Rocky D'Apraso. Stasera voglio ascoltare Iguana. Un grande saluto a Q, Manufretta, Andro, Paolo, Simone, Davide, Renu e tutti gli DTM. Un grande saluto alla pecora. Che fa la pecora? Canta. Un grande saluto a tutti. Ciao ciao.
0: Un grande saluto anche a te, c'è Mauro Picotto, Iguana.

0: vuoi. Sto parlando. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Beppe DJ da Savona.
0: Ciao Beppe.
1: Questa sera direi di mettere su un bellissimo brano della mitica Helen. Il brano si intitola La musica che batte. Ciao ciao a tutti e buon giovedì sera. Beppe DJ Savona.
0: Grande Beppe, ti mettiamo una versione speciale di questo brano, la versione studio più.

Attenzione, concentrazione, studio più, The Dance Station. Attenzione, concentrazione.

0: La musica che batte, Ellen, batte in testa. Si rotte le valvole. Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona.
1: Ciao Ale, sono Daniele di Bergamo. Volevo ascoltare questa sera Ramirez e il Galinero, dedicato a tutto il popolo del DTM. La pecora canta. Ciao a te. Ciao.

0: su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90 e
1: la pecora canta.
0: Ed è il party time, il secondo di questa sera. Sono due, uno alle 20.30 e l'altro alle 21.30. C'è anche quello della mattina alle 11.30 nel Morning Fever. Sono Alex Castellini, l'ho già detto? Delle volte mi dimentico. Prossimo messaggio, sentiamo chi sono al nostro citofono.
2: Buonasera Alex, volevo chiederti un brano di Consiglio, Take My Heart. Grazie Tony di Pieve Porto Morone.

0: Ascoltatori di Radio Studio Più, da DJ Guido Piva di Bovolone.
1: Ciao Verona. Guido.
0: Un brano dance anni 90, anche 2000, Summer Jam, The Underdog Project. Buon ascolto, naturalmente, buon Dance Time Machine, il viaggio musicale nel tempo.

0: Oh, perché siamo in ritardo. Va bene. Alex Castellini è tutto. Bauci bau ciao domani.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

0: Radio Studio Più.
1: Play the music, play the sound.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
2: Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can't.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Senti che roba sto party time.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Italia divisa in due con nuvole, piogge e temporali nelle regioni centro-settentrionali, temporali che comunque tenderanno ad attenuarsi nelle prossime ore, e il sud che anche oggi ha vissuto una giornata con temperature elevate. Però piano piano nelle regioni meridionali arriveranno nuvole e piogge, già domani ad esempio sulla Campania e sulla Puglia, e sabato nelle ore pomeridiane avremo acquazzoni abbastanza diffusi in gran parte del sud, e a quel punto anche nelle regioni meridionali temperature in diminuzione, da sabato valori nella norma. Nel frattempo invece al centro-nord il tempo tende a migliorare, anche se qualche acquazzone domani sarà ancora possibile sul versante adriatico. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita. Si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta. Che musica.

Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.